Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

la differenza tra me e te. Non l'ho capita fino in fondo veramente bene. Me e te. Uno dei due sa farsi male, l'altro meno, però me e te è quasi una negazione. E io mi perdo nei dettagli e nei disordini, tu no. E temo il tuo passato e il mio passato, ma tu no. Me e te è così chiaro.

0: Radio G, la radio della tua città.
1: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

normale, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi contare.

0: sono matta io, ma sono matta.
1: Stai ascoltando Radio G Giulianova.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: Guardami, toccami, stringi.
1: Radio G 085 800 33 66.
0: Tra quelli nostri più intensi, un attimo importante. Fammi sorridere, abbracciami, rendimi felice. Come quell'uomo che ama, ma che non lo dice. Le parole sono come le nuvole, quando ci soffia il tempo, si trasformano.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

A volte il silenzio brucia come una ferita. Il cuore perde un colpo, non respira sotto il peso della vita. Altre volte la tua voce è come un fiume in piena e si fa largo nel mio mare come fa una vela. Ti nascondi nei miei occhi, ma ti lascio andare via quando piango. Ogni volta tu ritorni,

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: Non c'è un amore senza una ragazza che pianga, non c'è più telepatia. È un'ora che ti aspetto.
1: Radio G 085 800 33 66.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: pretty boy.
1: Radio G, musica e informazione, ogni giorno, per te.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: Radio G, la radio della tua città.
1: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

0: ma sono matta.
1: Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo, RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 85 89 696.

Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli, tra le colline giugliesi. Da noi potrai assaggiare l'originale pizza napoletana, realizzata con grande qualità di ingredienti scelti, come la mozzarella di bufala e i pomodorini del Piennolo. Innamorati di tutte le nostre specialità napoletane, come il cuoppo di fritti e i dolci tradizionali. Ti aspettiamo dal venerdì alla domenica in via Case di Trento, presso il centro sportivo La Pelota a Giulianova. Info e prenotazioni 085 44 54 254. Seguici su Facebook ed Instagram. Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli tra le colline giugliesi. La bella stagione è arrivata e si sente. C'è voglia di leggerezza, colori, giornate al sole e di sentirsi bene in quello che si indossa. E da Kermesse l'estate è già iniziata. Per i più piccoli trovi tutto il necessario per iniziare al meglio. Corredino, tutine, body, copertine e tanto altro. Con Melby Moda 016 accompagni ogni fase della crescita, tra capi comodi, pratici e anche costumi perfetti per l'estate. E non manca la pigiameria, morbida e confortevole per tutte le età. Per la donna, le nuove collezioni Ragno e Rubamori, che portano freschezza e semplicità. Jeans, pantaloni, maglie, camicie, gonne, giacche e sottogiacca, pensati per essere indossati tutti i giorni con naturalezza. E anche per la donna, pigiameria comoda e piacevole, perfetta per ogni stagione. Intimo per tutti. Per la donna, Triumph, Loveable, Sloggi e Cotonella. Per l'uomo, Fila, Loveable, Cotonella e Sloggi. Comfort, qualità e vestibilità che fanno la differenza. Anche per l'uomo trovi pigiameria pratica e confortevole, ideale per il relax di ogni giorno. Costumi e copricostumi, il vero cuore della stagione è qui. Per la donna, costumi Triumph, Loveable, Ragno, Vacanze Italiane, David, Anita, Rosa Fai e Verdissima, pensati per valorizzare ogni fisicità, anche nelle taglie più importanti. E poi loro, i copricostumi e i vestiti abbinati, leggeri, belli, perfetti, dal mare all'aperitivo. Per l'uomo, David, Ragno e Loveable. Per i bambini, costumi Melby per vivere l'estate in libertà. E in più, Angoli Outlet. In negozio trovi anche spazi dedicati con promozioni speciali su articoli selezionati, occasioni perfette per fare ottimi acquisti. Da Kermesse trovi tutto quello che serve per vivere l'estate con semplicità, stile e comodità. Ti aspettiamo a Colonia Spiaggia. Prenditi cura della tua salute. Lunedì 11 maggio il gruppo medico d'archivio ti invita a una giornata dedicata alla prevenzione delle patologie della tiroide. Un'occasione importante per controllare il tuo benessere in modo semplice e completo. L'iniziativa comprende esami del sangue specifici, visita endocrinologica ed ecografia tiroidea. Tutto in un unico percorso pensato per te e ad un costo agevolato. Un check-up fondamentale per individuare eventuali problematiche della tiroide e intervenire per tempo. Prenota ora il tuo posto. Chiama il numero 085 800 8215. Gruppo Medico d'Archivio. Le persone al centro.

a scoprire tutte le sfaccettature della musica. Sono aperte le iscrizioni ai corsi dell'Accademia Musicale Suono, Music e Voice Academy di Giulianova. In spazi moderni e innovativi, totalmente ispirati all'energia della musica, docenti professionisti, selezionati per la loro eccellenza artistica e metodologica, danno vita a una realtà giovane, fatta di musica, arte e programmi didattici innovativi. Ecco i nostri insegnamenti: canto moderno, pianoforte classico e moderno, chitarra classica e moderna, batteria, basso, violino, sax, produzione musicale sul computer, propedeutica musicale dai 3 anni, musica d'insieme. Vieni a scoprire tutte le sfaccettature della musica dall'Accademia Musicale Suono, Music e Voice Academy, in via Riccardo Cerulli 18 a Giulianova. Telefono 324-53-5518. Seguici anche su Facebook ed Instagram.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli, tra le colline giugliesi. Da noi potrai assaggiare l'originale pizza napoletana, realizzata con grande qualità di ingredienti scelti, come la mozzarella di bufala e i pomodorini del Piennolo. Innamorati di tutte le nostre specialità napoletane, come il cuoppo di fritti e i dolci tradizionali. Ti aspettiamo dal venerdì alla domenica in via Case di Trento, presso il centro sportivo La Pelota a Giulianova. Info e prenotazioni 085 44 54 254. Seguici su Facebook ed Instagram. Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli tra le colline giugliesi.
1: Buongiorno da Radio G Giulianova.

0: andato in guerra, ma la vita
1: non l'ho persa.
0: È andato, è tornato ed è sgomento
1: ciò che resta,
0: nutrito dai ricordi e dalle immagini che furono. Fu tanto, tanto amore.
1: Entri l'odio,
0: era il suo turno.

0: Radio G Notizie. Le principali notizie di questa edizione.
1: Buongiorno.
2: Intanto è domenica.
1: Buongiorno a tutti, buona domenica.
2: Domenica è sempre domenica.
1: Vabbè.
2: Si sveglia la città.
1: Entusiasmo ingiustificato.
2: E che devo fare? Questa è la vita.
1: Tempo è brutto.
2: E noi tocco ristoratori, appello a Meloni, quindi puoi scegliere tra una canzone che è andata male oppure questa notizia qua. Allora,
1: una
2: battuta, ragazzi,
1: una battuta bruttissima sarebbe solo la frutta.
2: Guardi, sì, bellissima invece. Ti volevo dire che ha piovuto, ha ragione quelli che avevano detto che era brutto, scusa.
1: Vabbè, però non ha affossato l'economia.
2: Non ha affossato l'economia, io credo che fosse stata una giornata come ieri.
1: Tu oggi ha fatto.
2: Ho capito, ma è nuvoloso ancora.
1: L'ha detto che c'era la nuvola.
2: Cioè, la terra, ma uno parte per andare al mare. Si partite qui, sono tanti ristoranti nuovi, buoni, si mangia bene.
1: Dai,
2: si mangia bene.
1: Benissimo.
2: Cioè, in ogni caso, non andate al mare, potete andare là.
1: A mangiare.
2: Però vediamo se ci dice che strada facendo, anzi, per punizione, secondo lui ci aspetta le 9:30, è quasi sbagliato, lo chiama Mo. Sì, così dice alla gente che cosa deve fare.
1: Poi la gente non sa che quest'ora non lo chiamiamo.
2: Noi lo ripeteremo. No, lo richiamiamo alle 9:30. Diamo un senso, ma fai un fanatico.
1: Allora lo chiamiamo Casalena, ecco. Però non lo criticare troppo, quello ci tiene ad essere.
2: Ho capito, ma l'Inter vince 3-0.
1: Ma buona amichevole, tu dai, un piacere.
2: E mo' invece la serie quella di settimana, quella finale di Coppa. Vabbè, uno vince 3-0 in casa comunque. Pronto? Buongiorno. Allora che ci dici? Oltre a dormire?
1: Non se l'aspetta, le 9:02, quindi ha sbagliato.
2: Volevo chiamare Mario Di Giorgio. Non lo posso chiamare
1: perché
2: è stata la Meloni.
1: Ah,
2: lui ci va la Meloni, a parte. Niente, questo è l'orario canonico. Dice qua intanto chiamano alle 9:30, vabbè. Lo sapremo più
1: come
2: tardi.
1: Come anche l'ufficiale religioso Lucanonico.
2: Lucanonico, sì.
1: Allora. Vai. Ristoratori, appello a Meloni. Teramo, durante la Coppa Interamni, parliamo di un anno fa, hanno preparato i pasti per gli atleti di tutto il mondo, ma gli organizzatori non hanno mai pagato il conto. Intervengano la Premier e Marsiglio.
2: Ma è una cosa molto privata.
1: Beh, pure secondo me.
2: Beh. Però, mentre quello non era privato.
1: Marsiglio si cerca i soldi per i tre assessori.
2: Appunto, quando gli alberghi hanno ospitato invece gli ucraini.
1: No, quello non è privato.
2: Infatti, là, anche se in ritardo, poi la regione intervenne.
1: Sì,
2: è in ritardo.
1: Sì, sì.
2: Ma qua mi pare leggermente privato.
1: Pure secondo me. Soppalco, aggrediti dei ladri armati di bastoni a colpo da 10.000 euro a Lanciano. Poteva essere sul Mona, ma invece è Lanciano.
2: Ma non credo che sul Mona non dà.
1: CSI e ARAP, debiti e strade con le buche, l'intreccio arriva in aula.
2: A proposito, sabato passa il Giro d'Italia a Giuliano, come siamo con le buche?
1: Ma
2: non lo so più, non chiedo, così per sapere.
1: Il piano in Abruzzo, 3 avvisi da 12 milioni, gli sgravi per le assunzioni. E poi
2: perché guarda sempre là? Che
1: perché
2: poi
1: non chi saluti, chi non saluta. Stangata da 570 euro, carburanti, luce e gas, ecco quanto pesano su ogni abruzzese.
2: Non so qua in prima pagina, ma starà sicuramente in qualche altra parte. Cioè, quello ieri Rubio è andato là a salutare la Meloni mentre Trump l'ha attaccato. Non andava per l'Italia.
1: Perché risponde ai telefoni ai giornalisti. Ho telefonato, è la seconda volta che telefonano a giornalisti italiani il Corriere della Sera. Quindi risponde.
2: Cioè, con tutte
1: e quello,
2: le cose che
1: quello gli domanda.
2: Mi può chiamare i giornalisti della Bolivia, del Messico.
1: No, ma secondo me se troviamo il numero, potremmo chiamare prima in diretta della Radio G.
2: Cioè, ma quindi mentre Rubio baciava la Premier, lui diceva male all'Italia. Vabbè,
1: può succedere. Intanto però il pecorino d'Abruzzo tra tradizione e scienza.
2: Ma noi dobbiamo in realtà mantenere queste tradizioni, visto tutto quello che succede nel mondo.
1: Progetto all'Aquila, Arvi.
2: Arvi, bella canzone, ma tu, Carme, questa è un'altra cosa.
1: I talenti abruzzesi e la sfida del ritorno. Secondo me da qualche parte del titolo c'è scritto Restanza.
2: Ecco, te lo stavo per dire, che non accade, non lo leggiamo.
1: Sicuramente c'è scritto Restanza.
2: Noi non leggiamo né Resiliente né Restante, vi prego, sennò un miliardo di parole.
1: Poi la bella vicenda che si è risolta in maniera bella dell'anello ingoiato a Giulianova, ecco come ho salvato mia figlia di 19 mesi.
2: E che aveva fatto il corso, quindi fate quello, soprattutto
1: fate i corsi.
2: Chi aspetta i figli è meglio a farlo perché... sono andato 3 colpi nell'area scapolare e la bambina
1: scapolare. Calcio Serie D al via oggi i playoff, ore 16 Teramo, l'Atletico nel Mirino.
2: Vediamo che qui si gioca regolarmente, i playoff sono bloccati, i playout grazie alla Lega che poi non è azzeccata una fino alla fine.
1: Proprio fino alla fine.
2: Fino alla fine poi non è azzeccata.
1: Il diavolo cerca il pass al Bonolis, il notaresco va ad Ancona. Poi Silvi, arrestata la coppia di ladri di Rolex e a Roseto, polizia locale, il comandante dai e dai fa causa al comune. Un po' che i rapporti sono.
2: Dovremmo incontrarli, ma vabbè, andiamo avanti.
1: Il peso insostenibile dei rincari, 570 euro per ogni abruzzese.
2: In un anno?
1: Beh sì,
2: no, che già sono dato un 20 euro.
1: Quindi, carburanti corretti, tante,
2: siamo.
1: 52 settimane, metti che fai un bieno a settimana, 520 euro solo va a benzina, però poi ci sta la luce, il gas, l'acqua no, però poi ce la faranno aumentare quando fanno la fusione.
2: Quindi, ci tocca l'acqua dell'acqua. Gabriele, tu mi devi leggere i voti che ci stanno là, così liberiamo.
1: Buongiorno a Flavio Sacchiotti. Allora, Ritana Cerfoni ci manda un bacio. Buongiorno e auguri a tutte le mamme. Oggi avesse la mamma.
2: Tutte belle le mamme del mondo. Quando un bambino si stringa al cuore, sono le bellezze di
1: piacere.
2: Un bene profondo.
1: Mi fa la vedere?
2: È bellissimo.
1: Buongiorno e anche a Max Rastelli.
2: I bimbi crescono. È vero.
1: Gli italiani proprio.
2: Biancano, ma non sfiorirà la loro verità.
1: È andata in onda l'italiano medio, dai, su Avast.
2: Fece terza festa di Sanremo, ma che poi questo è gli anni 50.
1: Appunto.
2: Allora, la posizione si tocca qua. Mamma,
1: no.
2: Solo per te devi scegliere.
1: Vabbè,
2: vai.
1: Faccia a faccia tra banche e aziende all'Aquila, convegno sull'economia con il vicepresidente nazionale di Confindustria, Camilli.
2: Camillo, come va?
1: No, Camilli.
2: A Spillo, come ce l'hai? A Spillo?
1: Camilli.
2: Ma io sono per Camillo De...
1: La guida pratica.
2: Ci ha mandato un pezzo da Recanato, una parola alla
1: lega. C'è un decalogo per risparmiare, sì. Qua. Ti interessa il decalogo per risparmiare? Allora, i consigli per risparmiare è la trappola delle offerte. Dalla benzina e gasolio all'energia elettrica in casa, i trucchi per spendere meno e attenzione al supermercato, valutare le promozioni prima di riempire i carrelli. State attenti, controllate tutto e spegnete tutto, quel modo sicuro per risparmiare è quello. Piano per il lavoro in Abruzzo, ecco gli incentivi all'occupazione, pronti 3 avvisi da 12,5 milioni.
2: Vedete qua, tutto il problema.
1: Lo so.
2: Vabbè, qui è peggio con l'altro, molto peggio, d'accordo?
1: Sì. Paura a Lanciano, colpo nella villetta, aggrediti da 4 ladri armati di bastoni. Marito e moglie rientrano a casa e trovano i banditi incappucciati a rubare soldi e gioielli.
2: C'è un ritorno ai disegni, guarda un po'.
1: Questa è l'intelligenza artificiale.
2: Molto bello, però. Noi abbiamo i grafici. È una lunga scia di precedenti in Abruzzo.
1: Lo scorso febbraio, vittima una famiglia di Orsogna. Nei bordi,
2: tu lo
1: pare.
2: Sai dove sta,
1: In montagna,
2: sto no, provincia, dove? La provincia. Pescara. 4
1: abbiamo. Chieti. L'area delle imprese a Chieti Pescara, debiti e strade con le buche, in aula intreccio CSI ARAP. Arriva in consiglio regionale lo scontro sulla chiusura forzata del consorzio industriale.
2: Imbrogliate voi.
1: No, si dice. La gestione del personale all'ARAP non è trasparente. Spunto e verbale.
2: Che dicono?
1: Questo è un altro problemone. I tratturi passino ai comuni. Proposta del consigliere Menna, così è possibile valorizzare quei sentieri.
2: La fanindo Menna?
1: Menna probabilmente la fanindo, no? È evidente che. Che pensavo. La rubrica sulla corretta alimentazione. Il pecorino d'Abruzzo è il mix di proteine e lipidi tra tradizione e scienza.
2: Grazie.
1: Cosa sapere davvero su uno dei formaggi simbolo del nostro territorio, quello di Farindola, famosissimo, è un caso unico in Italia per l'utilizzo del caglio suino.
2: Non olio.
1: No, vabbè, insomma.
2: Non olio, incorona l'olio migliore dell'Abruzzo.
1: Ecco.
2: Ma tu pagino poi.
1: Progetto Busta Abruzzo
2: qualcuno aveva detto
1: Busta Abruzzo all'Aquila, i talenti abruzzesi tornano a casa. Arvi lancia la sfida per il futuro, manager e professionisti fanno rientro per aiutare gli studenti a trovare lavoro e creare imprese. Presidente Palmucci, l'iniziativa è nata nel 2016, senza le nostre radici non possiamo fiorire.
2: Volevo sapere quanti ne avete creati dal 2016.
1: Poesia.
2: Oggi?
1: E l'idea di Maria Chiara Vince Cerotto per prevenire le ferite. Scusa, Lucerotti.
2: Si mette sempre dopo. No, che ci fai tu? Vabbè, non lo so. Bisogna leggere, dovete leggere.
1: Vabbè, leggete, approfondite.
2: Io sono appassionato di queste cose, ma se non lo vado a leggere vuol dire che non mi convince.
1: No, pure secondo me.
2: Ecco qua.
1: Le crisi internazionali. Iran e basi in Italia, Trump accusa Roma. La bordata, quando avevamo bisogno di lei, non c'è mai stata. Ma lei chi? Roma o... rimane sul tavolo l'ipotesi di spostare le truppe statunitensi.
2: Gabriele, ti ripeto, te lo richiedo ancora una volta. È grave se ce le tolgo.
1: Ma non è ormai... Putin vuole pure Roma, ha fatto la parata ieri.
2: Ieri la parata in dono minore,
1: ha dovuto cercare 3-4 Trump perché Zelensky facesse un decreto.
2: Che quelli abbordavi i missili mentre sfilavano.
1: Meloni non cambia la linea del governo, ecco. Si guarda già alle prossime mosse. E intanto Trump dice che Teheran risponderà presto, ma secondo me momigne, però vabbè. Putin ora apre al dialogo, la guerra è al termine. Lo zar
2: ci preoccupano assai, se ti avesse detto non finirà mai, qualche speranza c'era.
1: Lo zar propone il nome di Schröder come possibile negoziatore con l'Unione Europea, un'uscita a sorpresa è arrivata dopo la parata in Piazza Rossa in tono minore.
2: Esatto, cioè, si è girato e ha detto ma che c'è a fare? Loro quello è il campo per le parate, tutti i regimi. Hai visto mai le parate di cose di Ciccio Kim?
1: Porca miseria. Allora, il conflitto intanto in Libano, Israele continua serenamente a bombardare, un'altra strage.
2: La Madonna dello Splendore, la Madonna dello Splendore, la mamma di Gesù, benedica e protegga tutte le mamme. Noi ovviamente siamo d'accordo.
1: Uccisi almeno 3 bambini, Israele libera i 2 attivisti della flottiglia dopo che
2: dopo che è menato però. E noi siamo quelli. Dicevo, non abbiamo condannato mai Israele,
1: Sì, vabbè, un pochino sì, dai. No.
2: Schlein
1: sogna un nuovo ordine al summit.
2: Dove è andata?
1: Da Boba. Al summit dei progressisti a Toronto, la segretaria del PD ha incontrato l'ex presidente Barack Obama. Chi sei tu?
2: E noi che devo fare con Conte? Gli ha detto. Vabbè, ora la ce l'ho fatta, ho operato. Però poi perde.
1: Ferrara, assessora. Si schianta in auto, alcol test positivo.
2: Questa quando hai cagnato un nome?
1: Quella, ha avuto uno sbandamento di personalità.
2: Dice assessora, boom.
1: Tanto Mattarella omaggia Moro e le vittime dei terroristi.
2: Questo è vero.
1: Labur, i laburisti in rivolta contro Starmer in Gran Bretagna.
2: Lui non si dimette però. Tipo dice che è un po' italiano.
1: È un pochino. Antivirus, state la casa però ragazzi, in quattro sotto osservazione in Italia, il Ministero della Salute ha informato le regioni, per l'OMS, l'Abruzzo non c'è, per l'OMS il rischio dell'Unione Europea rimane per ora molto basso. Tu potevi prendere anche l'antivirus 4 volte.
2: No, ti prego,
1: o 6 volte.
2: E quella gente si muore, poi all'inizio il Covid morivano.
1: Intanto la nave che da dove è iniziato tutto sbarca alle Canarie.
2: Erano 2 ornitologi che andavano
1: nei uccelli nella discarica.
2: Le discariche più tutte le cose
1: è
2: chiaro che si inventavano, no?
1: Adesso dai.
2: D'uccello brutta, noi sembrava tutto avvoltoio.
1: Bene, imporre la quarantena, gli epidemiologi, tutti contenti che tornano in televisione, servirà ad evitare mutazioni pericolose.
2: Bassetti, va bene.
1: Felicissimo. L'omicidio di Chiara, esempio, le anomalie nella prima indagine, intercettato il padre.
2: Lo scontrino che hai fatto tu, hai detto la morte.
1: Negli audio parla delle rassicurazioni dell'ex Jeep Venditti, finirà presto, non c'è niente, resta il nodo dei video. Ecco, qui parlava da solo in continuazione. Io parlo spesso da solo in macchina.
2: Sì, però tutte.
1: Però. Cioè. Acceleriamo il più possibile per la revisione del processo. Stasi studia le carte e spera. Puro, se sei innocente, veramente puro.
2: 12 anni. Ma a proposito, ma perché con un omicidio volontario se avrà soltanto 16 anni? Perché prendendo prove grosse non ce n'era.
1: Questo da solo 2 volte è stato condannato. La quarta volta che è andato davanti a un giudice.
2: Anche perché dice che molte prove erano state completamente. L'agenda passata dentro la casa. 100 persone erano entrate, le orme, le cose, i parenti, gli amici. Adesso bloccano, no? Metto il tradizionale filo bianco-rosso.
1: 16enne uccide il vicino di casa, dice voleva abusarmi, ho reagito. Madre e figlia avvistati da un escursionista in montagna, la famiglia scomparsa, 4 cani, 2 figli, la mamma.
2: Non si trova niente, manca un cane.
1: Il minivan nel canale, morti 3 braccianti, incidenti sul lavoro. Che è?
2: E manga l'eterno.
1: Ma no, ce l'attenuante.
2: Teramo. Pranzi per gli atleti mai pagati, i ristoratori scrivono a Meloni. Cioè, a quelli scrivono Trump, chi, Putin, tutti quanti,
1: e ristoratori di Teramo hanno garantito accoglienza alle squadre di tutto il mondo durante la manifestazione di pallamano, ma l'organizzazione non ha saldato conti per migliaia di euro. A rischio è la tenuta delle nostre attività. Sicurezza, il prefetto Rizzi all'università, lectio magistralis del direttore generale del DIS sulle nuove minacce sugli strumenti di intelligence.
2: Appunto, è pericolosa.
1: Che cosa?
2: L'intelligenza artificiale.
1: Ricostruzione a Teramo, l'allarme del SAP, che è il sindacato di polizia, lavori post sisma in questura, l'impresa rinuncia all'appalto, slitta l'avvio del cantiere per la messa in sicurezza dell'edificio di Viale Bovio e il sindaco insorge, i tempi si allungano, 12 milioni di euro a disposizione vengono usati per costruire una nuova sede, ma poi non vi fanno il recinto.
2: Il sindaco sorge, attenzione però, fate prima la recinzione,
1: poi fate la caserma.
2: Almeno vi mettete al sicuro.
1: Il sanità, meno fondi per gli stipendi, ridotti i premi di produttività. Giornata in ricordo di Di Gian Natale, il mondo della scuola e della cultura ha ricordato il preside scomparso nel 2016. E andiamo verso le elezioni a Teramo?
2: Sì, al Montorio.
1: A Montorio, la crisi dei Dem, PD senza nome a Montorio, a congresso dopo il voto.
2: Guarda un po', leggiamo tutto.
1: Il partito non ha propri iscritti all'interno delle liste e appoggerà la candidata Nori. Il segretario Verrocchio, amareggiati per Guizzetti, esclusione incomprensibile.
2: Ma voi lo dovete risolvere da voi, che mettete sui giornali, perché Guizzetti non ci sta? Perché c'è una lista di Nori senza uno dei Dem ufficiali? Che cosa avete fatto in questi anni in attesa di altri tonanti? Perché sapete che stravinge questo,
1: quindi... Ma questo perché quello non
2: facciamo una lista change, cioè abbiamo
1: non viene più l'Olli con la macchina da Roma,
2: uno viene a far venire l'Olli da Roma, fa 18 mesi di commissariato, questo, e poi si risolve. Anche se ieri alla famosa riunione che è stata definita storica.
1: Dove?
2: Per la presenza della giunta della giunta alla manifestazione di Arboretti di Dem, c'era solo mezzo Dem, cioè Giorgio e gli altri, non Giorgio Virgili non c'erano, c'era Giugulano Iozzo e poi come consigliere la Matone, che sta tra coloro che sono, io sto per il partito, ho detto giustamente,
1: sì, ma non si riperde, no?
2: Vabbè, insomma, però così è.
1: Inaugurato il nuovo municipio a Castiglione Messere Mondo e poi migliaia di giovani alla veglia mariana, preghiera e festa al santuario di San Gabriele. Perché non sei andato?
2: Perché ero impegnato.
1: Stavi con Arboretto. L'operazione dei carabinieri, in carcere la coppia dei Rolex, due disabili raggirati e derubati, poi incidenti sulle strade, feriti un ciclista e un centauro. Nuova discarica a Notaresco, in 200 dicono no, partecipata a riunione contro l'impianto dei rifiuti, cittadini e associazioni sono pronti ad azioni legali. A Roseto l'ex piccionaia parte la bonifica e poi a Castelcastagna torna Don Battista. Che vuoi?
2: Chi torna?
1: Don Battista.
2: Nel borgo?
1: A Castelcastagna, buttate queste castagne. Nereto, interventi in 18 mesi, frane e smottamenti,
2: 2,5
1: milioni per i lavori di messa in sicurezza.
2: Ma invece là a Silvi, dove c'è la frana, niente, soldi dati a Pineto, Adri e adesso Nereto, ma a Silvi ne manca un euro per la frana. Così ha detto.
1: Si
2: lamentavano.
1: Sono fondi speciali, servono.
2: Però si lamentava.
1: A Martinsicuro passa il rendiconto, investimenti in aumento, l'assessore comunale al bilancio Tomolini, traguardo storico.
2: Vedi?
1: Con 2,5 milioni di avanzo.
2: Vedi?
1: Ma che ne è bello.
2: Inutile. Ci dovete spendere.
1: I soldi vanno spesi. Come c'è l'inflazione, ragazzi? Cioè, più soldi non spendete, più si brucia.
2: Cioè, guarda, non abbiamo speso. Magari per risalire con le buche, però non abbiamo speso. Non va bene così.
1: Anno d'oro per il abbono. Casetta in legno in piazza, per la giunta può rimanere. Ospiterà iniziative della Proloco.
2: Perché se hanno protestato.
1: Si vede che hanno detto. Poi siamo a Giulianova, tragedia sfiorata, la testimonianza, la mamma, così ho salvato mia figlia, ha praticato la manovra di Emnica alla bimba di 19 mesi che aveva ingoiato un anello, consiglio a tutte di fare il corso.
2: E poi abbiamo parlato con Di Gian Camillo, in realtà Di Gian Camillo ha detto che fanno i corsi più volte l'anno, quindi si può iscrivere e si procede.
1: Premio Ester Pasqualoni, riconoscimenti agli studenti, c'è stata la cerimonia a Cursal, poi mare balneabile, c'è l'ok dell'Arta.
2: Ricordiamo che era sempre a rischio un po' quello
1: dall'anno scorso, l'abbiamo preso,
2: l'anno scorso è stato confermato, è importante che ora ci siamo le paure. Invece quando avremo quindi la bandiera blu, credo il 14 maggio.
1: Vanno a prenderla,
2: sì,
1: tu.
2: Vanno a prenderla.
1: Analisi a norma anche nel punto critico, a 360 metri al nord del fiume Tordino. Che c'è una foto di Torre d'Orseto?
2: Giulio, no? Andiamo avanti.
1: Via Brodolini, appello per i pini da potare. I residenti delle case ate.
2: Sbagliato, perché se ci sta una città che non ha barriere, siamo noi.
1: E
2: questo è lui. Il telefono, che cos'è?
1: Nel mare di Giulianova c'è scritto sotto.
2: Ma che fu fare?
1: Non va bene, la critichiamo pure di qua. Che facciamo qua?
2: Sempre
1: prodomo tuo,
2: Oggi glielo dico. Prima a dirlo sono stato io, oggi li chiamo.
1: Via Brodolini, appello per i pini da potare. Sempre prodomo tuo. Il caso Grippo a Roseto, polizia locale, l'ex comandante porta il comune in tribunale.
2: Si sente?
1: Pesce grosso.
2: Per quest'anno,
1: prima di essere licenziato, ha chiesto 126.000 euro per mansioni da dirigente svolte da funzionario. Però il sindaco, per noi non gli spettano. Il gruppo Fare per Roseto, più
2: c'è?
1: Presenza dei vigili in strada.
2: In che senso? Forse non c'è. Ma come presenza in strada? Come? Ma macchina o a piedi?
1: Questa sulla nazionale
2: è fondamentale. Fondamentale.
1: Progetto Roseto, un euro al mese per aiutare i più bisognosi verso le elezioni, su questa proposta.
2: Un euro al mese?
1: Tutti quanti i cittadini mettono un euro al mese, sono 25.000 euro al mese e ci aiuti i poveri.
2: Quindi sembra la gente, normale.
1: Silvi, la battaglia dei cittadini, maxi antenna, petizione online, prime 240 firme per spostarla. Intanto c'è la viabilità a Pineto, perché c'è il Giro d'Italia che passa sabato, strade chiuse per la tappa.
2: Anche da noi passa sulla nazionale.
1: Mi dicono che passa sulla nazionale, però.
2: Come mo?
1: No, così mi hanno detto, però visto che non lo sa nessuno, mi preoccupo del fatto che.
2: Ufficiale, ma che è la cosa? Gli anni? Quello che ti richiamò per Podascaro, come si chiamava quel corridore di biciclette?
1: Pogacciare.
2: Cosa? Ianni, sono esperti, questo lo sanno.
1: Possiamo chiedere.
2: Mandare un messaggio, Ianni, se l'ascolto, quando passa, qual è il percorso?
1: Dove passa, che fa, che non fa?
2: Dai, tra una fisarmonica e l'altra, chiave.
1: Marciapiedi, a Pineto, lavori in via D'Annunzio.
2: Io sono per Gianmarco.
1: Stiamo subito.
2: Che si vota?
1: Si sposa.
2: Come elezioni comunali Silvi Paese?
1: Che ne so io? Candidato sindaco.
2: Ma Silvia è uno, com'è elezioni comunali Silvi Paese?
1: Ma non stanno una presa in giro, perché poi tantissimi auguri Gianmarco per i tuoi 18 anni.
2: Vabbè, che paziente, pure gli auguri.
1: Non lo so, non so capire. Montesilvano, paura e traffico. Paura e traffico in tilt, via Verrotti, si schianta in moto grave un 43enne. E poi sulla fusione ci fanno sapere che decide la regione. Gallarati, segretario cittadino del PD contro il referendum voluto dal centrodestra. Qua basta, decidiamo noi. Ecco il festival di Spazio Mincio.
2: Mincio.
1: Pescara, notte di follia allo stadio, devastazione guerriglia, 2 arresti e 13 agenti feriti.
2: Quindi 2 arresti pure.
1: Ma scusi, ma Si sapeva tutto.
2: Sì. Hanno annunciato, no?
1: E questi che hanno contato hanno tirato 126 bombe carte.
2: Sono un po' i guardaline, 5 sputi, uno colpiva alla testa.
1: Una, due. Forse se dire va invece di contarlo. La solidarietà dei sindaci ai colleghi feriti, dei sindacati, scusate, ai colleghi feriti, il sindacato di polizia, evento sottovalutato. Io mi ripeto, ma vabbè, parla il sindaco, ira di Masci, altro che tifosi, sono delinquenti da punire. E poi l'appello alla società. Pescara non merita la C, ma le scene viste a fine gara mi hanno rabbrividito, e sulla squadra invitiamo i vertici biancazzurri ad aprirsi ad eventuali acquirenti.
2: No, lui si è stufato, non mi viene la parola, gli hanno bruciato due macchine in passato.
1: Scuola lasciata nel degrado, arriva la polizia, due senza tetto piombano sul presidio dei residenti in via Sacco. Dove vi? L'Aquila, parco nazionale, l'inchiesta sul moto, ne vai? I orsi, i lupi, mafia dei pascoli, mafia dei pascoli dietro la strage di lupi. La procura batte la pista dell'ottenimento indebito di fondi europei, al vaglio la documentazione dell'ente dell'ultimo biennio. un premio in denaro a chi trova Brozek, l'Aquila, la sorella, 4.500 euro a chi riesce a rintracciare il fratello disperso sul Gran Sasso da 6 mesi.
3: Che?
2: Beh,
1: l'Aquila che soccorre, vestiario per chi è in difficoltà, raccolta e distribuzione al via, l'evento a giugno, e poi pubblica amministrazione, il ministro Zangrillo all'Aquila.
2: Zangrillo.
1: Botte e abusi sessuali, vittime davanti al GIP, Avezzano, sì, all'incidente probatorio, ricostruito un quadro di maltrattamenti familiari durato anni. Poi siamo a Vasto, l'attacco sul web dai Novax, offese social a Menna, ora arriva la denuncia del sindaco.
2: Non dopo è Menna quello, perché quello è dei tratturi, no?
1: No. Dopo le scritte ingiuriose sui muri per il caso di Palmoli, il primo cittadino risponde: non ho paura, il movimento negazionista Vivi si era già scagliato anche contro gli assenti sociali e i magistrati.
2: Ah, il famoso sindaco di Vasto che prese
1: quello è forse paura dei Novax.
2: Lo prese lui. Beh,
1: poi abbiamo impossibile essere ricoverati al San Pio, Vasto, appello della moglie di un quarantenne affetto da diverse patologie, bloccati da cavilli burocratici.
2: La festa rossonera si fa a Villa delle Rose.
1: Squadra e tifosi celebrano il ritorno in Serie D del Lanciano, FC tra cori e bandiere.
2: Va bene, pure noi abbiamo fatto.
1: Sì. Andiamo avanti.
2: Mondevellino, sì. Tra queste ballate.
1: Tennis, Sinner, tripudio all'esordio, vince e conquista la folla, il numero uno archivia velocemente la pratica Hofner e tornerà in campo domani. Nulla da fare per Paolini, vince con Bolli, oggi tocca a Musetti, Darderi e Arnaldi.
2: Paolini ha perso subito. Sì.
1: Marquez cade e si frattura il piede, lo spagnolo saltirà 2 gare, parliamo di MotoGP, poi colpo Juve, vittoria e terzo posto, ma oggi tocca a Milan e Roma.
2: Lo so, però è dura.
1: Che? Ciclismo, la seconda tappa del Giro d'Italia, Silva, la volata nella storia, beffa Ciccone che chiude terzo.
2: Hai visto che gol li ha fatti fare il Lecce?
1: Sì, 11 secondi, 15 secondi. Poi gli ha annullati il 2, però mi sa.
2: Sì, lo so, devi marcare quello, devi marcare.
1: Mercato.
2: C'è il Ravandi, sta là, in aria, vabbè.
1: Serie B. Il Delfino in Lega Pro. Mercato, scelte, allenatori, così il Pescara è retrocesso. Sebastiani si difende, non può essere tutta colpa del presidente.
2: Ha detto: se a Pescara nevica d'estate, la colpa è di Sebastiano. Una stagione di rimpianti.
1: Gli errori che costano la C.
2: Si fanno i bilanci.
1: Fumogeni e petardi lanciati dai tifosi in campo per il Pescara. 12.000 euro di ammenda.
2: Quindi a mezzo in caso che se n'è andato. Piano con calma qui, perché Pomante si è reso conto che qualcosa non va e dice: testa ai playoff intanto oggi, poi decido il mio futuro qui. Ma ieri aveva detto: no, deciso, non rimango se tutti sono d'accordo. Quindi senti,
1: c'è un po' di maretta, c'è un po' di maretta, qualcosa non va.
2: Non è andato.
1: Il tecnico del Teramo mette in chiaro le cose: l'obiettivo è battere l'Atletico senza calcoli e arrivare fino in fondo. Se il resto, tutti devono essere d'accordo.
2: L'ha detto, l'ha confermato.
1: Tanto il Tedesco va ad Ancona per regalarsi un sogno. Vagnoni dice: senza paura.
2: Ma che problema? Tutto a posto.
1: Chieti aspetta i playoff. Out, i tifosi suonano la carica.
2: Nel frattempo si esercitano.
1: Ieri in 200 riuniti all'Angelini, fieri di voi. Entro mercoledì è attesa una decisione sullo spareggio.
2: In realtà i giocatori lo meriterebbero e l'allenatore pure per quello che hanno fatto.
1: Assolutamente. Sì.
2: Gioca il basket ancora o no?
1: No, ma una fredda perché...
2: No, deve aspettare l'altro semifinale, l'altro playout. Non lo so qual è.
1: L'Amicacci mastica amaro in gara 1, basket in carrozzina, le semifinali playoff di Serie A, i giuliesi vanno KO contro Cantù, trascinata dal Teramano De Maggi.
2: L'ex Teramano di qua, vabbè, il messaggero.
1: Va bene, passiamo al messaggero, prego direttore, vai.
2: Stagione balneare al via, 7.000 addetti, sono trovati? Sono stati trovati?
1: Pare, comunque hanno messo gli ombrelloni sotto la sabbia, non hanno trovato 7.000.
2: Stagione balneare al via, 7.000 addetti sulla costa. Bagnini e camerieri?
1: Okay.
2: Mancano chef e responsabili di sala. Beh, no, meno male. No. È molto però, più importante, siamo d'accordo, è più importante Bagnini e camerieri?
1: Sì, sì.
2: Con tutto il rispetto per
1: gli chef, però.
2: Ho capito. Vabbè, se mettete
1: previsti
2: ma tu sei fa
1: Che cosa?
2: Sei gentile, poi dici, questo non mi piace, cavaliere.
1: Cortese e gentile. Allora, previsti rincari e aumento delle presenze.
2: Oh, ma la movida a Pescara Vecchia, molto oggetto l'altro giorno, non c'eri tu, si era parlato di filobus.
1: Sì?
2: Che non potevano camminare perché i lampioni erano spenti, che non ci vedevano gli autisti.
1: Povera Estella.
2: Movida, nessun accordo tra locali e residenti, questa è un'altra battaglia. No, a Pescara durano i problemi una vita. Poi, cittadini a lezione di convivenza con l'orso.
1: Perché non vai? Qua ci dovresti andare. Una donna, Civitella Roveto, dopo polli e galline, ora mangia anche le crocchette del mio cane. Signora Peronina, lasciala fuori.
2: Ma li rilascia lei?
1: No, quella si vede che il cane sta a metterla la sotola fuori, ho capito, ma ti sei mangiato i polli.
2: Attenta che c'è il suo mangolucare.
1: Ti sei mangiato i polli, ti sei mangiato le galline.
2: Guerriglia e addii. Lanciate, cioè contato, è 126 bombe carta, mattoni. Ci sono portato tutta sta roba, nessuno si è accorto di niente. Fumogeni, due tifosi arrestati, 10 agenti feriti. Caccia agli altri violenti. Sebastiani pronto a mollare con insigne, via anche Gorgoni. Ma non vale che sia un grande rimpianto, allenatore.
1: Forse di Rolex e Silvi, coppia arrestata in carcere, anche la bimba piccola. Che c'è?
2: Che c'entra?
1: Ospedale, assalto a 45 armadietti dei colleghi. Lui dice: ero stressato.
2: E a Giulianova non si è capito di che è stato. Perché è stato fatto anche a Giulianova, sì? Attenti, ma non è lui perché stava
1: all'Aquila.
2: Era stressato.
1: Ma... giorno e notte, Teramo Comics, capitale del fumetto. Poi Vasto, famiglia nel bosco, i genitori, nostra figlia ricoverata ha paura.
2: Non la finisci sta commedia?
1: Non finisce. Vai.
2: No, mia. Stagione balneare al via, 7.000 addetti sulla costa abruzzese, su 7.000, per dire 6, 5, 8.000.
1: No, secondo me
2: bagnini
1: l'hanno contati pure
2: questi. Mancano chef,
1: chef, metro e responsabile sala.
2: Padovano è stato intervistato. Siamo come una grande fabbrica, ma ci sentiamo bistrattati.
1: Ecco. Ha detto previsti questo, rincari del 5% negli stabilimenti, estate con un incremento di presenze.
2: Poi un giorno di ritardo, acque eccellenti al 90%
1: delle spiagge.
2: L'ARPA ha dato questi dati, anche Giulianova. Io vedo Grimi.
1: È lui. Tommasoni.
2: Ma chi ha cercato a Grimi?
1: Affitti privati, ecco quanto pesano. Sono un quarto dei posti letto. Assoturismo, ora emergono nei dati ufficiali, è necessario un osservatorio statistico regionale.
2: Come avevo lasciato in eredità. Noi l'abbiamo sdoganato Grimi.
1: Solo a me non riesce a lanciare, come fa?
2: Ma parlo.
1: Pescara, movida a Pescara Vecchia, nessun accordo tra attività e residenti. I locali presentano un elaborato modello sperimentato in altre città. Gli abitanti, per noi serve un progetto di aperture diurne e diversificazione. Cioè, gli abitanti dicono i locali quando devono aprire? Può essere, no,
2: io chiederei a Padovano.
1: Ecco.
2: Scuola, a proposito,
1: che?
2: Ed Alfonso?
1: È un po'
2: di giorni,
1: è un po'. Poi scherzare vacanza, le ferie si per
2: avere.
1: Poste, Giulia Tiberi e Sara Mancini, due dipendenti e super mamme. Oggi è festa della mamma, si fa questa inchiesta sulle due mamme che lavorano.
2: Meno male.
1: Cammino del Pellegrino in foto, percorso tracciato dal GPS, zaino in spalla, arriveranno in 200 alla Basilica del Santo Volto il 16 maggio. Partito dal Vaticano, il gruppo è giunto a Tagliacozzo, domani sarà a Collarmele.
2: Lavoro, oltre 12 milioni di euro per incentivare l'occupazione, cioè chi li dà?
1: L'assessore Magnacca dice ulteriore impulso ai meccanismi incentivati.
2: Sì,
1: gentili.
2: All'Aquila, assalto a 45 armadietti, erano 40, sono aumentati, dai colleghi in ospedale, provato da troppo lavoro.
1: Quelle, dici, faccio per
2: cioè, io mi stanco e se voi invece non vi stancate vi rubo, perché un collega vi rubo le cose vostre.
1: Lui ha spiegato, è in difficoltà per la morte della mamma e di tanti turni.
2: I turni sono regolari, non credo che restano massacrati.
1: Non lo so, che ne so.
2: Perché se hai troppi turni non fai il furto, vai dai sindacati se qualcosa non va.
1: Non lo so. Operaio morto, indagini sulla sirena del muletto, il non funzionamento del sistema d'allarme tra gli aspetti centrali degli accertamenti.
2: Succedono, non l'ho letto, ma ovviamente i morti da altri due remoti.
1: Quando ne vuoi,
2: sul lavoro, qua non ti riparla per niente.
1: Scuola e scimmia.
2: Scimmia, lo sapevo. Ha giocato pure a Giulianova.
1: Ma chi ti ha detto che c'ho lo stesso accento?
2: Perché è fratello.
1: Ma certo,
2: sì,
1: L'Aquila verso il rischio. L'Aquila verso il rischio sismico zero.
2: Cioè, secondo te,
1: i comitati vogliono.
2: Ci sono due persone con questo cognome. Uno si pronuncia scimmia e uno scimmia. Dai, ha giocato con noi, cioè ha giocato, ha tentato di giocare con noi. Fa parte di quei giocatori che non hanno fatto mai una partita intera eppure sono andati via. È vero? Così. Altri che sono arrivati e non hanno fatto ugualmente una partita intera. Neglien è un esempio, vabbè.
1: Avezzano, tentato incendio allo studio di un avvocato, fuoco alla porta d'ingresso dell'ufficio del
2: avvocato,
1: professionista.
2: L'avvocato Berardo.
1: In pieno centro, Berardo, figurati. Escluse motivazioni personali, i carabinieri indagano su minacce per questioni lavorative.
2: Che succede nelle comunali?
1: Borghi e Boschi per Verdecchia, che pare veramente.
2: Ha vinto.
1: L'Abruzzo. Borghi e Boschi per Verdecchia di Pangrazio, città più forte e inclusiva, dice Avezzano.
2: Ha fatto un'alleanza con tutti.
1: Per Borghi e Boschi.
2: Pare invece che sia una cosa da colpo con la prima lettera.
1: Ai Corinzi?
2: No. Invece sono due cognomi. E invece può sembrare che poi ne parliamo sempre di Boschi e Borghi, che la sua campagna elettorale è puntata su questo.
1: A Sulmona, datore di lavoro inseguito per 15 chilometri in macchina, si rifugia nella caserma dei carabinieri.
2: Quindi hanno facilitato il compito.
1: Beh, sì. Compagna accoltellata e minacciata, un 58enne avvisato dal avvisato.
2: Si è avvisato, virgolette.
1: Sì, ho capito, ma l'ha avvisato, viene accoltellata.
2: E appunto.
1: Chieti, pagano la Pagano lancia
2: Sicari. E che faceva?
1: Lo so, Pagano lancia Sicari, lui la vera alternativa.
2: Ma perché questa cosa per i cognomi?
1: Non lo so. Vabbè. Il deputato ha tenuto a battesimo, non ho sbagliato mai Sicari. Il deputato ha tenuto a battesimo i 32 candidati della lista Forza Italia. Nella foto.
2: Ma Legnini non può fare niente.
1: Per Legnini appuntamenti nei quartieri, incontra il presidente della FIP Petrucci.
2: Esatto, lo conosco.
1: La città pronta ad abbracciare il Giro d'Italia, le iniziative nelle scuole e nel convitto Vico.
2: Vanno là.
1: I vigili sul campanile di San Giustino, tolta vegetazione a 50 metri d'altezza.
2: Questa invece è la famosa campanile di San Giusto.
1: Non lo so.
2: A Trieste.
1: Non lo so. Davanti San Giusto, la poesia. Vasto, nostra figlia in ospedale è molto triste e spaventata, parla la mamma della famiglia nel bosco, e confidano agli amici le sofferenze della piccola. Rocca Spinalveti, la condotta idrica va di nuovo KO, 15 comuni senza acqua.
2: Ma questi, mi prendete
1: con
2: l'acqua,
1: questi vogliono fare, vogliono fare l'accorpamento.
2: Rocca Spinalveti, arriva l'acqua della bella Cognetti.
1: Teramo. Furti di Rolex, coppia arrestata a Silvi, incella anche la bimba di pochi mesi. La coppia di 32 anni è senza fissa dimora e non ha legami con il teramano. Indagini su altri colpi analoghi. Strisce pedonali sbiadite, rischiamo la vita 20 volte al giorno. Vabbè, pure voi non avete niente da fare, questa è la strada 20 volte. Cartelli mancanti, scarsa illuminazione, velocità delle auto allarmano i residenti. Ma dove? Ma no, non so che tu anche qua. Avvia il piano di restyling per la sicurezza stradale, segnaletica e cura del verde. La parrucchiera Antonella è preoccupata. È preoccupata per i clienti. Ne ho qualcuno quasi investito. Quasi però.
2: Cioè, quindi non dovete attraversare la strada, non ci vanno da Antonella.
1: È quello il problema. Nuova discarica a Grasciano. Nuova discarica a Gresciano, Valle del Tordino in rivolta. Un po' cerchietto qua. Mille giovani al Santuario San Gabriele.
2: Che capisci questo?
1: E Teramo, la capitale del fumetto, record
2: comics.
1: Di presenze per l'evento Comics and Games. Oggi chiude la 3 giorni di gioco e creatività. Abruzzo, lo sport, Pescara, dalla magia agli insulti dei tifosi. Quale magia? Le ultime tristissime immagini di Serie B. In Serie B una serata da incubo che cancella la nottata epica di 11 mesi fa contro la Ternana. Gorgone dice, chiedo scusa, ci credevo, già si pensa al sostituto, Ivan Tisci. Tisci.
2: Allenatore. Del Pineto.
1: Sostituto.
2: Se c'è 2000 problemi sta per l'allenatore.
1: La guerriglia urbana finisce con 2 arresti.
2: Sì.
1: Ha fatto di qua e di là.
2: Sì.
1: Lanciate 126 bombe carta, mattoni, fumogeni, bottiglie, 10 agenti feriti. Un poliziotto ha riportato lesioni gravi a un piede, soccorso nel caos delle cariche.
2: Ha parlato Giamasci. Non lo meritavamo. Rebonato, tutto è nato a settembre, un ex Rebonato. Era un centravanti.
1: Teramo. carico, nodo pomante. Biancorossi al Bonolis in semifinale contro l'Atletico Ascoli, tiene banco lo sfogo dell'allenatore, non so se rimarrò. Il tecnico, se si crede in me, bisogna farlo fino alla fine. Torna a disposizione Angiulli, Borgarello non è al meglio.
2: No, c'è sempre delle voci, insomma.
1: E vabbè, questo che dice, ma
2: sei primo, mi pareggiato col tempo,
1: l'eterno secondo, l'eterno
2: secondo. Poi dice che ci stava la frase e che la San Maurizio non è passata e che loro non hanno giocato e che sono andati freschi a Termo a fare catenaccio, può dire tutto,
1: non glielo dice, no.
2: Ma così è, la frase non c'era, San Maurizio andava, magari il Termo li vinceva, quindi per due motivi
1: si tranquillo. Stancava,
2: era più tranquillo e andava a fare la passeggiata a Termo, così è.
1: Notaresco, oggi ad Ancona va a caccia delle imprese, poi in eccellenza il Penne si gioca.
2: No, prima di qua.
1: Gara rinviata con la Recanatese, il Chieti ora attende con fiducia però.
2: Sì, no, perché è la Recanatese che ha fatto per prima,
1: sì,
2: poi
1: sì,
2: si sono aggiunte anche San Marino.
1: Infatti si parla di violazione formale, non sostanziale, i tifosi intanto hanno abbracciato staff e calciatori.
2: Come violazione formale?
1: Si parla di violazione formale, non sostanziale.
2: Quattro punti per l'intenzione, cambiamo la classifica.
1: Lo so.
2: Poi il Penne si gioca la permanente, fornirà il Montorio con il vantaggio di 2-4, ma è stessa regola proprio. Cioè io non solo gioco in casa, ma posso pareggiare o posso vincere, tu devi per forza vincere a casa. Tu di Giulianotte può venire alle Canatese, che noi siamo in casa, che abbiamo due risultati dalle Canatese, non entra le Canatese. Pescare un ciclone. Cos'è?
1: Un ciclone acquatico KO di misura. Parliamo della palla a nuoto.
2: Si danno già un altro sport.
1: Palla a nuoto.
2: Facundo. Facundo Acosta.
1: Che è Facundo?
2: Eccolo qua, famoso. Vabbè, non c'è niente.
1: No, in prima nazionale.
2: Sempio, 9 perizie lo incastrano. Un avatar.
1: Per l'indagato, per ricostruire i movimenti nella casa di Chiara Poggi. Non ha fatto una perizia.
2: Voglio andare a vedere le pagine.
1: Che pagine vuoi vedere?
2: Esempio.
1: Ma ci andiamo. La Juve non si ferma, Roma devi vincere, modello Frosinone, italiani e giovani, la ricetta di Stirpe.
2: Ma lo vedete a me?
1: Anche sì. Certo. Foro, tutti pazzi per Resinner, poi antivirus, isolati in 4 in Italia, ma non è il Covid.
2: Io mando un telegramma oggi.
1: A chi?
2: Al Frosinone.
1: Beh certo.
2: Faccio bene?
1: Secondo me ne fa chi dell'86 il telegramma. Però
2: ho capito, ma quello lo saranno.
1: Tu dici, non ho una mail. Trump, Meloni, resta il grande freddo, Putin pronto a negoziare con l'Unione Europea.
2: Ci sta sulla cosa del Frosinone, contatti, ci sta la mail.
1: Sì, beh, sicuro, sì.
2: E poi rispondo, secondo me, se rispondono.
1: Cina, la forza su export e petrolio, la crisi economica della Russia. E poi abbiamo ancora Villa Mafalda.
2: Villa Mafalda, clinica, tutti i giorni, però cambia foto.
1: Sì, sì. Allora,
2: ecco, 9 perizie contro
1: 9.
2: Così si è mosso nella casa. Gli inquirenti hanno creato l'avatar dell'indagato per ricostruire la scena del crimine. Piedi e mani compatibili con orma e impronta 33, la mano è sua. E poi anche il DNA sotto l'unghia della Poggi che si difendeva, evidentemente.
1: Potrebbe essere.
2: Poi una cosa, poi e adesso Stasi studia le nuove carte, la difesa, acceleriamo sulla revisione. Bah, io gli avrei detto lascia stare, fatemi continuare a fare fino a quando è possibile. Io avrei fatto così. I tentennamenti di Marco sui video della sorella, ma io non li avevo visti. Nell'informativa al PM dopo il

0: Salutiamo i nostri amici al bar, sì, ci sono?
1: Allora, qui abbiamo fatto, fino a qui abbiamo fatto, poi abbiamo Antonella Leonio, buongiorno, Berardo Montebello, auguri a tutte le mamme, buongiorno, Luigi Anni, buongiorno, buona domenica a tutti, Betty Al, buongiorno a tutti voi, buona domenica.
0: Avvocato!
1: Buona domenica, direttore dall'avvocato Umile.
0: Ma perché a te non ti simpatico?
1: No. Ti ho detto, uno mi lanci. Maria Ida Petrella, buongiorno.
0: Sì, a posto.
1: Smettila. Ivo Falà, l'acqua della cognizione.
0: Giustamente l'acqua della cognizione, cosa sai? L'acqua della cognizione.
1: Vita Piccioni, buongiorno a tutti e buona festa della mamma.
0: Benissimo.
1: Buongiorno a voi. Oh, non ci ho fatto sapere però gli anni del Giro d'Italia.
0: Non ci segue. Non ci segue, però se si allenano loro, perché quando
1: può essere che sono.
0: Staccode. Stacco dobbiamo fare.
1: Dobbiamo fare qualche stacco.
0: Sì,
1: prego.
0: Devi fumare la sigaretta.
1: Sì.
0: A tra poco. Speriamo che nel frattempo si sia svegliato Casalena.
1: Ha chiamato Casalena. C'è una domanda persa.
2: Se volete gustare un ottimo piatto di pesce, potete scegliere il Columbus. Il ristorante Columbus vi propone tutte le specialità a base di pesce, dai ricchissimi antipasti ai favolosi primi e gli inimitabili secondi, e poi la fragrante focaccia e la pizza cotta nel forno a legna di tutti i tipi e con tante novità. E poi vogliamo parlare dei prezzi? Certo che dobbiamo! E allora si può affermare tranquillamente che dal Columbus si mangia bene e si paga il giusto. E in ogni caso potrai sempre dire: ah, che bella mangiata di pesce! Ristorante Columbus, specialità pesce, Lungomare Spalato 20, Giulianova, telefono 085 800 7546.

e la gentilezza sono di casa, dal supermercato Despar di Giulianova, in via Annunziata. Nei locali completamente rinnovati troverete prodotti ortofrutticoli ed alimentari sempre freschi e tante offerte tutti i giorni. E poi, con la linea Despar Conta su di noi, troverete tanti articoli a prezzi bloccati. Effettuiamo inoltre consegne a domicilio della vostra spesa. Vi ricordiamo poi i nostri gustosi menù di gastronomia con tante specialità della cucina tradizionale abruzzese e un fornitissimo banco macelleria dove potrai trovare anche la convenienza dei nostri pacchi famiglia. E non dimenticare la vasta scelta e freschezza del nostro banco salumi e formaggi. Ti aspettiamo con qualità, gentilezza e convenienza da Despar in via Annunziata a Giulianova. Telefono 370 16 41 350.

La bella stagione è arrivata e si sente. C'è voglia di leggerezza, colori, giornate al sole e di sentirsi bene in quello che si indossa. E da Kermesse l'estate è già iniziata. Per i più piccoli trovi tutto il necessario per iniziare al meglio: corredino, tutine, body, copertine e tanto altro. Con Melby, Moda 016 accompagna ogni fase della crescita, tra capi comodi, pratici e anche costumi perfetti per l'estate. E non manca la pigiameria, morbida e confortevole per tutte le età. Per la donna, le nuove collezioni Ragno e Rubamori, che portano freschezza e semplicità. Jeans, pantaloni, maglie, camicie, gonne, giacche e sottogiacca, pensati per essere indossati tutti i giorni con naturalezza. E anche per la donna, pigiameria comoda e piacevole, perfetta per ogni stagione. Intimo per tutti. Per la donna Triumph, Lovable, Sloggi e Cotonella. Per l'uomo Fila, Lovable, Cotonella e Sloggi. Comfort, qualità e vestibilità che fanno la differenza. Anche per l'uomo trovi pigiameria pratica e confortevole, ideale per il relax di ogni giorno. Costumi e copricostumi, il vero cuore della stagione è qui. Per la donna costumi Triumph, Lovable, Ragno, Vacanze Italiane, David, Anita, Rosa Faia e Verdissima, pensati per valorizzare ogni fisicità, anche nelle taglie più importanti. E poi loro, i copricostumi e i vestiti abbinati, leggeri, belli, perfetti, dal mare all'aperitivo. Per l'uomo, David, Ragno e Lovable. Per i bambini, costumi Melby per vivere l'estate in libertà. E in più, Angoli Outlet. In negozio trovi anche spazi dedicati con promozioni speciali su articoli selezionati.

0: occasioni perfette per fare ottimi acquisti. Da Kermesse trovi tutto quello che serve per vivere l'estate con semplicità, stile e comodità. Ti aspettiamo a Colonia Spiaggia.
1: Sentiamo Pierluigi.
2: Ce la facciamo a sentire Pierluigi stamattina. Com'è il tempo uscendo?
3: Coperto,
2: un po' coperto.
3: Coperto. Uguale a sparsi.
2: Non capire, ma non va bene. Io sono per il caldo di ieri.
1: No. Buongiorno, abbiamo anticipato prima, ma volevamo aprire il radio giornale con il tempo, ma
2: non è stato possibile.
1: Allora, dici.
4: È un tempo variabile, nel senso che si alternano schiarite e nuvolamenti, c'è il sole, ogni tanto qualche nuvola.
2: No, al contrario, ci stanno le nuvole, ogni tanto un po' di sole, diciamola così,
4: La perturbazione è tutta, diciamo, rintanata sulle aree occidentali, quindi del paese. Anche lì sta piovendo debolmente, quindi insomma parliamo delle aree tirreniche, delle aree interne. Non è escluso che pomeriggio sera qualche debole piovasco possa arrivare anche qui sulla costa, però diciamo proveniente dall'interno, ma è una cosa molto passeggera, molto rapida, che insomma
2: parola di giornata,
4: molto rapida. Comunque oggi la giornata non è come si diceva compromessa, anzi, insomma, fa anche piuttosto caldo per essere, insomma,
2: quando è che quando è che è bello invece?
4: Domani è più soleggiato, martedì anche, poi mercoledì inizia l'instabilità pomeridiana e soprattutto inizia a entrare aria un pochino più fresca proveniente da nord-ovest, quindi ci aspettiamo dei focolai temporaneschi sulle aree interne che poi viaggeranno verso le colline, le aree pedemontane, e forse arriveranno anche sulla costa. Quindi a mercoledì il tempo si instabilizza, e instabilizzandosi chiaramente i pomeriggi saranno più scuri, più coperti. Di tempo diciamo soleggiato e anticiclonico per il momento non se ne vede, restiamo insomma con una variabilità che permarrà per tutta la settimana,
2: Io lo aspetto a luglio, ma come ti lamentate a luglio per vengare?
1: La capitaneria ha ritirato l'obbligo dei bagnini, ora si possono dare gli ombrelloni senza che ci sia il bagnino fino al 23 di maggio.
4: Ma infatti era una stupidaggine.
1: Appena l'ha ritirato piove.
4: No, vabbè, ma era una cosa troppo pesante anche per chi affitta gli ombrelloni, secondo me.
1: Sì,
2: quindi praticamente oggi possono tutti mettere gli ombrelloni?
1: Sì, possono anche darli, ma
2: senza bagnini.
1: Senza bagnini.
2: E come mai hanno cambiato?
1: È uscita l'ordinanza ieri, l'altro ieri.
2: Dopo le proteste.
1: Però poi dal 23 al 7 di giugno ci può essere un bagnino ogni 300 metri, 7 di giugno, 7 settembre ogni 150, dal 7 settembre al 20 settembre ogni 300 metri.
2: È uscito il giornale?
1: Giustamente
4: nella parte centrale delle stagioni, da giugno al settembre.
2: Vogliono fare un'intervista a te su questo?
1: A me?
2: Sì.
1: Vabbè, poi vediamo.
2: No, non vediamo niente. No. Che importante.
1: Vabbè. Lo sport
2: niente.
4: Allora, lo sport, la Juventus ieri sera vince a Lecce con gol dopo 12 secondi, poi però l'ho vista molto spaventata nei minuti finali perché non è riuscita a chiudere la partita.
2: Ho capito, però hai visto che gol l'ha preso dopo pochi secondi? Va bene.
4: Sì, però io... Lecce non ha fatto veramente niente.
2: È bello, no, l'ho visto male, c'è poca cosa.
4: L'unica cosa che alla fine era molto spaventata.
2: E invece hai visto le parolacce, ma le parole in Cagliari Udinese al giocatore di colore? Quasi rischia
4: più. Sì, esatto.
2: Non doveva segnare. Ma il Cagliari si mette male con questa sconfitta? Rischia?
4: No. Assolutamente no.
2: Cioè, allora perché si tragedie?
4: Infatti cioè, senza senso, cioè, secondo me è retrocede la Cremonese.
2: Oggi però oggi è una partita facile, oggi è facile però.
4: Deve vincere col Pisa, ma è detto che il Pisa gli regala la partita. No, stiamo parlando di due squadre scadenti, forse le più scadenti del
2: campionato.
4: L'Inter invece ha massacrato la Lazio.
2: Ma perché? Perché la Lazio aspettava, noi ha fatto vedere come sa giocare in vista della Coppa. Perché 3-0 netto?
4: Non lo so, la Lazio non si è buona nascosta. La Coppa Italia sarà un'altra partita.
2: Vedi che cioè uno si nasconde e perde con disinvoltura 3-0 in casa. Insomma, ma pare anche un granché.
4: L'Inter evidentemente adesso sta sulle ali dell'entusiasmo.
2: E ma quindi dovete batterla, per favore. Soprattutto fatela stancare, andate supplementari.
4: Ma sì,
2: perché domenica ci sta Roma-Lazio.
4: Sì, gli abbiamo fatto caccia Romagnoli, quindi domenica non giocherà, il Romagnoli è stato espulso.
2: Sì, mi raccomando, fatelo stanca, non vincete subito. Ai rigori, ai rigori.
4: La Roma intanto deve vincere oggi.
2: Ho capito, intanto sto pensando
4: in maniera. Poi l'altro per domenica, vediamo, intanto deve vincere oggi.
2: Anche perché non è facile col Parma, che non regala niente.
1: Questo.
4: Che il Parma fa il catenaccio, quindi è complicato.
1: Va bene. Va bene, noi ci aggiorniamo a domattina allora.
2: Presisti, sì.
1: Mandieni,
4: sì.
2: Ride lui, vabbè, d'accordo.
1: Ciao, grazie, buona domenica.
2: Buona domenica. Ciao. Cioè ci sta una notizia di questo tipo, non dici niente tu, e cambia il mondo.
1: Sì
2: ma se fai il tuo mestiere
1: allora è il momento di passare la pagina dell'intanto. Buongiorno anche a Valentina Campetti,
2: auguri
1: che fa a tutte le mamme.
2: Sì, abbiamo già cantato, poi ecco. Rita Piccioni, buongiorno a tutti, buona festa della mamma.
1: Allora, credo sia il momento degli auguri.
2: Sì, facciamo le cure a tutte. Non ce l'abbiamo, Azzù, perché per motivi che tu sai non
5: ogni
2: è uscito
5: mattina,
2: piccola città.
5: Mario apre il suo bar. Pochi minuti e si
2: Roma
5: inizia già a respirare
2: mail.
5: L'aroma di Marcaffè.
1: Quando
5: Mario si raccontano storie di amici, di lavoro, cose che...
6: Mario, buongiorno,
2: mi tiro caffè.
5: Ogni giorno le solite facce e volti nuovi, tutti lì per uno stesso ottimo motivo. Gustare il proprio Marcaffè.
7: Marcaffè è nei migliori bar in Abruzzo o direttamente a casa tua. Ordina su www.marcaffè.it.
5: Mmm, che buono è!
7: È Marcaffè!
1: Prego, direttore.
2: Buongiorno, allora, santo del giorno, la chiesa oggi, 10 maggio. L'altro santo con un nome famoso, San Cataldo. Nato in Irlanda, fu monaco, abate e vescovo. Durante un pellegrinaggio in Terra Santa... morì a Taranto, quindi
1: andava,
2: non arrivò
1: o tornava,
2: e lì fu sepolto nella cattedrale e dimenticato. Però l'aveva messo in cattedrale. Quando i tarantini nel 1094 si accingono a ricostruire la chiesa che era stata distrutta dai saraceni, ne trovarono il corpo e lo identificarono mediante una crocetta d'oro su cui era scritto il suo nome e la sede episcopale. Senza approfondire ulteriormente l'argomento, i tarantini lo considerarono subito il loro protovescovo, sostenendo che fosse stato addirittura nominato direttamente da San Pietro.
1: Capito,
2: E da allora lo festeggiano nella data di oggi come il loro patrono.
1: Capito.
2: Quindi tu vai a Taranto oggi e stanno festeggiando San Cataldo. E noi facciamo gli auguri a chi c'è qualche sopravvissuto,
1: si chiama Cataldo,
2: che ha questo nome Cataldo.
1: E facciamo tanti auguri di buon compleanno a Roberto Coccia, a Daniele Tarantella, auguri Daniele, come Domenico Pizzuti e Fabrizio Di Francesco.
2: Auguri a tutti da Radio G, che vi ricordo che gli auguri potete sentirli letti ogni giorno da noi.
1: Basta che ci segnalate e telefonate i numeri 085 870 10 e 085 800 33 66.
2: Cominciare la giornata con la
1: gioia. Con gli auguri, essere augurati.
2: Auguri. Vediamo che ho combinato questa qui.
1: Chi è questo qui?
2: Ci avrei giurato. Chi è che può postare?
1: Stefania.
2: Stefania. Ma Stefania, buongiorno, colazione con cappuccino e una fetta di ciambellone. Dove?
1: Un cappucciotto quello.
2: Cappucciotto e una fetta di ciambellone. E lei dice, meglio tardi che mai. Non mi pare che sia questo il tuo motto. Ogni giorno e sempre. Comunque, buon appetito, grazie, perfetto. E noi andremo però, prima dell'almanacco, sulla pagina di Radio G, perché ci dobbiamo andare sull'ottima pagina di Radio G, che siamo tornati ieri a 9.000 visualizzazioni, 9 milioni di visualizzazioni.
1: Non fare lo svelto.
2: Do le notizie, do. Allora,
1: fermati, che si fa?
2: Tu vuole semenà, posso? Sì, tu vuole semenà. Tu vuole dare un cazzutto, tu vuole dare.
1: Ecco.
2: Tutte pozze, vabbè, me lo fanno vedere.
1: Che ne so io?
2: Hanno rubato un tram. È un famoso film degli anni, che anni? Deborah, che poi Deborah, vabbè, non lo fa vedere oggi. Eccolo qua. 9.054 più 1%.
1: Ecco.
2: Ragazzi, ce l'ho da Facebook, non è che possiamo manomettere. Dici sì.
8: Sì, sì, sì, sì, sì.
2: Hanno rubato un tram.
1: Un'altra volta.
2: Ma come può essere un film degli anni 50-60? Era in bianco e nero. Allora, dunque, noi facciamo gli auguri, abbiamo fatto tutti a Maria Elena Perrella, no? Buondì,
1: sì, sì,
2: buondì.
1: Sì, Ivo fa l'acqua della cognita.
2: L'acqua della cognita, Ivo fa la, sì, sì, sì. Piano piano. Allora, questa è la Madonna dello Splendore, che è la mamma di tutti, dice la mamma di Gesù, e quindi è la mamma di tutti, è una molte visualizzazioni. Allora, giustamente aveva detto, ha messo i fiori la Pistilli, ha detto io temo però
1: mettete che qualche... fiori nei vostri cannoni.
2: Esatto. Come mai è uscita questa canzone? Come si intitola? Chi la canta?
1: Non la so.
2: Chi la canta e come si intitola?
1: Di Andrea?
2: No, Madonna Santa. Tema, perché non si intitola Tema degli anni 60, cantata dei giganti. Il problema è che temeva, lei insomma, non mandati i cani a fare la cacca dentro le aiuole, puntualmente, ecco, ecco qua, i cani che hanno fatto le cacche in tutte le aiuole dove ha messo dei fiori. E vabbè, è inutile che facevano le cose e poi ovviamente mai una contravvenzione per i cani che poi timballo, ci andresti timballo da Despar per la festa della mamma. Oggi abbiamo dei timballi eccellenti fatti da noi.
1: Questo tempo lo dice il timballo.
2: Lo dice il timballo? Lo dice, lo dice. Ma tu vai alla osteria?
1: No, oggi no.
2: Venere?
1: Venere.
2: Venere. Quella Sanremo.
1: Ma ieri sera sono stata all'osteria.
2: E com'è andata?
1: Benissimo.
2: Che hai mangiato? Tagliata?
1: No,
2: rosticini?
1: No.
2: Col maggiore
1: l'agnello, arrosto agnello.
2: Arrosto agnello, vabbè. Poi Croce Rossa fa la perfe, fa la Croce Rossa oggi presso la sala polifunzionale dei Pioppi a Genova. Si è tenuto, beh, ieri il corso per sanitari sulle manovre salvavita dedicate ai volontari, quindi di grande attualità. Complimenti, fateli in continuazione. Oggi seconda gara per Matteo Ciprietti, in bocca al lupo. E qui siamo al Mugello, mentre l'altra volta era a Misano. Ecco, questo è un ricordo di Lorenzo Teodoro fatto da uno studente che lui ha avuto appunto quando insegnava all'istituto Annereto in occasione del secondo anniversario. E quindi noi rinnoviamo le condoglianze e l'affetto appunto a lui. Ma è bellissimo il commento di questi. Camillo ci chiama da Recanati. Vediamo che vuole. Che vuoi, Camillo da Recanati? Sono arrabbiate Recanati? Sono arrabbiate? Vabbè, ma lui ha mandato la copia, non manco letta. Vabbè, per andare veloce, fa che finisci i notiziari, non mi vedono. E infatti, mo vedo, mo controlliamo. Grazie, ciao. Vediamo che dice Recanatese, perché noi quelli stanno a dire, tu hai bloccato le cose. Allora, un motivo. Camillo, ecco, vediamo un po' dov'è. Utuio, quel carticolone, dov'è? Ecco, vediamo. Nessun documento per attestare i bonifici che non ha pagato il Chieti, guarda un po', Recanatese, dice il nome del presidente, nessun documento per attestare i bonifici, quindi non hanno pagato e quindi giustamente protestano. L'avvocato ci ha messo, è famoso l'avvocato Mattia Grassani, legale del Recanatese e non solo nell'affare Chieti. Il ricorso della procura contro la quantomeno discutibile sentenza del Tribunale Federale, vista la sua esperienza, è un fatto possibile, probabile o praticamente certo. Cioè non ha pagato niente, insomma, vedi? E quindi così è. La Recanatese spera che cambi la classifica. Quindi si giocherebbe al contrario. Allora, questo è stato un incidente ieri, non c'eravate? Come mai? Che di là non avete mandato niente? Vabbè. Allora, apposta, un incidente, un motorino che era stato investito da una macchina, però niente di grave. Poi c'era stato un altro incidente, come tu sai, a Colleranesco. Questa è la famosa, la prima fila, a parte io. Guarda quando mi devo andare al parrucchiere. Allora, vedete qui il senatore Franchi, è arrivato per l'occasione. No, andava direttamente così, glielo volevo chiedere, ma mi sono trattenuto. Poi c'è andato il sindaco, l'assessore Di Carlo, Bonaduce che parla con Arboretti, e poi c'era anche la Pistilli, mentre per gli altri consiglieri dell'opposizione c'era la Matone. Non c'era Oreste Marchioni, che ha aperto una farmacia a Corropoli e quindi non sta più da Marcelli, quindi si è liberato dai turni, però non viene ugualmente. Ma che tutta sta Ma volete dire che stingo tutto che qua a rete? Non mi viene tutti i giorni, non me lo dici di tagliare tutti i capelli.
1: Che ne so qual è la tua lunghezza ideale?
2: Tu non ti hai abituato, posso fare però, nessuno mi dice niente, posso fare l'esame e prendere tutto. Dunque, c'è la proposta di fare il teatro al Cursa di Carlo, intanto facciamo quello al Cursa e poi facciamo quello su. E al momento, la giornata della sfida, se facciamo tutto per bene, faremo prima noi. Vabbè, andiamo. Poi ve la faccio ascoltare per voi per radio, ma che se ne va Gabriele, vi faccio ascoltare tutto quello che è successo ieri. Che devo fare l'articolo nel frattempo. Festival internazionale delle bande torna a Giulianova, naturalmente, dal 26 maggio, è stato presentato anche nel corso della conferenza stampa delle manifestazioni, sale il ragazzo, dalla Polonia a Giulianova. Poi questa è qua un'altra cosa, conosce la Villa Paglioni, che era la villa del dottor De Annibalis, da quando è morto Paglioni è stato completamente abbandonato, e dice una cosa a cosa. Non si vede più il sole, perché può essere poetica, cose importanti, poetico però poetica. Se si può intervenire qua, magari il privato è morto, chi interviene?
1: Dice che è del comune.
2: Ma ci sta la sentenza di cose. Vedremo. Disse il lunedì 11 maggio, domani. Inaugurazione alla biblioteca civica Vincenzo Bindi per la sezione bambini 0-15 anni. Perché Giulianova, non lo sapevi tu, aveva vinto il premio del bando Città che legge il 2023.
1: Caspita.
2: Forse l'abbiamo sottovalutato.
1: Caspita.
2: Non va bene. I carabinieri, a Silvia Marina, la coppia arrestata in carcere con la bimba, poi il porto che legge ai caliscendi, questa è un'altra iniziativa nell'ambito del maggio dei libri.
1: Martedì venerdì,
2: il 15 maggio, dalle 10.30 alle 11.30.
1: Ci legge.
2: Sì.
1: Pinocchio.
2: Con Lodi, poi abbiamo
1: La discarica, Grasciano,
2: questa è delle bambole che hanno fatto i ragazzi nell'ambito del premio Ester Pasqualoni, e poi abbiamo la balneabilità delle acque, l'abbiamo messo, un altro incidente che si è verificato sempre ieri, non ce l'avete, manco qua, non c'è, e c'è appunto questo incidente con un ferito lieve, per fortuna, e a posto. E questa è Alchimia, adesso ci ascoltiamo tutto quello che fa Alchimia, in attesa che tu fumi la seconda sigaretta, va bene?
1: Va bene.
2: Vai. Siamo ad Alchimia, e guardate un po' chi c'è, il proprietario, giustamente, ci sono loro. Allora, Luigi, perché Alchimia?
8: Il nome Alchimia nasce dall'idea di dover cercare di elaborare dei panini che unissero degli ingredienti non convenzionali, quindi abbiamo cercato un po' di richiamare l'attività dell'alchimista, e da qui è nato questo nome.
2: Junior, perché questa esperienza? Dato che stai anche al famoso Bar Fortuna.
9: Esatto, niente, noi essendo già diciamo in pasticceria vedevamo che comunque c'era un vuoto in Giulianova, uno spazio dove poterci infilare, e abbiamo scommesso su un'hamburgeria.
2: E quindi avete praticamente già quasi un anno, perché agosto avete cominciato?
9: Ad agosto facciamo un anno, sì.
2: Giusto. E come sta andando?
9: No, sta andando alla grande, siamo molto contenti, soprattutto per la clientela che ci dà molte approvazioni, molti feedback positivi, quindi alla grande.
2: Allora, che tu praticamente un po' il settore ci stavi, ma Luigi faceva l'allenatore di calcio. L'abbiamo già intervistato in un'altra veste. Come si è passati dalle mutande del calcio al cameriere dal bar?
8: Non so quale delle due cose era più stressante, però sono sicuramente stressanti entrambe.
2: Ho capito, però qua almeno mangi tu per primo queste cose che producete?
8: Sì, mangio e le apprezzo.
2: E apprezzi. Junior.
9: Sì, ci siamo innamorati prima del prodotto e poi l'abbiamo, diciamo, fatto.
2: Quindi, quale tipo di clientela si rivolge a questo locale?
8: Ma cerchiamo di dare un prodotto che comunque si cerca di abbracciare una cerchia più elevata di persone possibili, che l'hamburger comunque è un prodotto prettamente giovanile, però noi cerchiamo tramite un servizio tra virgolette da ristorante di renderlo anche adatto alle famiglie, adatto a una comitiva di amici, cerchiamo insomma di prendere più persone possibili.
2: Quindi i panini. Esatto. Questo è il regno dei panini, e perciò si mangiano con le mani, vero?
9: Esatto, sì.
2: E non avete, si dice che non avete veramente?
9: No,
2: le...
9: non ci
2: è
9: sono.
2: È vero, pensavo che fosse una battuta, invece non ci sono veramente le passate.
9: Sì.
2: E quindi noi vogliamo vedere se si mangia, troviamo qualcuno che però ci deve spiegare quali sono le specialità.
9: Assolutamente sì.
2: E ce l'abbiamo?
8: Abbiamo un'idea.
2: Andiamo a scoprirla. Siamo ad Alchimia, e guardate un po' chi c'è, il proprietario, giustamente, ci sono loro. Allora, Luigi, perché Alchimia?
8: Il nome Alchimia nasce dall'idea di dover cercare di elaborare dei panini che unissero degli ingredienti non convenzionali, quindi abbiamo cercato un po' di richiamare l'attività dell'alchimista, e da qui è nato questo nome.
2: Junior, perché questa esperienza? Dato che stai anche al famoso famoso Bar Fortuna?
9: Esatto, niente, noi essendo già diciamo in pasticceria vedevamo che comunque c'era un vuoto in Giulianova, uno spazio dove poterci infilare, e abbiamo scommesso su un'hamburgeria.
2: E quindi avete praticamente già quasi un anno, perché agosto avete cominciato?
9: Ad agosto facciamo un anno, sì.
2: Giusto. E come sta andando?
9: No, sta andando alla grande, siamo molto contenti, soprattutto per la clientela che ci dà molte approvazioni, molti feedback positivi, quindi alla grande.
2: Allora, che tu praticamente un po' il settore ci stavi, ma Luigi faceva l'allenatore di calcio. L'abbiamo già intervistato in un'altra veste. Come si è passati dalle mutande del calcio al cameriere del bar?
8: Non so quale delle due cose era più stressante, però sono sicuramente stressanti entrambe.
2: Ho capito. Però qua almeno mangi tu per primo queste cose che producete?
8: Sì. Mangio e le apprezzo.
2: Le apprezzi. Junior?
9: Sì, ci siamo innamorati prima del prodotto e poi l'abbiamo, diciamo, fatto.
2: Quindi quale tipo di cliente si rivolge a questo locale?
8: Ma cerchiamo di dare un prodotto che comunque si cercherà di abbracciare una cerchia più elevata di persone possibili, che l'hamburger comunque è un prodotto prettamente giovanile, però noi cerchiamo tramite un servizio tra virgolette da ristorante di renderlo anche adatto alle famiglie, adatto a una comitiva di amici, cerchiamo insomma di prendere più persone possibili.
2: Quindi i panini, esatto. Questo è il regno dei panini e perciò si mangiano con le mani, vero?
9: Esatto, sì.
2: E non avete, si dice che non avete veramente?
9: No,
2: le...
9: non ci
2: è
9: sono.
2: È vero, pensavo che fosse una battuta, invece non ci sono veramente le passate.
9: Sì.
2: E quindi noi vogliamo vedere adesso cosa si mangia, troviamo qualcuno che però ci deve spiegare quali sono le specialità.
9: Assolutamente sì.
2: E ce l'abbiamo un'idea. Andiamo a scoprirla. Comando tutti da Archimia, bel paninone, ti piace il bel paninone di Archimia, bravo. Allora andiamo avanti, Gabriele, ce l'abbiamo l'almanacco.
1: Ora nel frattempo abbiamo superato la Grecia.
2: Su che cosa?
1: Il debito pubblico, il giornale ne scrive però.
2: Ma sì, è arrivata appena questa notizia.
1: Abbiamo superato la Grecia sul debito
2: pubblico.
1: Quindi siamo ultimi in Europa, abbiamo la maglia nera.
2: Non te ne parla quello?
1: Non te l'ha detto.
2: Intanto oggi è domenica 10 maggio e in questa domenica dedicata alla festa della mamma torna la Zalea della ricerca dell'AICR, un fiore che sostiene la ricerca contro i tumori che colpiscono le donne. Le volontarie vi aspettano questa mattina nelle piazze d'Italia, a Giulianova in piazza...
1: Già Posta. Da ieri ne ho vendute tantissime.
2: Benissimo. Lato Lungomare, sì, Tossa Ardeatina, Lato Lungomare, vabbè, per acquistare la Zalea e dare forza alla ricerca. Grazie che ci hai informato tu, Vincenzo. Giornate, la giornata mondiale del lupus eritematoso sistemico, è una giornata dedicata alla sensibilizzazione di questa malattia autoimmune cronica che colpisce soprattutto le donne e richiede diagnosi precoce e ricerche. Ci saranno iniziative, eventi, illuminazioni in viola. Può essere oggi?
1: Sì.
2: Beh, insomma. È la giornata internazionale dell'argan, proclamata dall'ONU nel 21, dedicata all'argania spinosa, albero endemico del sud-ovest del Marocco. Perché è famoso?
1: Valorizza l'olio d'argan, noto come oro liquido del Marocco, ricco di vitamina E, acidi grassi essenziali e polifenoli. Celebra il ruolo delle cooperative femminili berbere, custodi delle lavorazioni tradizionali e motore di emancipazione economica. L'UNESCO riconosce la foresta di argan come riserva della biosfera e l'arte dell'estrazione come patrimonio culturale e immateriale. L'almanacco nel dettaglio. Alle 9.24 la temperatura è di 19,2 gradi, l'umidità 64%, il clima temperato piacevole, vento a 5 orari, la massima sarà di 20 gradi, la qualità dell'aria è peggiorata di molto rispetto a ieri, l'indice è 60 ed è considerata moderata. Il sole è sorto alle 5.45, tramonta alle 20.16, culmine alle 13.01, la durata del giorno è 14 ore e 31 minuti. La luna è sorta alle 2.28, tramonta alle 12.56, la fase lunare all'ultimo quarto, visibile al 49%. Nati oggi, 10 maggio 1886, 140 anni fa, Karl Barth, teologo e pastore protestante svizzero. 95 anni fa, nel 1931, nasceva Ettore Scola, regista, fra le sue opere Dramma della gelosia e C'eravamo tanto amati. 80 anni fa, nel 1946, Donovan, pseudonimo di Donovan Phillips Leitch, cantatore e musicista britannico. Poi ascolteremo Mellow Yellow.
2: Infatti, le donne marocchine hanno usato l'olio di argan per i suoi benefici sulla pelle e sui capelli.
1: Fatti nella storia. 10 maggio 1796, 230 anni fa.
2: No, la... io.
1: Vai.
2: L'Armata d'Italia, guidata dal grande Napoleone Bonaparte, affronta la retroguardia austriaca del generale Seebottendorf sul ponte di Lodi. Lo scontro è duro, ma i francesi sfondano le linee nemiche e costringono gli austriaci alla ritirata, aprendo a Bonaparte la strada verso Milano e consolidando la sua ascesa militare. Ovviamente noi sappiamo che quando andò a Milano venne accolto bene, quindi noi sempre quelli che pure i tedeschi accogliamo bene, poi gli americani, quindi grande personalità. Vai.
1: 180 anni fa, nel 1846, Carl Zeiss presenta all'autorità di Weimar la documentazione necessaria per ottenere il permesso di aprire un laboratorio dedicato alla produzione di apparecchi ottici di precisione.
2: Un'altra cosa è successa a Weimar.
1: La Repubblica di Weimar.
2: Esatto, vedi?
1: È l'atto che segna l'inizio della sua attività scientifica e artigianale, destinata a trasformarsi in una delle realtà più influenti della storia dell'ottica moderna. 50 anni fa, nel 1976, in Friuli la terra continua a tremare dopo la scossa del 6 maggio. Le repliche sono forti e incessanti, oltre 10.000 case crollano e diventano inagibili, aggravando un bilancio già drammatico. Il governo interviene stanziando 200 miliardi di lire per l'emergenza e la ricostruzione, mentre migliaia di sfollati vivono ancora nelle tende e nei campi allestiti in tutta la zona colpita. Nel 2006, 20 anni fa, Giorgio Napolitano viene eletto 11° Presidente della Repubblica Italiana, quasi 81 anni, e ottiene 543 voti al quarto scrutinio, superando la soglia richiesta di 505. La sua elezione segna un passaggio storico. Per la prima volta al Quirinale arriva un ex dirigente del Partito Comunista Italiano, figura di lunga esperienza parlamentare e istituzionale.
2: Altri tempi.
1: Sì.
2: Altri tempi. Vai, vai, vai.
1: Frasi famose, queste di scuola.
2: Ettore.
1: Sulle radici, appartengo a un mondo in cui il lettino dell'analista aveva sede dal barbiere e alle nevrosi si rispondeva con la passione. Quando si dice che un film non invecchia, non è necessariamente un complimento, implica che certi temi e critiche non sono stati superati dalla società. Le frasi sono di Ettore Scola, nato il 10 maggio del 31 a Trevico, è morto il 19
2: Dove?
1: A Trevico. È morto il 19 gennaio 2016 a Roma. È stato un regista cinematografico e sceneggiatore italiano, tra i maggiori registi italiani, è noto soprattutto per aver diretto film come C'eravamo tanto amati del 74, Brutti sporchi e cattivi del 76, Una giornata particolare del 77, La terrazza dell'80, Bravo. La famiglia 1987, che ora è dell'89.
2: Non l'ho visto che ora è. Devi rispondere.
1: Non lo so.
2: Vedilo.
1: Che devo vedere? Non vedo il film.
2: Sì, certo, no, l'orario.
1: Ah, sono le 19:15. Salutiamo Vincenzo, grazie per averci dato queste notizie. Poi ascolteremo in radio la tua proposta musicale. Intanto andiamo sull'Anza, vediamo se ci sono qualche novità. Se c'è qualche novità, se ci sono qualche novità, è brutta, assai. La nota mi è uscito così. Antivirus.
2: La nave Hondius. È entrata nel porto di Granadiglia, tutti contendila, è arrivato.
1: Di Granadiglia a Tenerife. Poi abbiamo flotilla, espulsi da Israele i due attivisti, Tiago e Saif.
2: Tiago Motta oppure no, Tiago Menna che gioca con noi?
1: E gli Stati Uniti ancora in attesa della risposta dell'Iran sul piano di pace, aspetta e spera. Terremoto di magnitudo 5.8 in Cile. Come l'acqua. USA, Dipartimento di Stato conferma l'incontro tra Rubio e il Premier del Qatar. Mali, almeno 70 i morti negli attacchi jihadisti degli ultimi giorni. E poi Axios, Rubio e Witkoff incontrano il Premier del Qatar per l'accordo con l'Iran.
2: Praticamente pare
1: questo. E questa fa la banderuola.
2: È l'impiccione viaggiatore.
1: Sì. Allora, bene, salutiamo tutti quanti i nostri amici che ci hanno seguito su Facebook.
2: Ciao, amici.
1: Ricordate che sulla nostra pagina trovate tutti gli aggiornamenti in tempo reale. E adesso in radio andiamo ad ascoltare la proposta musicale di Vincenzo di oggi, che è Mellow Yellow di Donovan.

0: E siamo tornati in studio con questa canzone, salutiamo i nostri amici anche in radio, buona giornata, buona domenica, noi ci risentiamo domattina 7.30 sui soliti canali.
1: Che ora?
0: 7.30
2: sui soliti canali. Vi abbiamo trasmesso Radio G Notizie.

0: facessi fare.
1: State su Radio G29, tra poco andremo con la nostra mattinata italiana dalle nostre frequenze 90.7 e 100.2 MHz e andremo anche su radiogiulianova.net, quindi in streaming potete ascoltarci ovunque. Sarà una rassegna intitolata "Noi d'estate le cantavamo così". Faremo una bella panoramica delle canzoni degli anni 60-70. Lo sappiamo che questa è la nostra specialità, per chi piace, spero a tutti, e troveremo le canzoni di quel periodo d'estate. Noi le cantavamo così, questa è appunto la rassegna delle canzoni di oggi. Vediamo che cosa, molti giovani non lo sanno, però molti brani orecchiabili sono rimasti. Siamo negli anni 70, che cosa cantavamo noi, e ve lo facciamo appunto sapere attraverso le canzoni. Siamo pronti? Qualcosa la possiamo trovare subito? Sono brani famosi che andiamo a ritrovare per l'estate che abbiamo trascorso. Voi magari non eravate nati, ma le cantavamo così.

Ruggero, la voce straordinaria di Giulio Russo, anni 60, canzoni in riva al mare, una è questa qua del 62, la ricordate? Sì, chi non lo sa, la sente per la prima volta. Le canzoni d'estate erano così.

0: con successo, eccolo qua, anche con i balli, i balli galli per esempio, il piano i Batussi.
1: Alle falde del Chiri mangiare.

Questa è la storia di una canzone notissima che si intitola Azzurro, cantata da Adriano Celentano. È del 1968 questo brano, ed è il retro, possiamo dire la verità, ed è un brano che Celentano aveva già pronto per il disco Una carezza in un pugno. Non si trovava il secondo brano, era uscito questo brano scritto da Paolo, da Pallavicini, con la musica di Paolo Conte, ma non tutti lo ritennero da incidere. Lo prese Celentano, lo mise come secondo disco, come secondo facciata B, come si dice, e ne fece un successo internazionale. Noi ve lo riproponiamo, è del 68, ma la freschezza di un brano di oggi, Azzurro, Adriano Celentano.

passato, diciamo, alla storia delle canzoni italiane, soprattutto per un brano che adesso vi vorremmo ascoltare, dove si ballava una volta, le rotonde, e ascolteremo una rotonda sul mare.

Nemmeno Mina resistette a fare incidere canzoni dedicate all'estate in varie epoche. Negli anni 60 incide questa canzone qua, che ebbe un grande successo tra l'altro in Giappone, chissà perché, ma in Giappone. Il brano era Un buco nella sabbia, Mina 62 all'incirca, sì.

Ma la canzone dell'estate dedicata appunto all'estate da parte di Mina è sicuramente quella che ascoltiamo adesso, con le firme importanti nel testo di Maurizio Costanzo, di Chico De Chiara e nella musica del maestro Morricone. Il brano, ricordate, del 66, si intitola Se telefonando.

La Mina con Se Telefonando. Gianni Mecia, cantautore degli anni 60, scrive tante canzoni dedicate all'estate, naturalmente, e anche lui naturalmente riesce ad avere qualche successo, ma qualcosa di più, qualcuno di meno. Questa è Mina che ritorna, perché pensavo di non aver finito, adesso la stiamo per salutare e andiamo appunto a vedere questo brano di Gianni Mecia che è intitolato La Cabina.

Bene, negli 60 nasce un complesso, Los Hermanos Rigal. Il titolo più famoso è questo che ascoltiamo adesso, esattamente Quando calienta il sol, ma nella versione italiana de Los Marcellos Rigal.

disco per l'estate, era una famosa rassegna di dischi dedicata all'estate degli anni 60-70. Paolo Ferrara, poi scomparso, no che è morto, non si sente più, nel 69 scrive Viva l'estate.

Allora, andiamo avanti, ragazzi, perché abbiamo una canzone famosissima dedicata all'estate, alle spiagge, molte la conoscono, e di Renato Zero. Siamo andati ben oltre. Il brano si intitola semplicemente Spiagge.

Ma qual è la canzone tipica, tipo dell'estate che è rimasta negli anni? Legata a Gino Paoli, qual è? Legata a Gino Paoli, la canzone. È lei, Sapore di sale, eccola. Gino Paoli mezz'ora si trovava sulla spiaggia di Viareggio e gli racconta, ebbe l'ispirazione, salì in camera d'albergo e in 45 minuti nacque questo capolavoro.

Allora c'erano anche i balli famosi di quegli anni. Qual è il più famoso ballo del... No, il più famoso ballo di quegli anni è il twist. E anche Peppino Di Capri glielo dedica. Sempre troppe twist.

Chubby Checker, quello che lancia il twist nel mondo, e la canzone principale, Let's Twist Again.

0: divertirà.
1: Come abbiamo detto, poi il cia-cia-cia lascia il passo al twist.
2: Come vuoti il martedì senza te? Mercoledì ci potremo salutare solamente per telefono. Come pure giovedì.
1: Il twist.
2: Venerdì, ma sabato sera ti porto a ballare.
1: Questo è Bruno Filippini, Sanremo, sabato sera.

con il Sedaka, con Esagerato, ancora un Peppino di Capri con le Twist Again, in questo piccolo finale di Noi le cantavamo così, le canzoni degli anni 60, dedicata al

0: spegnete quella luce.
1: Ed eccoli qua, le Surf, un gruppo che ha proprio questo nome, quattro ragazzi del Madagascar che andarono a Sanremo con questo, bene, spegnete quella luce.

rassegna nuovi negli anni 60 e 70, le canzoni d'estate le cantavamo così, aspettando la nuova estate, un brano ovviamente che introduce Sonny Rivera, qui siamo negli anni 80 ovviamente, il brano è Vamos a la Playa.

Dall'energia cosa ha messo Mattinata Italiana con il rassegna, noi le cantavamo così, dedicate alle canzoni degli anni 60, 70 d'estate. Grazie per il vostro ascolto.

0: Oggi fino al 16 maggio, grandi marche in sottocosto. Spaghetti De Cecco da 1 chilogrammo a 1,39 euro. Caffè Lavazza crema e gusto 4 pacchi da 250 grammi a 10,89 euro. E tonno Rio Mare da 100 grammi 6 pezzi a 6,49 euro.
1: Iperstore Oasi. Prezzi bassi, sempre.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli, tra le colline giuliesi. Da noi potrai assaggiare l'originale pizza napoletana, realizzata con grande qualità di ingredienti scelti, come la mozzarella di bufala e i pomodorini del Piennolo. Innamorati di tutte le nostre specialità napoletane, come il cuoppo di fritti e i dolci tradizionali. Ti aspettiamo dal venerdì alla domenica in via Case di Trento, presso il centro sportivo La Pelota a Giulianova. Info e prenotazioni 085 44 54 254. Seguici su Facebook ed Instagram. Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli tra le colline giuliesi. La bella stagione è arrivata e si sente. C'è voglia di leggerezza, colori, giornate al sole e di sentirsi bene in quello che si indossa. E da Kermesse l'estate è già iniziata. Per i più piccoli trovi tutto il necessario per iniziare al meglio. Corredino, tutine, body, copertine e tanto altro. Con Melby Moda 016 accompagni ogni fase della crescita, tra capi comodi, pratici e anche costumi perfetti per l'estate. E non manca la pigiameria, morbida e confortevole per tutte le età. Per la donna, le nuove collezioni Ragno e Rubamori, che portano freschezza e semplicità. Jeans, pantaloni, maglie, camicie, gonne, giacche e sottogiacca, pensati per essere indossati tutti i giorni con naturalezza. E anche per la donna, pigiameria comoda e piacevole, perfetta per ogni stagione. Intimo per tutti. Per la donna, Triumph, Loveable, Sloggi e Cotonella. Per l'uomo, Fila, Loveable, Cotonella e Sloggi. Comfort, qualità e vestibilità che fanno la differenza. Anche per l'uomo trovi pigiameria pratica e confortevole, ideale per il relax di ogni giorno. Costumi e copricostumi, il vero cuore della stagione è qui. Per la donna, costumi Triumph, Loveable, Ragno, Vacanze Italiane, David, Anita, Rosa Faia e Verdissima, pensati per valorizzare ogni fisicità, anche nelle taglie più importanti. E poi loro, i copricostumi e i vestiti abbinati, leggeri, belli, perfetti, dal mare all'aperitivo. Per l'uomo, David, Ragno e Loveable. Per i bambini, costumi Melby per vivere l'estate in libertà. E in più, Angoli Outlet. In negozio trovi anche spazi dedicati con promozioni speciali su articoli selezionati, occasioni perfette per fare ottimi acquisti. Da Kermesse trovi tutto quello che serve per vivere l'estate con semplicità, stile e comodità. Ti aspettiamo a Colonia Spiaggia. Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo, RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 8589 696. Prenditi cura della tua salute. Lunedì 11 maggio il gruppo medico d'archivio ti invita a una giornata dedicata alla prevenzione delle patologie della tiroide. Un'occasione importante per controllare il tuo benessere in modo semplice e completo. L'iniziativa comprende esami del sangue specifici, visita endocrinologica ed ecografia tiroidea. Tutto in un unico percorso pensato per te e ad un costo agevolato. Un check-up fondamentale per individuare eventuali problematiche della tiroide e intervenire per tempo. Prenota ora il tuo posto. Chiama il numero 085 800 8215. Gruppo Medico d'Archivio. Le persone al centro.

e scoprire tutte le sfaccettature della musica. Sono aperte le iscrizioni ai corsi dell'Accademia Musicale Suono, Music e Voice Academy di Giulia Nova. In spazi moderni e innovativi, totalmente ispirati all'energia della musica, docenti professionisti, selezionati per la loro eccellenza artistica e metodologica, danno vita a una realtà giovane, fatta di musica, arte e programmi didattici innovativi. Ecco i nostri insegnamenti: canto moderno, pianoforte classico e moderno, chitarra classica e moderna, batteria, basso, violino, sax, produzione musicale sul computer, propedeutica musicale dai 3 anni, musica d'insieme. Vieni a scoprire tutte le sfaccettature della musica dall'Accademia Musicale Suono, Music e Voice Academy, in via Riccardo Cerulli 18 a Giulianova. Telefono 324-53-5518. Seguici anche su Facebook ed Instagram.

0: Radio G Notizie. Le principali notizie di questa edizione.
1: Buongiorno, buongiorno.
2: Intanto è domenica.
1: Buongiorno a tutti, buona domenica.
2: Domenica è sempre domenica.
1: Vabbè. Ti pare sì, c'è entusiasmo ingiustificato.
2: E che devo fare? Questa è la vita.
1: Tempo è brutto.
2: E noi tocco ristoratori, appello a Meloni, ecco. Quindi puoi scegliere tra una canzone che è andata male oppure questa notizia qua. Allora,
1: una battuta,
2: ragazzi,
1: una battuta
2: state?
1: Bruttissima sarebbe sono la frutta.
2: Guardi, sì, bellissima invece. Ti volevo dire sì. Che ha piovuto, era già quelli che avevano detto che era brutto, scusa.
1: Vabbè, però non ha affossato l'economia.
2: Non ha affossato l'economia, io pensavo che fosse una giornata come ieri.
1: Tu ho già fatto.
2: Ho capito, ma è nuvoloso.
1: L'ha detto che c'era nuvolo.
2: Cioè, la terra, ma uno parte per andare al mare. Si partite, qui sono tanti ristoranti nuovi, buoni, si mangia bene.
1: Benissimo.
2: Cioè, in ogni caso, non andate al mare, potete andare là.
1: A mangiare.
2: Però vediamo se ci dice che strada facendo, anzi per punizione, siccome lui ci aspetta le 9:30 è quasi sbagliato, lo chiama mo. Sì, così dice alla gente che cosa deve
1: ma
2: fare.
1: Poi la gente non sa che quest'ora non lo chiamiamo.
2: Noi lo ripeteremo. No, lo richiamiamo alle
1: 9:30.
2: Diamo un senso, ma fai un fanatico.
1: Allora lo chiamiamo Casalena, ecco. Però non lo criticare troppo, proprio ci tiene ad essere.
2: Ho capito, ma l'Inter vince 3-0.
1: Babbo, l'amichevole, su dai, un piacere.
2: E mo' invece la serie quella di settimana, quella finale di Coppa. Vabbè, 1-0 in casa comunque. Pronto? Buongiorno. Allora che ci dici? Oltre a dormire?
1: Non se l'aspetta, le 9:02, quindi ha sbagliato.
2: Volevo chiamare Mario Di Giorgio. Non lo posso chiamare
1: perché
2: sta dalla Meloni.
1: Ah.
2: Lui ci va a parte. Niente, questo è l'orario canonico. Dice qua intanto chiamano alle 9:30, vabbè. Lo sapremo più
1: come
2: tardi.
1: Come anche l'ufficiale religioso Lucanonico.
2: Lucanonico, sì.
1: Allora. Dai. Ristoratori, appello a Meloni. Teramo, durante la Coppa Interamni, parliamo di un anno fa, hanno preparato i pasti per gli atleti di tutto il mondo, ma gli organizzatori non hanno mai pagato il conto. Intervengano la Premier e Marsiglio.
2: Ma è una cosa molto privata.
1: Beh, pure secondo me.
2: Beh, però. Mentre quella non era privata.
1: Marsiglio si cerca i soldi per i tre assessori.
2: Appunto, quando gli alberghi hanno ospitato invece gli ucraini,
1: quella non è privata.
2: Infatti, là, anche se in ritardo, poi la regione intervenne.
1: Sì.
2: Ma qua mi pare leggermente privato.
1: Pure secondo me. Soppalco, aggrediti dei ladri armati di bastoni a colpo da 10.000 euro a Lanciano. Poteva essere sul Monaco, invece è Lanciano.
2: Ma non credo che sul Monaco non dà
1: CSI contributo. E ARAP, debiti e strade con le buche, l'intreccio arriva in
2: a
1: aula.
2: A proposito, sabato passa il Giro d'Italia a Giuliano, come siamo con le buche?
1: Ma
2: non lo so più, no, chiedo, così per sapere.
1: Il piano in Abruzzo, 3 avvisi da 12 milioni, gli sgravi per le assunzioni. E poi
2: perché guarda sempre là? Che poi
1: chi saluta, chi non saluta. Stangata da 570 euro, carburanti, luce e gas, ecco quanto pesano su ogni abruzzese.
2: Non sta qua in prima pagina, ma starà sicuramente in qualche altra parte. Cioè, quello ieri Rubio è andato là a salutare la Meloni, mentre Trump l'ha attaccato. Non andava per l'Italia.
1: Perché risponde ai telefoni ai giornalisti, aveva telefonato, è la seconda volta che telefonano a giornalisti italiani il Corriere della Sera, quindi risponde.
2: Cioè, tutte
1: e quello,
2: le cose che
1: quello gli domanda.
2: Mi può chiamare i giornalisti della Bolivia, del Messico?
1: No, ma secondo me se troviamo il numero, potremmo chiamare prima in diretta della Radio G. Ci risponde.
2: Dice, ma quindi mentre Rubio baciava la Premier, lui diceva male all'Italia. Vabbè,
1: può succedere. Intanto però il pecorino d'Abruzzo tra tradizione e scienza.
2: Ma noi dobbiamo in realtà mantenere le stesse tradizioni, visto tutto quello che succede al mondo.
1: Progetto all'Aquila, Arvi.
2: Arvi, bella canzone, ma tu, Carme, questa è un'altra cosa.
1: I talenti abruzzesi e la sfida del ritorno. Secondo me da qualche parte del titolo c'è scritto Restanza.
2: Ecco, te lo stavo per dire, che non accada, non lo leggiamo.
1: Sicuramente c'è scritto Restanza.
2: Noi non leggiamo né Resilienza né Restante, vi prego, sennò un miliardo di parole.
1: Poi la bella vicenda che si è risolta in maniera bella dell'anello ingoiato a Giulianova, ecco come ho salvato mia figlia di 19 mesi.
2: E che aveva fatto il corso, quindi fate quello, soprattutto
1: fate i corsi.
2: Chi aspetta i figli è meglio a farlo, perché sono state tre colpi nell'area scapolare e la bambina
1: scapolare. Calcio Serie D, al via oggi i playoff, ore 16, Teramo, l'Atletico nel Mirino.
2: Vediamo che qui si gioca regolarmente, i playoff sono bloccati, i playout grazie alla Lega che poi non è azzeccata una, fino alla fine.
1: Proprio fino alla fine.
2: Fino alla fine poi non è azzeccata.
1: Il diavolo cerca il pass al Bonolis, il notaresco va ad Ancona. Poi Silvi, arrestata la coppia di ladri di Rolex e a Roseto, polizia locale, il comandante dai e dai fa causa al comune, perché un po' che i rapporti sono.
2: Dovremmo incontrarli, ma vabbè, andiamo avanti.
1: Il peso insostenibile dei rincari, 570 euro per ogni abruzzese.
2: In un anno?
1: Beh sì, ma
2: no, che già sono dato un 20 euro.
1: Quindi, carburanti tante, siamo, 52 settimane, metti che fai un bieno a settimana, 520 euro solo per la benzina, però poi ci sta la luce, il gas, l'acqua no, però boh, ce la faranno aumentare quando fanno la fusione.
2: Fanno la fusione, quindi, ci tocca l'acqua dell'acqua. Gabriele, tu mi devi leggere tutti che ci stanno là, così liberiamo.
1: Buongiorno a Flavio Sacchiotti, allora Loredana Cerfoni che ci manda un bacio. Buongiorno
2: bene,
1: e auguri a tutte le mamme, già fesse la mamma.
2: Tutte le mamme del mondo, quando un bambino si stringa al cuore, sono le bellezze di
1: piacere.
2: Un bene profondo.
1: Mi fa la prete?
2: È bellissimo.
1: Buongiorno e anche a Max Lastelli.
2: I bimbi crescono, è vero.
1: Italiani, proprio italiani.
2: Biancano, ma non sfiorirà la loro bellezza.
1: E andate in onda l'italiano medio. Dai, su, avaste.
2: Fece terza festa di Sanremo. Ma che poi questi erano anni 50.
1: Appunto.
2: Allora, la si tocca qua. Mamma, no. Solo per te devi scegliere. Vabbè, vai.
1: Faccia a faccia tra banche e aziende all'Aquila, convegno sull'economia con il vicepresidente nazionale di Confindustria,
2: Camillo, come va?
1: No, Camilli.
2: A Spillo, come ce l'hai? A Spillo?
1: Camilli.
2: Ma io sono per Camillo.
1: La guida pratica.
2: Ci ha mandato un pezzo da recanate, una parola.
1: C'è un decalogo per risparmiare, sì. Qua. Ti interessa il decalogo per risparmiare?
2: Tu.
1: Allora, i consigli per risparmiare è la trappola delle offerte. Dalla benzina e gasolio all'energia elettrica in casa, i trucchi per spendere meno e attenzione al supermercato, valutare le promozioni prima di riempire i carrelli. State attenti, controllate tutto, spegnete tutto, quel modo sicuro per risparmiare è quello. Piano per il lavoro in Abruzzo, ecco gli incentivi all'occupazione, pronti tre avvisi da 12,5 milioni.
2: Vedete qua, tutto il problema.
1: Lo so,
2: vabbè, qui è peggio di quell'altro, è molto peggio, d'accordo?
1: Sì. Paura a Lanciano, colpo nella villetta, aggrediti da quattro ladri armati di bastoni. Marito e moglie rientrano a casa e trovano i banditi incappucciati a rubare soldi e gioielli.
2: C'è un ritorno ai disegni, guarda un po'.
1: Questa è l'intelligenza artificiale.
2: Molto bello, però. Noi abbiamo i grafici, abbiamo. È una lunga scia di precedenti in Abruzzo.
1: Lo scorso febbraio, vittima una famiglia di Orsogna. Nei bordi,
2: pare. Dove sta,
1: Montagna,
2: dove? La provincia.
1: Pescara.
2: Quattro ne abbiamo.
1: Chieti. L'area delle imprese a Chieti Pescara, debiti e strade con le buche, in aula intreccio CSI ARAP.
2: Parte dall'AMA, sai.
1: Arriva in consiglio regionale lo scontro sulla chiusura forzata del consorzio industriale.
2: Imbrogliate voi.
1: No, si dice. La gestione del personale all'ARAP non è trasparente. Spunta e verbale.
2: Che dicono?
1: Questo è un altro problemone. I tratturi passino ai comuni. Proposta del consigliere Menna, così è possibile valorizzare quei sentieri.
2: Menna
1: probabilmente la Fanin, no? È evidente che. Che pensavo. La rubrica sulla corretta alimentazione. Il pecorino d'Abruzzo è il mix di proteine e lipidi tra tradizione e scienza.
2: Grazie.
1: Cosa sapere davvero su uno dei formaggi simbolo del nostro territorio, quello di Farindola, famosissimo, è un caso unico in Italia per l'utilizzo del caglio suino.
2: Non olio.
1: No, vabbè, insomma.
2: Non olio, incorona l'olio migliore dell'Abruzzo. Ecco. Che fa tu paginato là. Poi.
1: Progetto Busta Abruzzo
2: qualcuno aveva detto
1: Busta Abruzzo all'Aquila, i talenti abruzzesi tornano a casa, Arvi lancia la sfida per il futuro, manager e professionisti fanno rientro per aiutare gli studenti a trovare lavoro e creare imprese. Presidente Palmucci, l'iniziativa è nata nel 2016, senza le nostre radici non possiamo fiorire.
2: Volevo sapere quanti ne avete creati dal 2016.
1: Poesia. E l'idea di Maria Chiara Vince, Cerotto per prevenire le ferite. Scusa, Lucerotti.
2: Si mette sempre dopo. No, che ci fai tu? Vabbè, non lo so. Bisogna leggere, dovete leggere.
1: Vabbè, leggete, approfondite.
2: Io sono appassionato di queste cose, ma se non lo vado a leggere vuol dire che non mi convince.
1: No, pure secondo me.
2: Ecco qua.
1: Le crisi internazionali. Iran e basi in Italia, Trump accusa Roma. La bordata, quando avevamo bisogno di lei, non c'è mai stata. Ma lei chi? Roma o rimane sul tavolo l'ipotesi di spostare le truppe statunitensi.
2: Gabriele, ti ripeto, te lo richiedo ancora una volta, è grave se ce le tolgo.
1: Ma non
2: è
1: ormai, cioè, Putin volpo Roma ha fatto la parata ieri.
2: Ieri la parata in dono minore,
1: ha dovuto cercare 3-4 Trump perché Zelensky facesse un decreto.
2: Quelli mi bombardavi i missili mentre sfilavano.
1: Meloni non cambia la linea del governo, ecco. Si guarda già alle prossime mosse. E intanto Trump dice che Teheran risponderà presto, ma secondo me momigne, però Putin ora apre al dialogo, la guerra è al termine, lo zar
2: ci preoccupano assai, si deve essere detto non finirà mai, qualche speranza c'era.
1: Lo zar propone il nome di Schröder come possibile negoziatore con l'Unione Europea, un'uscita a sorpresa arrivata dopo la parata in Piazza Rossa in tono minore.
2: Esatto, cioè, si è girato e ha detto ma che tenga a fare, loro quello è il campo per le parate, tutti i regimi hai visto mai le parate di cose di Ciccio Kim?
1: Porca miseria. Allora, il conflitto intanto in Libano, Israele continua serenamente a bombardare, un'altra strage.
2: Il santuario della Madonna dello Splendore, la Madonna dello Splendore, la mamma di Gesù, benedica e protegga tutte le mamme. Noi ovviamente siamo d'accordo.
1: Uccisi almeno 3 bambini, Israele libera i 2 attivisti della flottiglia, dopo che...
2: dopo che hai menato però. E noi siamo quelli. Dicevo, non abbiamo condannato mai Israele.
1: Sì, vabbè, un pochino sì, dai. No.
2: Schlein.
1: Sogna un nuovo ordine al summit.
2: Dove è andata?
1: Da Obama. Al summit dei progressisti a Toronto, la segretaria del PD ha incontrato l'ex presidente Barack Obama. Chi sei tu?
2: E noi che devo fare con Conte? Gli ha detto. Abbiamo lasciato la fase operato. Però poi perde.
1: Ferrara, assessora. Si schianta in auto, alcol test positivo.
2: Assessore, quando hai cagnato un nome?
1: Ha avuto uno sbandamento di personalità.
2: Dice assessora, boom.
1: Tanto Mattarella omaggia Moro e le vittime dei terroristi.
2: E questo è vero.
1: Labur, i laburisti in rivolta contro Starmer in Gran Bretagna.
2: Lui non si dimette però. Tipo dice che è un po' italiano,
1: È un pochino. Antivirus, state la casa però ragazzi, in 4 sotto osservazione in Italia, il Ministero della Salute ha informato le regioni, per l'OMS l'Abruzzo non c'è. Per l'OMS il rischio dell'Unione Europea rimane per ora molto basso. Tu potevi prendere anche l'antivirus 4 volte.
2: No, ti prego,
1: o 6 volte.
2: Per quella gente si vuole, beh, poi all'inizio il Covid morivano.
1: Intanto la nave che da dove è iniziato tutto sbarca alle Canarie.
2: Erano 2 ornitologi che andavano
1: nei ruscelli nella discarica.
2: Le discariche più tutte le cose possibili. Terra del fuoco. Normale, ma è chiaro che si inventavano, no?
1: Adesso dai.
2: D'uccello brutta, mi sembrava tutto avvoltoio.
1: Bene, imporre la quarantena, gli epidemiologi, tutti contenti che tornano in televisione, servirà ad evitare mutazioni pericolose.
2: Bassetti, pulmone.
1: Felicissimo. L'omicidio di Chiara, esempio, le anomalie nella prima indagine, intercettato il padre.
2: Lo scontrino che l'hai fatto tu, hai detto la morte.
1: Negli audio parla delle rassicurazioni dell'ex Jeep Venditti, finirà presto, non c'è niente, resta il nodo dei video. Ecco che parlava da solo in continuazione. Io parlo spesso,
2: capito,
1: da solo in macchina.
2: Sì, beh, però tutte.
1: Però. Acceleriamo il più possibile per la revisione del processo. Stasi studia le carte e spera. Puro, se sei innocente, puro.
2: 12 anni. Ma a proposito, ma perché con un omicidio volontario aveva soltanto 16 anni? Perché prendendo prove grosse non ce n'era.
1: Questo da solo 2 volte è stato condannato. La quarta volta che è andato davanti a un giudice.
2: Anche perché dice che molte prove erano state completamente. La gente è passata dentro la casa, 100 persone erano entrate, le orme, le cose, i parenti, gli amici.

0: A quelli scrive Trump, Putin, tutti quanti
1: e ristoratori di Teramo.
0: Hanno garantito accoglienza alle squadre di tutto il mondo durante la manifestazione di Pallamano, ma l'organizzazione non ha saldato conti per migliaia di euro. A rischio è la tenuta delle nostre attività. Sicurezza, il prefetto Rizzi all'università, lectio magistralis del direttore generale del DIS sulle nuove minacce sugli strumenti di intelligence.
2: Appunto, è pericolosa.
0: Che cosa?
2: L'intelligenza artificiale.
0: Ricostruzione a Teramo, l'allarme del SAP, che è il sindacato di polizia, lavori post-sisma in questura, l'impresa rinuncia all'appalto, slitta l'avvio del cantiere per la messa in sicurezza dell'edificio di Viale Bovio e il sindaco insorge, i tempi si allungano, 12 milioni di euro a disposizione vengono usati per costruire una nuova sede, ma poi non vi fanno il recinto.
2: Il sindaco sorge, attenzione però, fate prima la recinzione, poi fate la caserma.
0: Almeno
2: vi mettete al sicuro.
0: Sanità, meno fondi per gli stipendi, ridotti i premi di produttività. Giornata in ricordo di Gian Natale, il mondo della scuola e della cultura ha ricordato il preside scomparso nel 2016. E andiamo verso le elezioni a Teramo?
2: Sì, al Montorio.
0: A Montorio. La crisi dei Dem, PD senza nome a Montorio, a congresso dopo il voto.
2: Guarda un po', leggiamo tutto.
0: Il partito non ha propri iscritti all'interno delle liste e appoggerà la candidata Nori. Il segretario Verrocchio, amareggiati per Guizzetti, esclusione incomprensibile.
2: Ma voi lo dovete risolvere da voi, che mettete sui giornali, perché Guizzetti non ci sta? Perché c'è una lista di Nori senza uno dei Dem ufficiali? Che cosa avete fatto in questi anni in attesa di altitonanti? Perché sapete che stravinge, questo è quello.
1: Ma questo perché quello non
2: facciamo una lista change, cioè abbiamo
1: non viene più l'Olli con la macchina da Roma.
2: Uno deve far venire l'Olli da Roma, fa 18 mesi di commissariato questo, e poi si risolve. Anche se ieri alla famosa riunione che è stata definita storica.
1: Dove?
2: Per la presenza della giunta della giunta alla manifestazione di Arboretti di Dem, c'era solo mezzo Dem, cioè Giorgio e gli altri, non Giorgio Virgili non c'erano, c'era Giugulano Iozzo e poi come consigliere la Matone che sta tra coloro che sono, io sto per il partito, ho detto giustamente.
1: Sì, ma si perde, no? Vabbè,
2: però così è.
0: Inaugurato il nuovo municipio a Castiglione Messerremondo e poi migliaia di giovani alla veglia mariana, preghiera e festa al santuario di San Gabriele. Perché non sei andato?
2: Perché ero impegnato.
0: L'operazione dei carabinieri, in carcere la coppia dei Rolex, due disabili raggirati e derubati, poi incidenti sulle strade, feriti un ciclista e un centauro. Nuova discarica a Notaresco, in 200 dicono no, partecipata a riunione contro l'impianto dei rifiuti, cittadini e associazioni sono pronti ad azioni legali. A Roseto l'ex piccionaia parte la bonifica e poi a Castel Castagna torna Don Battista. Che vuoi?
2: Chi torna?
0: Don Battista.
2: Nel borgo?
0: A Castel Castagna, buttando queste castagne. Nereto, interventi in 18 mesi, frane e smottamenti,
2: 2,5 milioni
0: per i lavori di messa in sicurezza. Ma
2: e invece là a Silvi, dove c'è la frana, niente, soldi dati a Pineto, Adri e adesso Nereto, ma a Silvi manca un euro per la frana. Così ha detto.
0: Si
2: lamentavano.
0: Sono fondi speciali, servono.
2: Però si lamentava.
0: A Martinsicuro passa il rendiconto, investimenti in aumento, l'assessore comunale al bilancio Tomolini, traguardo storico.
2: Vedi?
0: Con 2,5 milioni di avanzo.
2: Vedi?
0: Ma che ne è bello.
2: Dovete spendere.
0: I soldi vanno spesi. Come c'è l'inflazione, ragazzi? Cioè, più soldi non spendete, più si brucia.
2: Cioè, come dire, guarda, non abbiamo speso. Magari per stare su quelle buche, però non abbiamo speso. Non va bene così.
0: Anno d'oro per il casetta in legno in piazza per la giunta, può rimanere. Ospiterà iniziative della Proloco.
2: Perché se non protestata.
0: Si vede che poi siamo a Giulianova, tragedia sfiorata, la testimonianza, la mamma, così ho salvato mia figlia, ha praticato la manovra di Emily Callabimba di 19 mesi che aveva ingoiato un anello. Consiglio a tutte di fare il corso.
2: E poi abbiamo parlato con Di Giancamillo, in realtà Di Giancamillo ha detto che fanno i corsi più volte l'anno, quindi si può iscrivere e si procede.
0: premio Ester Pasqualoni, riconoscimenti agli studenti, c'è stata la cerimonia a corsa, poi mare balneabile, c'è l'ok dell'Arta.
2: Ricordiamo che era sempre a rischio un po' quello
0: dall'anno scorso, l'abbiamo preso,
2: dall'anno scorso è stato confermato, è importante che ora ci siamo di paura, invece quando avremo quindi la

0: Bandiera blu, credo il 14 maggio.
1: Vanno a prenderla,
0: sì,
1: tu.
0: Vanno a prenderla.
2: Analisi a norma anche nel punto critico a 360 metri al nord del fiume Tordino. Perché c'è una foto di Tordoseto?
0: Giulio, no? Andiamo avanti.
2: Via Brodolini, appello per i pini da potare. I residenti delle case ate.
0: È sbagliata, perché se ci sta una città che non ha barriere, siamo noi.
2: Appunto.
0: E questo è lui. Il telefono, che cos'è?
2: Nel mare di Giulianova c'è scritto sotto.
0: Ma che fa? Ma faccio.
2: Non va bene, la critichiamo, critichiamo pure qua. Che facciamo qua?
0: Ho detto che oggi glielo
2: sempre dico. Sempre tuo, eh?
0: No, ho detto che oggi glielo dico. Il primo a dirlo sono stato io, oggi li chiamo.
2: Via Brodolini, appello per i pini da potare. Sempre prodomo tuo. Il caso Grippo a Roseto, polizia locale, l'ex comandante porta il comune in tribunale.
0: Si sente?
2: Pesa, grosso.
0: Per quest'altro,
2: prima di essere licenziato ha chiesto 126.000 euro per mansioni da dirigente svolte da funzionario, però il sindaco per noi non gli spettano, il gruppo Fare per Roseto più
0: c'è?
2: Presenza dei vigili in strada.
0: In che senso? Forse non c'è. Ma come presenza in strada? Come? Ma macchina o a piedi?
2: Questa sulla nazionale
0: è fondamentale. Forza la macchina. Fondamentale.
2: Progetto Roseto, un euro al mese per aiutare i più bisognosi verso le elezioni, su questa proposta.
0: Un euro al mese?
2: Tutti quanti i cittadini mettono un euro al mese, sono 25.000 euro al mese e ci aiuti i poveri.
0: Quindi sembra la gente, normale, comune.
2: Silvi, la battaglia dei cittadini, maxi antenna, petizione online, prime 240 firme per spostarla. Intanto c'è la viabilità a Pireto perché c'è il Giro d'Italia che passa e sabato strade chiuse per la tappa.
0: Anche da noi passa sulla nazionale.
2: Mi dicono che passa sulla nazionale, però.
0: Come mo?
2: No, così mi hanno detto, però visto che non lo sa nessuno, mi preoccupo del fatto che.
0: L'ufficiale, ma chiamava cosa? Gli anni? Quello che ti richiamò per Podascaro, come si chiamava quel corridore di biciclette?
2: Pogacciare.
0: Cosa? Ianni, sono esperti, comunque se lo sanno.
2: Possiamo chiedere.
0: Mandare un messaggio, Ianni, se l'ascolto, quando passa, qual è il percorso?
2: Dove passa, che fa, che non fa?
0: Dai, tra una fisarmonica e l'altra, chiave.
2: Marciapiedi, a Pineto, lavori in via D'Annunzio.
0: Io sono per Gianmarco.
2: Stiamo subito.
0: Che si vota?
2: Si sposa.
0: Come elezioni comunali Silvi Paese?
2: Che ne so io? Candidato sindaco.
0: Ma Silvia è uno, com'è elezioni comunali Silvi Paese?
2: Ma non stanno una presa in giro, perché poi tantissimi auguri Gianmarco per i tuoi 18 anni.
0: Vabbè, che paziente, auguri.
2: Non lo so, non so capire. Montesilvano, paura e traffico. Paura e traffico in tilt, via Verrotti, si schianta in moto grave un 43enne. E poi sulla fusione ci fanno sapere che decide la regione Gallarati, segretario cittadino del PD contro il referendum voluto dal centrodestra. Qua punto, basta, decidiamo noi. Ecco il festival di Spazio Mincio.
0: Mincio.
2: Pescara, notte di follia allo stadio, devastazione guerriglia, due arresti e 13 agenti feriti.
0: Quindi due arresti pure.
2: Ma scusi, ma vabbò, si sapeva
0: tutto, sì. L'annunciato, no?
2: E questi che hanno contato hanno tirato 126 bombe carte.
0: Sono voi guardaline, 5 sputi, uno colpiva alla
2: una,
0: testa.
2: Due. Bravissima. Forse se dire va invece di condanno. La solidarietà dei sindaci ai colleghi feriti, dei sindacati, scusate, ai colleghi feriti, il sindacato di polizia, evento sottovalutato. Io mi ripeto, ma vabbè, parla il sindaco, ira di Masci, altro che tifosi, sono delinquenti da punire. E poi l'appello alla società. Pescara non merita la C, ma le scene viste a fine gara mi hanno rabbrividito e sulla squadra invitiamo i vertici biancazzurri ad aprirsi ad eventuali acquirenti.
0: No, lui si è stufato, la migliore parola, gli hanno bruciato due macchine in passato.
2: Scuola lasciata nel degrado, arriva la polizia, due senza tetto piombano sul presidio dei residenti in via Sacco. Dove vai? L'Aquila, parco nazionale, l'inchiesta sul moto, ne vai? Gli orsi? I lupi? Mafia dei pascoli, dietro la strage di lupi. La procura batte la pista dell'ottenimento indebito di fondi europei, al vaglio la documentazione dell'ente dell'ultimo biennio. Un premio in denaro a chi trova Brozek, l'Aquila, la sorella, 4.500 euro, a chi riesce a rintracciare il fratello disperso sul Gran Sasso da 6 mesi. Che?
0: Beh.
2: L'Aquila che soccorre vestiario per chi è in difficoltà, raccolta e distribuzione al via, l'evento a giugno, e poi pubblica amministrazione, il ministro Zangrillo all'Aquila.
0: Zangrillo.
2: Botte e abusi sessuali, vittime davanti al GIP Avezzano, sia l'incidente probatorio, ricostruito un quadro di maltrattamenti familiari durato anni. Poi siamo a Vasto, l'attacco sul web dai Novax, offese social a Menna, ora arriva la denuncia del sindaco.
0: Non dopo è Menna quello, perché quello è dei tratturi, no?
2: No. Dopo le scritte ingiuriose sui muri per il caso di Palmoli, il primo cittadino risponde: non ho paura, il movimento negazionista Vivi si era già scagliato anche contro gli assenti sociali e i magistrati.
0: Ah, il famoso sindaco di Vasto che prese
2: quello, se paura dei Novax.
0: Lo prese lui. Beh,
2: poi abbiamo impossibile essere ricoverati al San Pio, Vasto, appello della moglie di un quarantenne affetto da diverse patologie, bloccati da cavilli burocratici.
0: La festa rossonera si fa a Villa delle Rose.
2: Squadra e tifosi celebrano il ritorno in Serie D del Lanciano, FC tra cori e bandiere.
0: Va bene, pure noi abbiamo fatto.
2: Sì. Andiamo avanti.
0: Montevellino, sì. Fra queste ballate.
2: Tennis, Sinner, tripudio all'esordio, vince e conquista la folla, il numero uno archivia velocemente la pratica Hofner e tornerà in campo domani. Nulla da fare per Paolini, vince con Bolli, oggi tocca a Musetti, Darderi e Arnaldi.
0: Paolini ha perso subito.
2: Sì. Marquez cade e si frattura il piede, lo spagnolo saltirà due gare, parliamo di MotoGP, poi colpo Juve, vittoria e terzo posto, ma oggi tocca a Milan e Roma.
0: Lo so, però è dura.
2: Che? Ciclismo, la seconda tappa del Giro d'Italia, Silva, la volata nella storia, beffa Ciccone che chiude terzo.
0: Hai visto che gol ha fatto fare il Lecce?
2: Sì, 11 secondi, 15 secondi. Poi gli hanno annullato il 2 però.
0: Sì, lo so, devi marcare quello, devi marcare.
2: Mercato.
0: C'è il Ravandi, sta là, in aria, vabbè.
2: Serie B, il Delfino in Lega Pro. Mercato, scelte, allenatori, così il Pescara è retrocesso. Sebastiani si difende, non può essere... tutta colpa del presidente.
0: Ha detto: se a Pescara nevica d'estate, la colpa è di Sebastiano. Una stagione di rimpianti.
2: Gli errori che costano la C.
0: Si fanno i bilanci.
2: Fumogeni e petardi lanciati dai tifosi in campo, per il Pescara 12.000 euro di ammenda.
0: Pure, quindi perché a mezzo in caso che se n'è andato. Piano, con calma qui, perché Pomante si è reso conto che qualcosa non va e dice: testa ai playoff intanto oggi, poi decido il mio futuro qui. Ma il Pieri aveva detto: no, deciso non rimango se tutti sono d'accordo. Quindi senti,
2: c'è un po' di maretta, c'è un po' di maretta, qualcosa non va,
0: non è andato.
2: Il tecnico del Teramo mette in chiaro le cose: l'obiettivo è battere l'Atletico senza calcoli e arrivare fino in fondo, se il resto tutti devono essere d'accordo.
0: L'ha detto, l'ha confermato.
2: Tanto il Tedesco va ad Ancona per regalarsi un sogno. Vagnoni dice: senza paura,
0: che problema, tutto a posto.
2: Chieti aspetta i playoff auto, i tifosi suonano la carica,
0: nel frattempo si esercitano.
2: Ieri in 200 riuniti all'Angelini, fieri di voi, entro mercoledì attesa una decisione sullo spareggio.
0: In realtà i giocatori lo meriterebbero e l'allenatore pure, per quello che hanno fatto.
2: Assolutamente sì.
0: Gioca il basket ancora o no?
2: No, deve
0: aspettare, deve aspettare l'altro semifinale, l'altro playout. Non lo so qual è.
2: L'Amicacci mastica amaro in gara 1, basket in carrozzina, le semifinali playoff di Serie A, i giuliesi vanno KO contro Cantù, trascinata dal Teramano De Maggi.
0: L'ex Teramano di qua, vabbè, il messaggero.
2: Va bene, passiamo al messaggero, prego direttore, vai.
0: Stagione balneare al via, 7.000 addetti sulla... sono trovati? Sono stati trovati?
2: Pare, comunque hanno messo gli ombrelloni sotto la sabbia, non hanno trovato 7.000.
0: Stagione balneare al via, 7.000 addetti sulla costa. Bagnini e camerieri,
2: okay.
0: Mancano chef e responsabili di sala. Meno male. È molto però, più importante. Siamo d'accordo, è più importante Bagnini e camerieri?
2: Sì, sì.
0: Con tutto il rispetto
2: per pure gli chef, però.
0: Ho capito. Vabbè, se metti
2: previsti
0: tu, tu se fa.
2: Che cosa?
0: Sei gentile, poi questo non mi piace, camerieri.
2: Cortese e gentile. Allora, previsti rincari e aumento delle presenze.
0: Oh, vado a Pescara Vecchia, molto oggetto l'altro giorno, non c'eri tu, si era parlato di filobus.
2: Sì?
0: Che non potevano camminare perché i lampioni erano spenti, che non ci vedevano gli autisti.
2: Povera Stella.
0: Movida, nessun accordo tra locali e residenti, questa è un'altra
2: battuta.
0: A Pescara durano i problemi una vita.
2: Un po'
0: poi cittadini a lezione di convivenza con l'orso.
2: Perché non vai? Qua ci dovresti andare. Una donna, Civitella Roveto, dopo polli e galline, ora mangia anche le crocchette del mio cane.
1: Signora, però non la so là fuori.
0: Ma li rilascia lei?
2: No, quella si vede che il cane sta mettendo la ciotola fuori, ho capito, ma ti sei mangiato i polli.
0: Attenta che c'è il suo mangalucare.
2: Ti sei mangiato i polli, ti sei mangiato le galline.
0: Guerriglia e addii, lanciate, cioè contato, è ufficiale. 126 bombe carta, mattoni. Ci sono portato tutta sta roba, nessuno si è accorto niente. Fumogeni, due tifosi arrestati e 10 agenti feriti. Caccia agli altri violenti. Sebastiani pronto a mollare con Insigne, via anche Gorgoni. Ma non vale che sia un grande rimpianto, allenatore.
2: Forse di Rolex e Silvi, coppia arrestata in carcere anche la bimba piccola.
0: Che c'è?
2: No, no.
0: Che c'è? Vabbè,
2: non separare. Ospedale, assalto a 45 armadietti dei colleghi. Lui dice: ero stressato.
0: E Giulianova non si è capito di che è stato. Perché è stato fatto anche Giulianova a 20, ma non è lui perché stava era stressato. Ma...
2: giorno e notte, Teramo Comics, capitale del fumetto. Poi Vasto, famiglia nel bosco, i genitori, nostra figlia ricoverata ha paura.
0: Non la finisci sta commedia?
2: Non finisce.
0: Vai. No, mia. Stagione balneare al via, 7.000 addetti sulla costa abruzzese, su 7.000, per 6, 5, 8.000.
2: Secondo me bagnini l'hanno contati pure questi.
0: Mancano chef, no,
2: chef, metro e responsabile di sala.
0: Padovano è stato interrotto. Siamo come una grande fabbrica, ma ci sentiamo bistrattati.
2: Ecco. Ha detto previsti rincari del 5% negli stabilimenti, estate con un incremento di presenze.
0: Poi un giorno di ritardo, acque eccellenti al 90% delle spiagge. L'ARPA ha dato questi dati, anche Giulianova. Io vedo Grimi.
2: È lui. Tommasoni.
0: Ma chi ha cercato Grimi?
2: Affitti privati, ecco quanto pesano, sono un quarto dei posti letto. Assoturismo, ora emergono nei dati ufficiali, è necessario un osservatorio statistico regionale.
0: Come mi sono lasciato in eredità. Noi l'abbiamo sdoganato Grimi.
2: Solo a me non riesce a lanciare, come fa?
0: Ma parlo.
2: Pescara, movida a Pescara Vecchia, nessun accordo tra attività e residenti. I locali presentano un elaborato modello sperimentato in altre città. Gli abitanti, per noi serve un progetto di aperture diurne e diversificazione. Gli abitanti dicono ai locali quando devono aprire? Può essere, no.
0: Io chiederei a Padovano.
2: Ecco.
0: Scuola. A proposito,
2: che?
0: Ed Alfonso?
2: È un po'
0: di giorni,
2: è un po'. Può essere che c'è in vacanza, le ferie si può
0: avere.
2: Poste, Giulia Tiberi e Sara Mancini, due dipendenti e super mamme. Oggi, festa della mamma, si fa questa inchiesta sulle due mamme che lavorano.
0: Meno male.
2: Cammino del Pellegrino in foto, percorso tracciato dal GPS, zaino in spalla, arriveranno in 200 alla Basilica del Santo Volto il 16 maggio. Partito dal Vaticano, il gruppo è giunto a Tagliacozzo, domani sarà a Collarmele.
0: Lavoro, oltre 12 milioni di euro per incentivare l'occupazione, cioè chi li dà?
2: L'assessore Magnacca dice ulteriore impulso ai meccanismi incentivati.
0: Sì,
2: gentili.
0: All'Aquila. Assalto a 45 armadietti, erano 40, sono aumentati, dai colleghi in ospedale, provato da troppo lavoro.
2: Quelle, dice, faccio
0: per cioè, io mi stanco e se voi invece non vi stancate vi rubo, perché è un collega, vi rubo le cose vostre.
2: Lui ha spiegato, è in difficoltà per la morte della mamma e di tanti turni.
0: I turni sono regolari, non credo che restano massacrati.
2: Non lo so,
0: perché se hai troppi turni non fai il furto, vai dai sindacati se qualcosa non va.
2: Operaio morto, indagini sulla sirena del muletto, il non funzionamento del sistema d'allarme tra gli aspetti centrali degli accertamenti.
0: Succedono, l'ho letto, ma ovviamente i morti da altri due remoti.
2: Quando ne vuoi, sì,
0: sul lavoro,
2: sì,
0: qua
2: sì.
0: Non se ne parla per niente.
2: Scuola e scimmia.
0: Scimmia, lo sapevo. Ha giocato pure Giulianova.
2: Ma chi ti ha detto che c'ho lo stesso accento?
0: Perché è fratello.
2: Ma aspetta,
0: sì,
2: L'Aquila verso il rischio. L'Aquila verso il rischio sismico zero.
0: Cioè, secondo te,
2: i comitati vogliono.
0: Ci sta due persone con questo cognome. Uno si pronuncia scimia e uno scimia. Dai, secondo ha giocato me... con noi. Cioè, ha giocato, ha tentato di giocare con noi. Fa parte di quei giocatori che non hanno fatto mai una partita intera eppure sono andati via. È vero? È così. Altri che sono arrivati e non hanno fatto ugualmente una partita intera. Neglien è un esempio. Vabbè.
2: Avezzano, tentato incendio allo studio di un avvocato, fuoco alla porta d'ingresso dell'ufficio del
0: avvocato,
2: professionista.
0: Avvocato Berardo.
2: In pieno centro, Berardo, figurati. Escluse motivazioni personali, i carabinieri indagano su minacce per questioni lavorative.
0: Che succede nelle comunali? Ecco,
2: Borghi e Boschi per Verdecchia, che pare veramente.
0: Ha vinto.
2: L'Abruzzo. Borghi e Boschi per Verdecchia, di Pangrazio, città più forte e inclusiva, dice Avezzano.
0: Ha fatto un'alleanza con tutti.
2: Per Borghi e Boschi.
0: Pare invece che sia una cosa da colpo con la prima lettera.
2: Ai Corinzi?
0: Invece sono due cognomi. Invece può sembrare che dice, poi ne parliamo sempre di Boschi e Borghi, che la sua campagna elettorale è puntata su questo.
2: Assulmona, datore di lavoro inseguito per 15 km, immagino, in macchina, si rifugia nella caserma dei carabinieri.
0: Quindi hanno facilitato il compito.
2: Beh, sì. Compagna accoltellata e minacciata, un 58enne avvisato dal avvisato.
0: Si è avvisato, virgolette.
2: Sì, ho capito, ma l'ha avvisato, mi l'ha accoltellata.
0: E appunto.
2: Chieti, pagano la Pagano lancia Sicari.
0: E che faceva?
2: Lo so, Pagano lancia Sicari, lui la vera alternativa.
0: Ma perché questa cosa con i cognomi?
2: Non lo so. Vabbè. Il deputato ha tenuto a battesimo, poi non ho sbagliato mai Sicari. Il deputato ha tenuto a battesimo i 32 candidati della lista Forza Italia. Nella foto.
0: Ma Legnini non può fare niente.
2: Per Legnini appuntamenti nei quartieri e incontra il presidente della FIP Petrucci.
0: Esatto, lo conosco.
2: La città pronta ad abbracciare il Giro d'Italia, l'iniziativa nelle scuole e nel convitto Vico.
0: Vanno là.
2: I vigili sul campanile di San Giustino, tolta vegetazione a 50 metri d'altezza.
0: Questa invece è la famosa campanile di San Giusto.
2: Non lo so.
0: A Trieste.
2: Non lo so. Davanti San Giusto, la poesia. Vasto, nostra figlia in ospedale è molto triste e spaventata, parla la mamma della famiglia nel bosco, e confidano agli amici le sofferenze della piccola. Rocca Spinalveti, la condotta idrica va di nuovo KO, 15 comuni senza acqua.
0: Vogliono
2: fare l'accorpamento.
0: Rocca Spinalveti, arriva l'acqua della Bella Cognetti.
2: Teramo. Furti di Rolex, coppia arrestata a Silvi, incella anche la bimba di pochi mesi. La coppia di 32enni è senza fissa dimora e non ha legami con il teramano. Indagini su altri colpi analoghi. Strisce pedonali sbiadite, rischiamo la vita 20 volte al giorno. Vabbè, pure voi non avete niente da fare, attraverso la strada 20 volte. Cartelli mancanti, scarsa illuminazione, velocità delle auto allarmano i residenti. Ma dove?
0: A Teramo.
2: Beh, no, non sto scritto manco qua. Avvia il piano di restyling per la sicurezza stradale, segnaletica e cura del verde. La parrucchiera Antonella è preoccupata. È preoccupata per i clienti. Ne ho qualcuno quasi investito. Quasi però.
0: Cioè, quindi non dovendo attraversare la strada, non girano da Antonella.
2: Quello è un problema. Nuova discarica a Grasciano. Nuova discarica a Gresciano, Valle del Tordino in rivolta. Un po' cerchietto qua. 1000 giovani al Santuario San Gabriele. E Teramo, la capitale del fumetto, record di presenze per l'evento Comics and Games. Oggi chiude la 3 giorni di gioco e creatività. Abruzzo, lo sport, Pescara, dalla magia agli insulti dei tifosi. Quale magia? Le ultime tristissime immagini di Serie B. In Serie B una serata da incubo che cancella la nottata epica di 11 mesi fa contro la Ternana. Gorgone dice, chiedo scusa, ci credevo, già si pensa al sostituto, Ivan Tisci. Tisci.
0: Allenatore. Del Pineto.
2: Sostituto.
0: Cioè, ci sono 2000 problemi, sta per dare l'allenatore.
2: La guerriglia urbana finisce con 2 arresti.
0: Sì.
2: Perfetto, di qua e di là.
0: Sì.
2: Lanciate 126 bombe carta, mattoni, fumogeni, bottiglie, 10 agenti feriti. Un poliziotto ha riportato lesioni gravi a un piede, soccorso nel caos delle cariche.
0: Ha parlato Giamasci. Non lo meritavamo. Rebonato, tutto è nato a settembre. Un ex Rebonato. Era un centravanti.
2: Teramo. Carico, no dopo Mante, biancorossi al Monolis in semifinale contro l'Atletico Ascoli, tiene banco lo sfogo dell'allenatore, non so se rimarrò. Il tecnico, se si crede in me, bisogna farlo fino alla fine. Torna a disposizione Angiulli, Borgarello non è al meglio.
0: Ci sono delle voci, insomma.
2: E vabbè, questo che dice, ma
0: sei prima, mi pareggiato col tempo.
2: L'eterno secondo, l'eterno secondo.
0: Poi dice che ci stava la frase e che la San Maurizio non è passata e che loro non hanno giocato e che sono andati freschi a Termo a fare catenaccio, può dire tutto.
2: Non lo dice, no.
0: Ma così è. La parola non c'era, se Morese andava, magari il Termo li vinceva, quindi per due motivi. Si stancava, era più tranquillo e andava a fare la passeggiata a Termo. Così è.
2: Notaresco, oggi ad Ancona va a caccia delle imprese, poi in eccellenza il Penne si gioca.
0: No, prima di qua.
2: Gara rinviata con la Recanatese, il Chieti ora attende, con fiducia però.
0: Sì, no, perché è la Recanatese che ha fatto per prima, sì, poi sì, si sono aggiunte anche San Marino.
2: Infatti, si parla di violazione formale, non sostanziale, i tifosi intanto hanno abbracciato staff e calciatori.
0: Come violazione formale?
2: Si parla di violazione formale, non sostanziale.
0: Quattro punti per l'intenzione, cambiamo la classifica.
2: Lo so.
0: Il Penne si gioca la permanente, affronterà il Montorio con il vantaggio di 2-4, ma è sta regola proprio. Cioè io non solo gioco in casa, ma posso pareggiare o posso vincere, tu devi per forza vincere a casa. Tu ti mangi una notte, può venire alle Canatese, che noi siamo in casa, che abbiamo due risultati dalle Canatese. Non entra le Canatese, Pescare un ciclone. Cos'è?
2: Un ciclone acquatico KO di misura. Parliamo della palla a nuoto.
0: Si danno già un altro sport.
2: Palla a nuoto.
0: Facundo. Facundo Acosta.
2: Che è Facundo?
0: Eccolo qua, famoso. Vabbè, non c'è niente.
2: No, un prima nazionale.
0: Sempio, 9 perizie lo incastrano. Un avatar.
2: Per l'indagato, per ricostruire i movimenti nella casa di Chiara Poggi. Non ha fatto una perizia.
0: Voglio andare a vedere le pagine.
2: Che pagine vuoi vedere?
0: Sempio.
2: Ma ci andiamo. La Juve non si ferma, Roma devi vincere, modello Frosinone, italiani e giovani, la ricetta di stirpe.
0: Ma lo vedete a me?
2: Anche sì, certo. Foro, tutti pazzi per Resinner, poi antivirus, isolati in 4 in Italia, ma non è il Covid.
0: Io mando un telegramma oggi.
2: A chi?
0: Al Frosinone.
2: Ma certo.
0: Faccio bene?
2: Secondo me ne fa chi dell'86 telegramma, però
0: ho capito, ma quello lo noteranno.
2: Tu dici lo noti?
0: Sì,
2: una
0: sì.
2: Mail. Trump, Meloni, resta il grande freddo, Putin pronto a negoziare con l'Unione Europea.
0: Ci sta sulla cosa del Frosinone, contatti, ci sta la mail.
2: Sì, è sicuro, sì.
0: E poi rispondo, secondo me, se rispondono.
2: Cina, la forza su export e petrolio, la crisi economica della Russia. E poi abbiamo ancora Villa Mafalda.
0: Villa Mafalda, clinica, tutti i giorni, però cambia foto.
2: Sì, sì. Allora,
0: ecco, 9 perizie contro
2: 9.
0: Così si è mosso nella casa. Gli inquirenti hanno creato l'avatar dell'indagato per ricostruire la scena del crimine. Piedi e mani compatibili con orma e impronta 33, la mano è sua. E poi anche il DNA sotto l'unghia della Poggi che si difendeva di
2: rendere. Potrebbe essere.
0: Poi una cosa, poi. E adesso Stasi studia le nuove carte, la difesa, acceleriamo sulla revisione. Bah. Io gli avrei detto lascia stare, fatemi continuare a fare fino a quando è possibile. Io avrei fatto così. I tentennamenti di Marco sui video della sorella, ma io non li avevo visti. Nell'informativa al PM, dopo il colloquio del 6 maggio, i carabinieri registrano modifiche nella testimonianza. I dettagli dell'inchiesta usati solo in difesa dell'amico, perché lui non può credere che l'amico abbia ucciso la sorella. Però si parla anche di questo in genere di altri delitti,
2: stanno facendo
0: rapporti torbidi e segreti inconfessabili, l'eterno romanzo dei delitti di provincia. Perché se lo fa a Roma è diverso.
2: Dici che è Roma non...
0: Non fa niente. Non mi fate preoccupare su questo antivirus.
2: Allora, salutiamo
0: i nostri amici al bar. Sì, ci sono?
2: Allora, qui abbiamo fatto, fino a qui abbiamo fatto, poi abbiamo Antonella Leonio, buongiorno. Berardo Montebello, auguri a tutte le mamme, buongiorno. Luigi Anni, buongiorno, buona domenica a tutti. Betty Al, buongiorno a tutti voi, buona domenica.
0: Avvocato!
2: Buona domenica, direttore dell'avvocato Umile.
0: Ma perché a te non ti non
2: no. Ho detto, non mi lanci. Maria Ida Petrella, buongiorno.
0: Sì,
2: smettila. Ivo Falà, l'acqua della Cognitti.
0: Giustamente, l'acqua della Cognitti, cosa sai? L'acqua della Cognitti.
2: Vita Piccioni, buongiorno a tutti e buona festa della mamma.
0: Benissimo.
2: Buongiorno a voi. Oh, non ci ho fatto sapere però gli anni del Giro d'Italia.
0: Non
2: ci segue.
0: Si allenano loro perché quando
2: può essere che sono.
0: Staccode. Stacco dobbiamo fare.
2: Dobbiamo fare qualche stacco.
0: Sì,
2: prego.
0: Fuma la sigaretta.
2: Sì.
0: A tra poco. Aspettiamo che nel frattempo si sia svegliato Casalena.
2: Ha chiamato Casalena. C'è una cosa persa. Poi
3: Se volete gustare un ottimo piatto di pesce, potete scegliere il Columbus. Il Columbus, il ristorante Columbus, vi propone tutte le specialità a base di pesce, dai ricchissimi antipasti ai favolosi primi e gli inimitabili secondi, e poi la fragrante focaccia e la pizza cotta nel forno a legna di tutti i tipi e con tante novità. E poi vogliamo parlare dei prezzi, certo che dobbiamo, e allora si può affermare tranquillamente che dal Columbus si mangia bene e si paga il giusto. E in ogni caso potrai sempre dire: ah, che bella mangiata di pesce! Ristorante Columbus, specialità pesce, Lungomare Spalato 20, Giulianova, telefono 085 800 7546.

e la gentilezza sono di casa, dal supermercato Despar di Giulianova, in via Annunziata. Nei locali completamente rinnovati troverete prodotti ortofrutticoli ed alimentari sempre freschi e tante offerte tutti i giorni. E poi, con la linea Despar Conta su di noi, troverete tanti articoli a prezzi bloccati. Effettuiamo inoltre consegne a domicilio della vostra spesa. Vi ricordiamo poi i nostri gustosi menù di gastronomia con tante specialità della cucina tradizionale abruzzese e un fornitissimo banco macelleria dove potrai trovare anche la convenienza dei nostri pacchi famiglia. E non dimenticare la vasta scelta e freschezza del nostro banco salumi e formaggi. Ti aspettiamo con qualità, gentilezza e convenienza da Despar in via Annunziata a Giulianova. Telefono 370 16 41 350.

0: La bella stagione è arrivata e si sente. C'è voglia di leggerezza, colori, giornate al sole e di sentirsi bene in quello che si indossa. E da Kermesse l'estate è già iniziata. Per i più piccoli trovi tutto il necessario per iniziare al meglio. Corredino, tutine, body, copertine e tanto altro. Con Melby Moda 016 accompagna ogni fase della crescita, tra capi comodi, pratici e anche costumi perfetti per l'estate. E non manca la pigiameria, morbida e confortevole per tutte le età. Per la donna, le nuove collezioni Ragno e Rubamori, che portano freschezza e semplicità. Jeans, pantaloni, maglie, camicie, gonne, giacche e sottogiacca, pensati per essere indossati tutti i giorni con naturalezza. E anche per la donna, pigiameria comoda e piacevole, perfetta per ogni stagione. Intimo per tutti. Per la donna Triumph, Lovable, Sloggi e Cotonella. Per l'uomo Fila, Lovable, Cotonella e Sloggi. Comfort, qualità e vestibilità che fanno la differenza. Anche per l'uomo trovi pigiameria pratica e confortevole, ideale per il relax di ogni giorno. Costumi e copricostumi, il vero cuore della stagione è qui. Per la donna costumi Triumph, Lovable, Ragno, Vacanze Italiane, David, Anita, Rosa Fai e Verdissima, pensati per valorizzare ogni fisicità, anche nelle taglie più importanti. E poi loro, i copricostumi e i vestiti abbinati, leggeri, belli, perfetti, dal mare all'aperitivo. Per l'uomo, David, Ragno e Lovable. Per i bambini, costumi Melby per vivere l'estate in libertà. E in più, Angoli Outlet. In negozio trovi anche spazi dedicati con promozioni speciali su articoli selezionati, occasioni perfette per fare ottimi acquisti. Da Kermesse trovi tutto quello che serve per vivere l'estate con semplicità, stile e comodità. Ti aspettiamo a Colonia Spiaggia.
1: Sentiamo Pierluigi.
2: Ce la facciamo a sentire Pierluigi stamattina. Come il tempo sta uscendo?
3: Coperto,
2: un po' coperto.
3: Coperto. Uguale a sparsi.
2: Non capire, ma non va bene. Sono per il caldo di ieri.
1: Buongiorno, abbiamo anticipato prima, ma volevamo aprire il radio giornale con il tempo, ma
2: non è stato possibile.
1: Allora, dici.
4: È un tempo variabile, nel senso che si alternano mascherine e nuvolamenti, c'è il sole e ogni tanto qualche nuvola.
2: No, al contrario, ci stanno le nuvole, ogni tanto un po' di sole, diciamola così,
4: La perturbazione è tutta, diciamo, rintanata sulle aree occidentali, quindi del paese. Anche lì sta piovendo debolmente, quindi insomma parliamo delle aree tirreniche, delle aree interne. Non è escluso che pomeriggio sera qualche debole piovasco possa arrivare anche qui sulla costa, però diciamo proveniente dall'interno, ma è una cosa molto passeggera, molto rapida, che insomma molto rapida. Comunque oggi la giornata non è come si diceva compromessa, anzi insomma fa anche piuttosto caldo per essere insomma
2: nuvoloso. Quando è che è bello invece?
4: Domani è più soleggiato, martedì anche, poi mercoledì inizia l'instabilità pomeridiana e soprattutto inizia a entrare aria un pochino più fresca proveniente da nord-ovest, quindi ci aspettiamo dei focolai temporaneschi sulle aree interne che poi viaggeranno verso le colline, le aree pedemontane e forse arriveranno anche sulla costa. Quindi a mercoledì il tempo si instabilizza e instabilizzandosi chiaramente i pomeriggi saranno più scuri, più coperti. Di tempo diciamo soleggiato e anticiclonico per il momento non se ne vede, restiamo insomma con una variabilità che permarrà per tutta la settimana,
2: Io lo aspetto a luglio. Come ti lamentate a luglio?
3: La capitaneria ha ritirato l'obbligo dei bagnini, ora si possono dare gli ombrelloni senza che ci sia il bagnino fino al 23 di maggio.
4: Ma infatti era una stupidaggine.
3: Appena l'ha ritirato piove.
4: No, vabbè, ma era una cosa troppo pesante anche per chi affitta gli ombrelloni, secondo me.
3: Sì,
2: quindi praticamente oggi possono tutti mettere gli ombrelloni?
3: Sì, possono anche darli, ma
2: senza bagnini.
3: Senza bagnini.
2: E come mai hanno cambiato?
3: È uscita cambiato l'ordinanza ieri, l'altro ieri.
2: Dopo le proteste.
3: Però poi dal 23 al 7 di giugno ci può essere un bagnino ogni 300 metri, 7 di giugno, 7 settembre ogni 150, dal 7 settembre al 20 settembre ogni 300 metri.
2: È uscito sul giornale?
3: Giustamente
4: nella parte centrale delle stagioni, da giugno al settembre.
2: Vuole fare un'intervista a te su questo?
3: A me?
2: Sì.
3: Vabbè, poi vediamo.
2: No, non vediamo niente. No.
3: Vabbè.
2: Ok, Che importante.
3: Vabbè. Lo sport?
2: Lo sport niente.
4: Allora, lo sport, la Juventus ieri sera vince a Lecce con gol dopo 10 secondi, poi però l'ho vista molto spaventata nei minuti finali perché non è riuscita a chiudere la partita.
2: Ho capito, però ma hai visto che gol l'ha presa dopo pochi secondi? Va bene.
4: Sì, sì. Però il Lecce non ha fatto veramente niente.
2: È vero, no, l'ho visto male, c'è poca cosa.
4: L'unica cosa che alla fine era molto spaventata.
2: E invece hai visto le parolacce, ma le parole in Cagliari Udinese al giocatore di colore? Quasi rischia
4: così. Sì. Esatto.
2: Non doveva segnare. Ma il Cagliari si mette male con questa sconfitta? Rischia?
4: No. Assolutamente no.
2: Cioè, allora perché si tragedie?
4: Infatti cioè, senza senso. Cioè, la, secondo me è retrocede la Cremonese.
2: Oggi però oggi è una partita facile. Oggi è facile però.
4: Deve vincere col Pisa, ma è detto che il Pisa gli regala la partita. No, stiamo parlando di due squadre scadenti, forse le più scadenti del
2: campionato.
4: L'Inter invece ha massacrato la Lazio.
2: Ma perché? Perché la Lazio aspettava, noi ha fatto vedere come sa giocare in vista della Coppa. Perché 3-0 netto?
4: Non lo so, la Lazio non si è un po' nascosta. La Coppa Italia sarà un'altra partita.
2: Vedi che siamo, però... c'è uno si nasconde e perde con disinvoltura 3-0 in casa. Insomma, ma pare che un granché.
4: L'Inter evidentemente adesso sta sulle ali dell'entusiasmo.
2: E ma quindi dovete batterla per favore. Soprattutto fatela stancare, andate supplementari.
4: Ma sì,
2: perché domenica ci sta Roma Lazio.
4: Sì, gli abbiamo fatto caccia Romagnoli, quindi domenica non giocherà, quindi Romagnoli è stato espulso.
2: Ma mi raccomando, fatelo stancare, non vincete subito. Ai rigori,
4: la Roma intanto deve vincere oggi.
2: Ho capito, sto stando
4: rimanendo. Per domenica vediamo, intanto deve vincere oggi.
2: Anche perché non è facile col Parma che non regala niente.
3: Questa.
4: E il Parma fa il catenaccio, quindi è complicato.
3: Va bene, noi ci aggiorniamo a domattina allora.
2: Resisti, sì.
3: Mandieni.
4: Sì.
2: Ride lui. Vabbè, d'accordo.
3: Ciao, buona domenica.
2: Buona domenica.
4: Ciao.
2: Cioè, ci stava una notizia di questo tipo, non dici niente tu. E cambia il mondo.
3: Sì, sì. Allora, è il momento di passare la pagina dell'intanto. Buongiorno anche a Valentina Campetti, che fa a tutte le mamme.
2: Sì, abbiamo già cantato, poi ecco. Rita Piccioni, buongiorno a tutti, buona festa della mamma.
3: Allora, credo sia il momento degli auguri.
2: Sì, facciamo gli auguri a tutte. Non ce l'abbiamo su, perché per motivi che tu sai non
5: ogni
2: è uscito piccola
5: città. Mario apre il suo bar. E pochi minuti e si inizia a respirare mail. L'aroma di Marcaffè. Mario si raccontano storie di amici, di lavoro, cose che...
6: Mario, buongiorno,
5: ogni giorno le solite facce e volti nuovi, tutti lì per uno stesso ottimo motivo: gustare il proprio Marcaffè.
7: Marcaffè è nei migliori bar in Abruzzo o direttamente a casa tua. Ordina su www.marcaffè.it.
5: Che buono è!
7: È Marcaffè.
3: Prego, direttore.
2: Buongiorno. Allora, santo del giorno, la chiesa oggi, 10 maggio. L'altro santo con un nome famoso, San Cataldo. Nato in Irlanda, fu monaco, abate e vescovo. Durante un pellegrinaggio in Terra Santa, morì a Taranto. Quindi...
3: andava,
2: non arrivò.
3: O tornava.
2: E lì fu sepolto, nella cattedrale, e dimenticato.
3: Ecco.
2: Però l'ha messa in atterrare. Quando i tarantini nel 1094 si accingono a ricostruire la chiesa che era stata distrutta dai saraceni, ne trovarono il corpo e lo identificarono mediante una crocetta d'oro su cui era scritto il suo nome e la sede episcopale. Senza approfondire ulteriormente l'argomento, i tarantini lo considerarono subito il loro protovescovo, sostenendo che fosse stato addirittura nominato direttamente da San Pietro.
3: Capito.
2: E da allora lo festeggiano nella data di oggi come il loro patrono.
3: Capito.
2: Quindi tu vai a Taranto oggi e stanno festeggiando San Cataldo. E noi facciamo gli auguri a chi c'è qualche sopravvissuto
3: si chiama Cataldo.
2: Che ha questo nome Cataldo.
3: E facciamo tanti auguri di buon compleanno a Roberto Coccia, a Daniele Tarantella, auguri Daniele, come
2: beh, conosci, poi
3: Domenico Pizzuti e Fabrizio Di Francesco.
2: Auguri a tutti da Radio G, che vi ricorda che gli auguri potete sentirli letti ogni giorno da noi.
3: Basta che ci segnalate e telefonate ai numeri 085 870 10 e 085 800 3366.
2: Cominciare la giornata con la gente.
3: Con gli auguri, essere augurati.
2: Auguri. Vediamo che ho combinato questa qui.
3: Chi è questa qui?
2: Ci avrei giurato. Chi è che può postare? Stefania. Stefania. Ma te fa buongiorno, colazione con cappuccino e una fetta di ciambellone. Dove?
3: Un cappucciotto quello.
2: Cappucciotto e una fetta di ciambellone. E lei dice meglio tardi che mai. Non mi pare che sia questo il tuo motto. Ogni giorno e sempre. Comunque buon appetito, eh? Grazie, grazie, grazie, perfetto. Oh, e noi andremo però prima dell'almanacco sulla pagina di Radio G, perché ci dobbiamo andare sull'ottima pagina di Radio G, che siamo tornati ieri a 9.000 visualizzazioni, 9 milioni di visualizzazioni.
3: Non ci sta. Fare lo sveglio.
2: Eccolo qua, da qua e da qua.
3: Non ti fare
2: lo faccio vedere perché tu pensi che noi possiamo imbrogliare.
3: Non fare lo svelto.
2: Faccio lo svelto.
3: Che fai lo svelto?
2: Faccio lo svelto. Do le notizie, do.
3: Allora, fermati, che si fa?
2: Tu vuole semenà, posso? No, sì, tu vuole semenà. Tu vuole dare un cazzutto, tu vuole dare. Ecco. Tutto posso semenà, vabbè, me lo farlo vedere.
3: Che ne so io?
2: Hanno rubato un tram. È un famoso film degli anni, che anni? Deborah, che poi Deborah, vabbè, non lo fa vedere oggi. Eccolo ecco. Qua, 9 milioni 0,54, più 1%.
3: Ecco.
2: Ragazzi, ce l'ho da Facebook, non è che possiamo manomettere. Dici sì.
3: Sì.
2: Hanno rubato un tram.
3: Un'altra volta.
2: Ma come può essere? Un film degli anni 50, 60. Era in bianco e nero. Allora, dunque, noi facciamo gli auguri, abbiamo fatto tutti a Maria da Perrella, no? Buondì.
3: Ivo Falà, l'acqua della cognita.
2: L'acqua della cognita, Ivo Falà, sì. Piano piano. Allora, questa è la Madonna dello Splendore, che è la mamma di tutti, dice la mamma di Gesù, e quindi è la mamma di tutti, ha molte visualizzazioni. Allora, giustamente aveva detto. Ha messo i fiori la Pistilli. Ha detto io temo però
3: mettete che qualche... fiori nei vostri cannoni.
2: Esatto. Come mai usciti questa canzone? Come si intitola? Chi la canta?
3: Non la so.
2: Chi la canta e come si intitola?
3: Di Andrea?
2: No, Madonna
3: santa. Appunto.
2: Tema. Perché non si intitola Tema degli anni 60, cantata dai giganti. Il problema è che temeva, lei sono non mandati i cani a fare la cacca dentro le aiuole. Puntualmente, ecco qua, i cani che hanno fatto le cacche in tutte le aiuole dove ha messo dei fiori. E vabbè, è inutile che facevano le cose e poi. Ovviamente mai una contravvenzione per i cani che. Poi timballo, ci andresti?
3: Sì.
2: Timballo da Despar per la festa della mamma. Oggi abbiamo dei timballi eccellenti fatti da noi.
3: Questo tempo lo dice il timballo.
2: Lo dice il timballo? Lo dice, lo dice. Ma tu vai all'osteria?
3: No.
2: Venere. Quella Sanremo.
3: Ma ieri sera sono stato all'osteria.
2: E com'è andata?
3: Benissimo.
2: Che hai mangiato? Tagliata?
3: No.
2: Formaggio
3: fritto? L'agnello, arrosto agnello.
2: Arrosto fritto, vabbè. Poi Croce Rossa fa la perfetta la Croce Rossa oggi presso la sala polifunzionale dei Pioppi a Genova si è tenuto beh, ieri il corso per sanitari sulle manovre salvavita dedicate ai volontari, quindi di grande attualità. Complimenti, fateli in continuazione. Oggi seconda gara per Matteo Ciprietti, in bocca al lupo. E qui siamo al Mugello, mentre l'altra volta era a Misano. Ecco, questo è un ricordo di Lorenzo Teodoro fatto da uno studente che lui ha avuto appunto quando insegnava all'istituto Annereto in occasione del secondo anniversario. E quindi noi rinnoviamo le condoglianze e l'affetto appunto a lui. Ma è bellissimo il commento di questi. Camillo ci chiama da Recanati. Vediamo che vuole. Che vuoi, Camillo da Recanati? Sono arrabbiate le canati? Sono arrabbiate? Vabbè, ma lui ha mandato la copia, non manco letta. Vabbè, per andare veloce, fa che finisci il notiziario, non mi vedono. E infatti, mo vedo, mo controlliamo. Grazie, ciao. Vediamo che dice le canatese, perché noi quelli stanno a dire, tu hai bloccato le cose. Allora, motivo. Camillo, ecco, vediamo un po', dov'è? Utui quel carticolone, dov'è? Ecco, vediamo. Nessun documento per attestare i bonifici che non ha pagato il Chieti, guarda un po', recanatese, dice il nome del presidente, nessun documento per attestare i bonifici, quindi non hanno pagato. e quindi giustamente protestano. L'avvocato, cioè, è famoso, l'avvocato Mattia Grassani, legale delle canatese e non solo nell'affare Chieti. Il ricorso della procura contro la quantomeno discutibile sentenza del Tribunale federale, vista la sua esperienza, è un fatto possibile, probabile o praticamente certo. Cioè non ha pagato niente, insomma, vedi? E quindi così è. La Recanatese spera che cambi la classifica. Quindi si giocherebbe al contrario. Vabbè. Allora, questo è stato un incidente ieri. Non c'eravate? Come mai? Che di là non avete mandato niente? Vabbè. Allora, apposta, un incidente, un motorino che era stato investito da una macchina, però niente di grave. Poi c'era stato un altro incidente, come tu sai, a Colleranesco. Questa è la famosa, la prima fila, a parte io. Guarda quando mi devo andare al parrucchiere. Allora, vedete qui il senatore Franchi, arrivato per l'occasione. No, andava direttamente così, glielo volevo chiedere, ma mi sono trattenuto. Poi c'è andato il sindaco, l'assessore Di Carlo, Bonaduce che parla con Arboretti, e poi c'era anche la Pistilli, mentre per gli altri consiglieri dell'opposizione c'era la Matone. Non c'era Oreste Marchioni, che ha aperto una farmacia a Corropoli e quindi non sta più da Marcelli, quindi si è liberato dai turni, però non vedo ugualmente. Ma che tutta sta ma volete dire che stingo tutte che qua a rete? Ma mi viene tutti i giorni, non me lo dici di tagliare tutti questi capelli.
1: Che ne so qual è la tua lunghezza ideale?
2: Tu non ti è abituato, posso fare, però nessuno mi dice niente, posso fare l'esame e prendete tutto. Dunque, c'è la proposta di fare il teatro al Curso di Carlo, e noi andando facciamo quello al Curso e poi facciamo quello su. E al momento la giornata della sfida, se facciamo tutto per bene, faremo prima noi. Vabbè, andiamo. Poi ve la faccio ascoltare per voi per radio, ma che se ne va Gabriele, vi faccio ascoltare tutto quello che è successo ieri. Che devo fare l'articolo nel frattempo. Festival internazionale delle bande, torna Giulianova naturalmente dal 26 maggio, è stato presentato anche nel corso della conferenza stampa delle manifestazioni, sale il ragazzo dalla Polonia Giulianova. Poi questa è qua un'altra cosa, conosce la Villa Paglioni, che era la villa del dottor De Annibalis? Da quando è morto Paglioni è stato completamente abbandonato, e dice una cosa a cosa. Non si vede più il sole, perché può essere poetica, una cosa importante, poetico però, poetica. Se si può intervenire qua, magari il privato è morto, chi interviene?
1: Dice che è del comune.
2: Ma ci sta la sentenza, le ricorse, Vedremo, disse il lunedì 11 maggio, domani, inaugurazione alla Biblioteca Civica Vincenzo Bindi per la sezione bambini, 0-15 anni, perché Giulianova, non lo sapevi tu, aveva vinto il premio nel bando Città che legge 2023.
1: Caspita.
2: Forse l'abbiamo sottovalutato.
1: Caspita.
2: Non va bene. I carabinieri, Silvia Marina, la coppia arrestata in carcere con la bimba, poi il porto che legge ai caliscendi, questa è un'altra iniziativa nell'ambito del maggio dei libri.
1: Martedì venerdì,
2: 15 maggio, 15 maggio, dalle 10.30 alle 11.30.
1: Ci legge.
2: Sì.
1: Pinocchio.
2: Con Lodi. Poi abbiamo
1: La discarica,
2: no, questa è delle bambole che hanno fatto i ragazzi nell'ambito del premio Ester Pasqualoni. E poi abbiamo la balneabilità delle acque, l'abbiamo messo. Un altro incidente che si è verificato sempre ieri, non c'eravate, manco qua, e c'è appunto questo incidente con un ferito lieve, per fortuna, e a posto. E questa è Alchimia, perché adesso ci ascoltiamo tutto quello che fa Alchimia, in attesa che tu fumi la seconda sigaretta, va bene?
1: Va bene.
2: Vai. Siamo ad Alchimia, e guardate un po' chi c'è, il proprietario, giustamente, ci sono loro. Allora Luigi, perché Alchimia?
8: Il nome Alchimia nasce dall'idea di dover cercare di elaborare dei panini che unissero degli ingredienti non convenzionali, quindi abbiamo cercato un po' di richiamare l'attività dell'alchimista e da qui è nato questo nome.
2: Junior, perché questa esperienza? Dato che stai anche al famoso Bar Fortuna.
9: Esatto, niente, noi essendo già diciamo in pasticceria vedevamo che comunque c'era un vuoto in Giulianova, uno spazio dove poterci infilare, e abbiamo scommesso su un'hamburgeria.
2: E quindi avete praticamente già quasi un anno, perché agosto avete cominciato?
9: Ad agosto facciamo un anno, sì.
2: Giusto. E come sta andando?
9: No, sta andando alla grande, siamo molto contenti, soprattutto per la clientela che ci dà molte approvazioni, molti feedback positivi, quindi alla grande.
2: Allora, che tu praticamente un po' il settore ci stavi, ma Luigi faceva l'allenatore di calcio. L'abbiamo già intervistato in un'altra veste. Come si è passato? parti dalle mutande del calcio al cameriere al bar,
8: non so quale delle due cose era più stressante, però sono sicuramente stressanti entrambe.
2: Ho capito, però qua almeno mangi tu per primo queste cose che producete.
8: Sì, mangio e le apprezzo.
2: Le apprezzi, Giulio?
9: Sì, ci siamo innamorati prima del prodotto e poi l'abbiamo, diciamo, fatto.
2: Quindi quale tipo di clientela si rivolge a questo locale?
8: Ma cerchiamo di dare un prodotto che comunque si cerca di abbracciare una cerchia più elevata di persone possibili, che l'hamburger comunque è un prodotto prettamente giovanile, però noi cerchiamo tramite un servizio tra virgolette da ristorante di renderlo anche adatto alle famiglie, adatto a una comitiva di amici, cerchiamo insomma di prendere più persone possibili.
2: Quindi i panini. Esatto. Questo è il regno dei panini e perciò si mangiano con le mani, vero?
9: Esatto, sì.
2: Non e non avete, si dice che non avete veramente?
9: No,
2: le...
9: non ci
2: è
9: sono.
2: È vero, pensavo che fosse una battuta, invece non ci sono veramente le passate.
9: Sì.
2: E quindi noi vogliamo vedere adesso cosa si mangia, adesso troviamo qualcuno che però ci deve spiegare quali sono le specialità.
9: Assolutamente sì.
2: E ce l'abbiamo,
8: abbiamo un'idea.
2: Andiamo a scoprirla. Siamo da Alchimia e guardate un po' chi c'è, il proprietario giustamente, ci sono loro. Allora Luigi, perché Alchimia?
8: Il nome Alchimia nasce dall'idea di dover di cercare di elaborare dei panini che unissero degli ingredienti non convenzionali, quindi abbiamo cercato un po' di richiamare l'attività dell'alchimista e da qui è nato questo nome.
2: Junior, perché questa esperienza? Dato che stai anche al famoso Bar Fortuna?
9: Esatto, niente, noi essendo già, diciamo, in pasticceria vedevamo che comunque c'era un vuoto in Giulianova, uno spazio dove poterci infilare, e abbiamo scommesso su un'hamburgeria.
2: E quindi avete praticamente già quasi un anno, perché agosto avete cominciato?
9: Ad agosto facciamo un anno, sì.
2: Giusto. E come sta andando?
9: No, sta andando alla grande, siamo molto contenti, soprattutto per la clientela che ci dà molte approvazioni, molti feedback positivi, quindi alla grande.
2: Allora che tu praticamente un po' il settore ci stavi, ma Luigi faceva l'allenatore di calcio. L'abbiamo già intervistato in un'altra veste. Come si è passati dalle mutande del calcio al cameriere al bar?
8: Non so quale delle due cose era più stressante, però sono sicuramente stressanti entrambe.
2: Ho capito, però qua almeno mangi tu per primo queste cose che producete?
8: Sì, mangio e le apprezzo.
2: Le apprezzi, Junior?
9: Sì, ci siamo innamorati prima del prodotto e poi l'abbiamo, diciamo, fatto.
2: Quindi quale tipo di clientela si rivolge a questo locale?
8: Ma cerchiamo di dare un prodotto che comunque si cerca di abbracciare una cerchia più elevata di persone possibili, che l'hamburger comunque è un prodotto prettamente giovanile, però noi cerchiamo tramite un servizio tra virgolette da ristorante di renderlo anche adatto alle famiglie, adatto a una comitiva di amici, cerchiamo insomma di prendere più persone possibili.
2: Quindi i panini, esatto. Questo è il regno dei panini e perciò si mangiano con le mani, vero?
9: Esatto, sì.
2: E non avete, si dice che non avete veramente?
9: No,
2: le...
9: non ci
2: è
9: sono.
2: È vero, pensavo che fosse una battuta, invece non ci sono veramente le passate.
9: Sì.
2: E quindi noi vogliamo vedere adesso cosa si mangia, adesso troviamo qualcuno che però ci deve spiegare quali sono le specialità.
9: Assolutamente sì.
2: E ce l'abbiamo un'idea. Andiamo a scoprirla. Comando tutti da Alchimia, bel paninone, ti piace il bel paninone di Alchimia, bravo. Allora andiamo avanti, Gabriele, ce l'abbiamo l'almanacco.
1: Ora nel frattempo abbiamo superato la Grecia.
2: Su che cosa?
1: Il debito pubblico, il giornale ne scrive però.
2: Ah sì, è arrivata appena questa notizia.
1: Abbiamo superato la Grecia sul debito
2: quindi
1: pubblico.
2: Quindi siamo ultimi.
1: Siamo ultimi in Europa, abbiamo la maglia nera.
2: Non te ne parla qua?
1: Non te l'ha detto.
2: Intanto oggi è domenica 10 maggio e in questa domenica dedicata alla festa della mamma torna la Zalea della ricerca dell'AIRC, un fiore che sostiene la ricerca contro i tumori che colpiscono le donne. Le volontarie vi aspettano questa mattina nelle piazze d'Italia, a Giulianova in piazza...
1: Già da ieri ne ho vendute tantissime.
2: Benissimo. Lato Lungomare, sì, Tossa Ardeatina, Lato Lungomare, vabbè, per acquistare la Zalea e dare forza alla ricerca. Grazie che ci hai informato tu, Vincenzo. La giornata mondiale del lupus eritematoso sistemico, è una giornata dedicata alla sensibilizzazione di questa malattia autoimmune cronica che colpisce soprattutto le donne e richiede diagnosi precoce e ricerche. Ci saranno iniziative, eventi, illuminazioni in viola. Pure per oggi?
1: Sì.
2: Beh, insomma. È la giornata internazionale dell'argan. proclamata dall'ONU nel 21, dedicata all'Argania spinosa, albero endemico del sud-ovest del Marocco, perché è famoso.
3: Valorizza l'olio d'argan, noto come oro liquido del Marocco, ricco di vitamina E, acidi grassi essenziali e polifenoli. Celebra il ruolo delle cooperative femminili berbere, custodi delle lavorazioni tradizionali e motore di emancipazione economica. L'UNESCO riconosce la foresta di argan come riserva della biosfera e l'arte dell'estrazione come patrimonio culturale e immateriale. L'almanacco nel dettaglio. Alle 9.24 la temperatura è di 19,2 gradi, l'umidità 64%, il clima temperato piacevole, vento a 5 orari, la massima sarà di 20 gradi, la qualità dell'aria è peggiorata di molto rispetto a ieri, l'indice è 60 ed è considerata moderata. Il sole è sorto alle 5.45, tramonta alle 20.16, culmine alle 13.01, la durata del giorno è 14 ore e 31 minuti. La luna è sorta alle 2.28, tramonta alle 12.56, la fase lunare all'ultimo quarto, visibile al 49%. Nati oggi, 10 maggio 1886, 140 anni fa, Karl Barth, teologo e pastore protestante svizzero. 95 anni fa, nel 1931, nasceva Ettore Scola, regista, fra le sue opere Dramma della gelosia e C'eravamo tanto amati. 80 anni fa, nel 1946, Donovan, pseudonimo di Donovan Phillips Leitch, cantatore e musicista britannico. Poi ascolteremo Mellow Yellow.
2: Infatti, le donne marocchine hanno usato l'olio di argan per i suoi benefici sulla pelle e sui capelli.
3: Infatti nella storia, 10 maggio 1796, 230 anni fa.
2: L'armata d'Italia, guidata dal grande Napoleone Bonaparte, affronta la retroguardia austriaca del generale Seebottendorf sul ponte di Lodi. Lo scontro è duro, ma i francesi sfondano le linee nemiche e costringono gli austriaci alla ritirata, aprendo a Bonaparte la strada verso Milano e consolidando la sua ascesa militare. Ovviamente noi sappiamo che quando andò a Milano venne accolto bene, quindi noi sempre quelli che pure i tedeschi accogliamo bene, poi gli americani, quindi grande personalità. Vai.
3: 180 anni fa, nel 1846, Carl Zeiss presenta all'autorità di Weimar la documentazione necessaria per ottenere il permesso di aprire un laboratorio dedicato alla produzione di apparecchi ottici di precisione.
2: Un'altra cosa è successa a Weimar,
3: la Repubblica di Weimar,
2: esatto, vedi?
3: È l'atto che segna l'inizio della sua attività scientifica e artigianale, destinata a trasformarsi in una delle realtà più influenti della storia dell'ottica moderna. 50 anni fa, nel 1976, in Friuli la terra continua a tremare dopo la scossa del 6 maggio. Le repliche sono forti e incessanti, oltre 10.000 case crollano e diventano inagibili, aggravando un bilancio già drammatico. Il governo interviene stanziando 200 miliardi di lire per l'emergenza e la ricostruzione, mentre migliaia di sfollati vivono ancora nelle tende e nei campi allestiti in tutta la zona colpita. Nel 2006, 20 anni fa, Giorgio Napolitano viene eletto 11° Presidente della Repubblica Italiana, quasi 81 anni, e ottiene 543 voti al quarto scrutinio, superando la soglia richiesta di 505. La sua elezione segna un passaggio storico: per la prima volta al Quirinale arriva un ex dirigente del Partito Comunista Italiano, figura di lunga esperienza parlamentare e istituzionale.
2: Altri tempi.
3: Sì.
2: Altri tempi. Vai.
3: Quasi famose, queste di Scola.
2: Ettore.
3: Sulle radici, appartengo a un mondo in cui il lettino dell'analista aveva sete dal barbiere e alle nevrosi si rispondeva con la passione.

0: Vedilo.
1: Che devo vedere? Mo vedo il film.
0: Sì, certo, no, l'orario.
1: Ah, sono 19:15, 10:15.
0: Salutiamo
1: Vincenzo, grazie per averci dato queste notizie. Poi ascolteremo in radio la tua proposta musicale. Intanto andiamo sull'Ansa, vediamo se ci sono qualche novità. Se c'è qualche novità. Beh, se ci sono qualche novità è brutta, sai? La nota mi è uscito così. Antivirus.
0: Ecco, la nave Hondius è entrata nel porto di Granada, tutti con Denila, è arrivato.
1: Di Granadiglia a Tenerife. Poi abbiamo flotilla, espulsi da Israele i due attivisti Tiago e Saif.
0: Tiago Motta oppure no, Tiago Menna che gioca con noi?
1: E gli Stati Uniti ancora in attesa della risposta dell'Iran sul piano di pace, aspetta e spera. Terremoto di magnitudo 5.8 in Cile.
0: Costa,
1: come l'Aquila. USA, Dipartimento di Stato conferma l'incontro tra Rubio e il premier del Qatar. Mali, almeno 70 i morti negli attacchi jihadisti degli ultimi giorni. E poi Axios, Rubio e Witkoff incontrano il premier del Qatar per l'accordo con l'Iran.
0: Praticamente pare
1: questo. E questo fa la banderuola.
0: È l'impiccione viaggiatore.
1: Sì. Allora, bene, salutiamo tutti quanti i nostri amici che ci hanno seguito su Facebook.
0: Ciao, amici.
1: Ricordate che sulla nostra pagina trovare tutti gli aggiornamenti in tempo reale. E adesso in radio andiamo ad ascoltare la proposta musicale di Vincenzo di oggi, che è Mellow Yellow di Donovan.

0: E siamo tornati in studio con questa canzone, salutiamo i nostri amici anche in radio, buona giornata, buona domenica, noi ci risentiamo domattina 7.30 sui soliti canali.
1: Che ora?
0: 7.30
2: sui soliti canali. Vi abbiamo trasmesso Radio G Notizie.

Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo, RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 8589 696. Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli, tra le colline giugliesi. Da noi potrai assaggiare l'originale pizza napoletana, realizzata con grande qualità di ingredienti scelti, come la mozzarella di bufala e i pomodorini del Piennolo. Innamorati di tutte le nostre specialità napoletane, come il cuoppo di fritti e i dolci tradizionali. Ti aspettiamo dal venerdì alla domenica in via Case di Trento, presso il centro sportivo La Pelota a Giulianova. Info e prenotazioni 085 44 54 254. Seguici su Facebook ed Instagram. Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli tra le colline giugliesi. Vieni a scoprire tutte le sfaccettature della musica. Sono aperte le iscrizioni ai corsi dell'Accademia Musicale Suono, Music e Voice Academy di Giulianova. In spazi moderni e innovativi, totalmente ispirati all'energia della musica, docenti professionisti, selezionati per la loro eccellenza artistica e metodologica, danno vita a una realtà giovane, fatta di musica, arte e programmi didattici innovativi. Ecco i nostri insegnamenti: canto moderno, pianoforte classico e moderno, chitarra classica e moderna, batteria, basso, violino, sax, produzione musicale sul computer, propedeutica musicale dai 3 anni, musica d'insieme. Vieni a scoprire tutte le sfaccettature della musica dall'Accademia Musicale Suono, Music e Voice Academy, in via Riccardo Cerulli 18 a Giulianova. Telefono 324-53-5518. Seguici anche su Facebook ed Instagram.

0: La bella stagione è arrivata e si sente. C'è voglia di leggerezza, colori, giornate al sole e di sentirsi bene in quello che si indossa. E da Kermesse l'estate è già iniziata. Per i più piccoli trovi tutto il necessario per iniziare al meglio: corredino, tutine, body, copertine e tanto altro. Con Melby Moda 016 accompagni ogni fase della crescita, tra capi comodi, pratici e anche costumi perfetti per l'estate. E non manca la pigiameria, morbida e confortevole per tutte le età. Per la donna, le nuove collezioni Ragno e Rubamori, che portano freschezza e semplicità: jeans, pantaloni, maglie, camicie, gonne, giacche e sottogiacca, pensati per essere indossati tutti i giorni con naturalezza. E anche per la donna, pigiameria comoda e piacevole, perfetta per ogni stagione. Intimo per tutti: per la donna Triumph, Lovable, Sloggi e Cotonella; per l'uomo Fila, Lovable, Cotonella e Sloggi. Comfort, qualità e vestibilità che fanno la differenza. Anche per l'uomo trovi pigiameria pratica e confortevole, ideale per il relax di ogni giorno. Costumi e copricostumi, il vero cuore della stagione è qui. Per la donna costumi Triumph, Lovable, Ragno, Vacanze Italiane, David, Anita, Rosa Fai e Verdissima, pensati per valorizzare ogni fisicità, anche nelle taglie più importanti. E poi loro, i copricostumi e i vestiti abbinati, leggeri, belli, perfetti, dal mare all'aperitivo. Per l'uomo, David, Ragno e Lovable. Per i bambini, costumi Melby per vivere l'estate in libertà. E in più, Angoli Outlet. In negozio trovi anche spazi dedicati con promozioni speciali su articoli selezionati, occasioni perfette per fare ottimi acquisti. Da Kermesse trovi tutto quello che serve per vivere l'estate con semplicità, stile e comodità. Ti aspettiamo a Colonia Spiaggia.
1: Stai ascoltando Radio G Giulianova.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: questa città. Sappiamo che la vera vita è altrove. Tu fai progetti, ne hai una lista.
1: Stai ascoltando Radio G Giulianova.
0: Fa quello che vuole. C'è qualcosa che non va in me. È proprio come fossi due persone. E uno odia l'altro suo sé.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: Radio G 085 800 33 66.
1: Mi somiglia, questo posto mi somiglia. So che sto male se non sono più.

Cittadini e Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo, RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 8589 696. Prenditi cura della tua salute. Lunedì 11 maggio il gruppo medico d'archivio ti invita a una giornata dedicata alla prevenzione delle patologie della tiroide. Un'occasione importante per controllare il tuo benessere in modo semplice e completo. L'iniziativa comprende esami del sangue specifici, visita endocrinologica ed ecografia tiroidea. Tutto in un unico percorso pensato per te e ad un costo agevolato. Un check-up fondamentale per individuare eventuali problematiche della tiroide e intervenire per tempo. Prenota ora il tuo posto. Chiama il numero 085 800 8215. Gruppo Medico d'Archivio. Le persone al centro. Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli, tra le colline giuliesi. Da noi potrai assaggiare l'originale pizza napoletana, realizzata con grande qualità di ingredienti scelti, come la mozzarella di bufala e i pomodorini del Piennolo. Innamorati di tutte le nostre specialità napoletane, come il cuoppo di fritti e i dolci tradizionali. Ti aspettiamo dal venerdì alla domenica in via Case di Trento, presso il centro sportivo La Pelota, a Giulianova. Info e prenotazioni 085 44 54 254. Seguici su Facebook ed Instagram. Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli, tra le colline giuliesi.

0: testimonianza la mamma: così ho salvato mia figlia. Ha praticato la manovra di Emmerich alla bimba di 19 mesi che aveva ingoiato un anello. Consiglio a tutte di fare il corso.
1: E poi abbiamo parlato con Di Giancamillo. In realtà Di Giancamillo ha detto che fanno i corsi più volte l'anno, quindi si può iscrivere e si procede.
0: Premio Ester Pasqualoni, riconoscimenti agli studenti, c'è stata la cerimonia a Cursal, poi mare balneabile, c'è l'ok dell'Arta.
1: Ricordiamo che era sempre a rischio un po' quello
0: dall'anno scorso, l'abbiamo preso,
1: dall'anno scorso è stato confermato, è importante che ora c'è sempre paura. Invece quando avremo quindi la bandiera blu, credo il 14 maggio.
0: Vanno a prenderla,
1: sì,
0: tu.
1: Vanno a prenderla.
0: Analisi a norma anche nel punto critico, a 360 metri al nord del fiume Tordino. Qui c'è una foto di Tordoseto.
1: Andiamo avanti.
0: Via Brodolini, appello per i pini da potare. I residenti delle case ate.
1: È sbagliata, perché se ci sta una città che non ha barriere, siamo noi.
0: Appunto.
1: E questo è lui. Il telefono, che cos'è?
0: Nel mare di Giulianova c'è scritto sotto.
1: Ma che fa? Ma faccio.
0: Non va bene, la critichiamo pure qua. Che facciamo qua?
1: Ho detto che oggi glielo
0: sempre dico. Sempre tuo,
1: No, ho detto che oggi glielo dico. Il primo a dirlo sono stato io, oggi li chiamo.
0: Via Brodolini, appello per i pini da potare. Sempre prodomo tuo. Il caso Grippo a Roseto, polizia locale, l'ex comandante porta il comune in tribunale.
1: Si sente?
0: Pese, grosso.
1: Per quest'altro,
0: prima di essere licenziato ha chiesto 126.000 euro per mansioni da dirigente svolte da funzionario, però il sindaco: per noi non gli spettano. Il gruppo Fare per Roseto più
1: c'è?
0: Presenza dei vigili in strada.
1: In che senso? Forse non c'è. Ma come presenza in strada? Come? Ma macchina o a piedi?
0: Questa sulla nazionale
1: è fondamentale. Forza la macchina. Fondamentale.
0: Progetto Roseto, un euro al mese per aiutare i più bisognosi verso le elezioni, su questa proposta.
1: Un euro al mese?
0: Tutti quanti i cittadini mettono un euro al mese, sono 25.000 euro al mese e ci aiuti i poveri.
1: Quindi sembra la gente, normale, comune.
0: Silvi, la battaglia dei cittadini, maxi antenna, petizione online, prime 240 firme per spostarla. Intanto c'è la viabilità a Pireto, perché c'è il Giro d'Italia che passa sabato, strade chiuse per la tappa.
1: Anche da noi passa sulla nazionale.
0: Mi dicono che passa sulla nazionale, però.
1: Come mo?
0: No, così mi hanno detto, però visto che non lo sa nessuno, mi preoccupo del fatto che.
1: L'ufficiale, ma chiamava cosa? Gli anni? Quello che ti richiamò per Podascaro, come si chiamava quel corridore di biciclette?
0: Pogacciare.
1: Cosa? Ianni, sono esperti, comunque se lo sanno.
0: Possiamo chiedere.
1: Fammi un messaggio, Ianni, se l'ascolto, quando passa, qual è il percorso?
0: Dove passa, che fa, che non fa?
1: Dai, tra una fisarmonica e l'altra, chiave.
0: Marciapiedi, a Pineto, lavori in via D'Annunzio.
1: Io sono per Gianmarco.
0: Stiamo subito.
1: Che si vota?
0: Si sposa.
1: Come elezioni comunali Silvi Paese?
0: Che ne so io? Candidato sindaco.
1: Ma Silvia è uno, com'è elezioni comunali Silvi Paese?
0: Ma non stanno una presa in giro, perché poi tantissimi auguri Gianmarco per i tuoi 18 anni.
1: Vabbè, che paziente, auguri.
0: Non lo so, non so capire. Montesilvano, paura e traffico. Paura e traffico in tilt, via Verrotti, si schianta in moto grave un 43enne. E poi sulla fusione ci fanno sapere che decide la regione. Gallerati, segretario cittadino del PD contro il referendum voluto dal centrodestra. Qua basta, decidiamo noi. Ecco il festival di Spazio Mincio.
1: Mincio.
0: Pescara, notte di follia allo stadio, devastazione guerriglia, due arresti e 13 agenti feriti.
1: Quindi due arresti pure.
0: Ma scusi, ma vabbò, si sapeva
1: tutto, sì. L'hanno annunciato, no?
0: E questi che hanno contato hanno tirato 126 bombe carte.
1: Sono un po' i guardaline, 5 sputi, uno colpiva alla
0: una,
1: testa.
0: Due. Bravissima. Forse se dire va invece di condanno. La solidarietà dei sindaci ai colleghi feriti, dei sindacati, scusate, ai colleghi feriti, il sindacato di polizia, evento sottovalutato. Io mi ripeto, ma vabbè. Parla il sindaco, ira di Masci, altro che tifosi, sono delinquenti da punire. E poi l'appello alla società. Pescara non merita la C, ma le scene viste a fine gara mi hanno rabbrividito. E sulla squadra invitiamo i vertici biancazzurri ad aprirsi ad eventuali acquirenti.
1: No, lui si è stufato, la parola, gli hanno bruciato due macchine in passato.
0: Scuola lasciata nel degrado, arriva la polizia, due senza tetto piombano sul presidio dei residenti in via Sacco. Dove vi? L'Aquila, parco nazionale, l'inchiesta sul moto, ne vai? I orsi? I lupi? Mafia dei pascoli dietro la strage.

0: Di lupi. La procura batte la pista dell'ottenimento indebito di fondi europei, al vaglio la documentazione dell'ente dell'ultimo biennio. Un premio in denaro a chi trova Brozek, l'Aquila, la sorella, 4.500 euro, a chi riesce a rintracciare il fratello disperso sul Gran Sasso da 6 mesi.
1: Che?
2: Beh,
0: L'Aquila che soccorre, vestiario per chi è in difficoltà, raccolta e distribuzione al via, l'evento a giugno, e poi pubblica amministrazione, il ministro Zangrillo all'Aquila.
2: Zangrillo.
0: Botte e abusi sessuali, vittime davanti al GIP, Avezzano, sì all'incidente probatorio, ricostruito un quadro di maltrattamenti familiari durato anni. Poi siamo a Vasto, l'attacco sul web dai Novax, offese social a Menna, ora arriva la denuncia del sindaco.
2: Non dopo è Menna quello, perché quello è dei tratturi, no?
0: No. Dopo le scritte ingiuriose sui muri per il caso di Palmoli, il primo cittadino risponde: non ho paura, il movimento negazionista Vivi si era già scagliato anche contro gli assenti sociali e i magistrati.
2: Ah, il famoso sindaco di Vasto che prese
0: quello
2: lui.
0: Forse paura dei Novax.
2: Lo prese lui.
0: Beh, poi abbiamo impossibile essere ricoverati al San Pio, Vasto, appello della moglie di un quarantenne affetto da diverse patologie, bloccati da cavilli burocratici.
2: La festa rossonera si fa a Villa delle Rose.
0: Squadra e tifosi celebrano il ritorno in Serie D del Lanciano, FC tra cori e bandiere.
2: Va bene, pure noi abbiamo fatto.
0: Sì. Andiamo avanti.
2: Montevellino, sì. Fra queste ballate.
0: Tennis, Sinner, tripudio all'esordio, vince e conquista la folla, il numero uno archivia velocemente la pratica Hofner e tornerà in campo domani. Nulla da fare per Paolini, vince con Bolli, oggi tocca a Musetti, Darderi e Arnaldi.
2: Paolini ha perso subito.
0: Sì. Marquez cade e si frattura il piede, lo spagnolo saltirà 2 gare, parliamo di MotoGP, poi colpo Juve, vittoria e terzo posto, ma oggi tocca a Milan e Roma.
2: Lo so, però è dura.
0: Che? Ciclismo, la seconda tappa del Giro d'Italia, Silva, la volata nella storia, beffa Ciccone che chiude terzo.
2: Hai visto che gol li ha fatti fare il Lecce?
0: Sì, 11 secondi, quindi poi gli ha annullati il 2, però mi sa.
2: Sì, lo so, devi marcare quello, devi marcare.
0: Mercato.
2: C'è il Ravandi, sta là, in aria, vabbè.
0: Serie B. Il Delfino in Lega Pro, mercato, scelte, allenatori, così il Pescara è retrocesso. Sebastiani si difende, non può essere tutta colpa del presidente.
2: Ha detto: se a Pescara nevica d'estate, la colpa è di Sebastiani. Una stagione di rimpianti.
0: Gli errori che costano la C.
2: Si fanno i bilanci.
0: Fumogeni e petardi lanciati dai tifosi in campo per il Pescara, 12.000 euro di ammenda.
2: Quindi a mezzo in caso che se n'è andato. Piano con calma qui, perché Pomante si è reso conto che qualcosa non va e dice: testa ai playoff intanto oggi, poi decido il mio futuro qui, ma il Pieri aveva detto no, deciso non rimango se tutti sono d'accordo, quindi senti,
0: c'è un po' di maretta, c'è un po' di maretta, qualcosa non va,
2: non è andato.
0: Il tecnico del Teramo mette in chiaro le cose, l'obiettivo è battere l'Atletico senza calcoli e arrivare fino in fondo, se il resto tutti devono essere d'accordo.
2: Vedi, l'ha confermato.
0: Tanto il Lugaresco va ad Ancona per regalarsi un sogno, Vagnoni dice senza paura,
2: che problema, tutto a posto.
0: Chieti aspetta i playoff out, i tifosi suonano la carica,
2: nel frattempo si esercitano.
0: Ieri in 200 riuniti all'Angelini, fieri di voi, entro mercoledì attesa una decisione sullo spareggio.
2: In realtà i giocatori lo meriterebbero e l'allenatore pure per quello che hanno fatto.
0: assolutamente.
2: Gioca il basket ancora o no?
0: No,
2: deve aspettare l'altro semifinale, altro play-out. Non lo so qual è.
0: L'Amicacci mastica amaro in gara 1, basket in carrozzina, le semifinali playoff di Serie A, i giuliesi vanno KO contro Cantù, trascinata dal Teramano De Maggi.
2: L'ex Teramano di qua. Vabbè, il messaggero.
0: Va bene, passiamo al messaggero. Prego direttore, vai.
2: Stagione balneare al via, 7.000 addetti sulla... Sono stati trovati?
0: Pare, comunque hanno messo gli ombrelloni sotto la sabbia, non hanno trovato 7.000.
2: Stagione balneare al via, 7.000 addetti sulla costa. Bagnini e camerieri,
0: okay.
2: Mancano chef e responsabili di sala. Beh, no, meno male. No. È molto però, più importante, siamo d'accordo, è più importante Bagnini e camerieri?
0: Sì, sì.
2: Con tutto il rispetto
0: per gli chef, però.
2: Ho capito. Vabbè, se metti
0: previsti
2: tu, ma tu sei fa
0: Che cosa?
2: Sei gentile, poi dici, questo non mi piace, cavaliere.
0: Cortese e gentile. Allora, previsti rincari e aumento delle presenze.
2: Oh, vado a Pescara Vecchia, che è molto oggetto l'altro giorno, non c'eri tu, si era parlato di filobus.
0: Sì?
2: Che non potevano camminare perché i lampioni erano spenti, che non ci vedevano gli autisti.
0: Povera Stella.
2: Movida, nessun accordo tra locali e residenti, questa è un'altra
0: battuta.
2: No, a Pescara durano i problemi una vita. Poi, cittadini a lezione di convivenza con l'orso.
0: Perché non vai? Qua ci dovresti andare. Una donna, Civitella Roveto, dopo polli e galline, ora mangia anche le crocchette del mio cane. Signora, però non lascia là fuori.
2: Ma li rilascia lei?
0: No, quella si vede che il cane sta a metterla la ciotola fuori, ho capito, ma ti sei mangiato i polli.
2: Attenta che già trova anche lo cane.
0: Ti sei mangiato i polli, ti sei mangiato le galline.
2: Guerriglia e AD. Lanciate, cioè contato, è ufficiale. 126 bombe carta, mattoni. Ci sono portato tutta sta roba, nessuno si è accorto di niente. Fumogeni, due tifosi arrestati e 10 agenti feriti. Caccia agli altri violenti. Sebastiani pronto a mollare con insigne, via anche Gorgoni. Ma non male che sia un grande rimpianto, allenatore.
0: Forse di Rolex e Silvi, coppia arrestata in carcere, anche la bimba piccola.
2: Che c'entra?
0: Ospedale, assalto a 45 armadietti dei colleghi. Lui dice: ero stressato.
2: E a Giulianova non si è capito di che è stato, perché è stato fatto anche a Giulianova, sì? A 20, ma non è lui perché stava
0: era
2: stressato.
0: Giorno e notte, Teramo Comics, capitale del fumetto. Poi Vasto, famiglia nel bosco, i genitori, nostra figlia ricoverata ha paura.
2: Non la finisci sta commedia?
0: Non finisce.
2: Vai. No, mia. Stagione balneare al via, 7.000 addetti sulla costa abruzzese, su 7.000, per dire 6, 5, 8.000.
0: No, secondo me
2: bagnini
0: l'hanno contati pure questo.
2: Mancano chef, no,
0: chef, metro e responsabili sala.
2: Padovano è stato interessato. Siamo come una grande fabbrica, ma ci sentiamo bistrattati.
0: Ecco. Ha detto previsti questo, rincari del 5% negli stabilimenti, estate con un incremento di presenze.
2: Poi un giorno di ritardo, acque eccellenti al 90% delle spiagge. L'ARPA ha dato questi dati, anche Giulianova. Io vedo Grimi.
0: È lui, Tommasoni.
2: Ma chi ha cercato Grimi?
0: Affitti privati, ecco quanto pesano, sono un quarto dei posti letto. Assoturismo, ora emergono nei dati ufficiali, è necessario un osservatorio statistico regionale.
2: Ma mi sono lasciato in eredità. Noi l'abbiamo sdoganato Grimi.
0: Solo a me non riesce a lanciare, come fa?
2: Ma parlo.
0: Pescara, movida a Pescara Vecchia, nessun accordo tra attività e residenti. I locali presentano un elaborato modello sperimentato in altre città. Gli abitanti, per noi serve un progetto di aperture diurne e diversificazione. Cioè, gli abitanti dicono i locali quando devono aprire? Può essere? No.
2: Io chiederei a Padova.
0: Ecco.
2: Scuola. A proposito.
0: Che?
2: Ed Alfonso?
0: È un po'
2: di giorni,
0: è un po'. Poi c'è vacanza, le ferie si per
2: avere.
0: Poste, Giulia Tiberi e Sara Mancini, due dipendenti e super mamme. Oggi festa della mamma, si fa questa inchiesta sulle due mamme che lavorano.
2: Meno male.
0: Cammino del Pellegrino in foto, percorso tracciato dal GPS, zaino in spalla, arriveranno in 200 alla Basilica del Santo Volto il 16 maggio. Partito dal Vaticano, il gruppo è giunto a Tagliacozzo, domani sarà a Collarmele.
2: Lavoro, oltre 12 milioni di euro per incentivare l'occupazione, cioè chi li dà?
0: L'assessore Magnacca dice ulteriore impulso ai meccanismi incentivati.
2: Sì,
0: gentili.
2: All'Aquila, assalto a 45 armadietti, erano 40, sono aumentati, dai colleghi in ospedale, provato da troppo lavoro.
0: Quelle, dici, faccio.
2: Cioè, io mi stanco e se voi invece non vi stancate, vi rubo, perché un collega vi rubo le cose vostre.
0: Vabbè. Lui ha spiegato, è in difficoltà per la morte della mamma e di tanti turni.
2: I turni sono regolari, non è che essere massacrato.
0: Beh, non lo so, credo.
2: Perché se hai troppi turni non fai il furto, vai dai sindacati se qualcosa non va.
0: Non lo so. Operaio morto, indagini sulla sirena del muletto, il non funzionamento del sistema d'allarme tra gli aspetti centrali degli accertamenti.
2: Succedono, non l'ho letto, ma ovviamente i morti da terremoto.
0: Quando ne vuoi, sì,
2: sul lavoro, poi non ti riparla per niente.
0: Scuola e scimmia,
2: lo sapevo. Ha giocato pure a Giulianova.
0: Ma chi ti ha detto che c'ho lo stesso accento?
2: Perché è fratello.
0: Ma certo,
2: sì,
0: L'Aquila verso il rischio. L'Aquila verso il rischio sismico zero.
2: Cioè, secondo te,
0: i comitati vogliono.
2: Ci sono due persone con questo cognome. Uno si pronuncia scimmia e uno scimmia. Dai, ha giocato con noi, cioè ha giocato, ha tentato di giocare con noi, fa parte di quei giocatori che non hanno fatto mai una partita intera eppure sono andati via, è vero? Così. Altri che sono arrivati e non hanno fatto ugualmente una partita intera. Neglien è un esempio, vabbè.
0: Avezzano, tentato incendio allo studio di un avvocato, fuoco alla porta d'ingresso dell'ufficio del
2: avvocato,
0: professionista
2: avvocato Berardo,
0: in pieno centro, Berardo, escluse motivazioni personali, i carabinieri indagano su minacce per questioni lavorative.
2: Che succede nei comunali?
0: Borghi e Boschi per Verdecchia, che pare veramente
2: ha vinto.
0: L'Abruzzo. Borghi e Boschi per Verdecchia di Pangrazio, città più forte e inclusiva, dice Avezzano.
2: Ha fatto un'alleanza con tutti.
0: Per Borghi e Boschi.
2: Pare invece che sia una cosa da colpo con la prima lettera
0: piccola. Ai Corinzi.
2: Invece sono due cognomi. Invece può sembrare che poi ne parliamo sempre di Boschi e Borghi, che la sua campagna elettorale è puntata su questo.
0: A Sulmona, datore di lavoro inseguito per 15 chilometri in macchina, si rifugia nella caserma dei carabinieri.
2: Quindi hanno facilitato il compito.
0: Beh, sì. Compagna accoltellata e minacciata, un 58enne avvisato dal avvisato.
2: Si è avvisato, virgolette.
0: Sì, ho capito, ma l'ha avvisato di accoltellata.
2: E appunto.
0: Chieti pagano la Pagano lancia
2: Sicari. E che faceva?
0: Lo so, Pagano lancia Sicari, lui la vera alternativa.
2: Ma perché questa cosa per i cognomi?
0: Non lo so. Vabbè. Il deputato ha tenuto a battesimo, non ho sbagliato mai Sicari. Il deputato ha tenuto a battesimo i 32 candidati della lista Forza Italia. Nella foto.
2: Ma Legnini non può fare niente.
0: Per Legnini appuntamenti nei quartieri e incontra il presidente della FIP Petrucci.
2: Esatto, lo conosco.
0: La città pronta ad abbracciare il Giro d'Italia, le iniziative nelle scuole e nel convitto Vico.
2: Vanno là.
0: I vigili sul campanile di San Giustino, tolta vegetazione a 50 metri d'altezza.
2: Questa invece è la famosa campanile di San Giusto.
0: Non lo so.
2: A Trieste.
0: Non lo so. Davanti San Giusto, della poesia. Vasto, nostra figlia in ospedale è molto triste e spaventata, parla la mamma della famiglia nel bosco, e confidano agli amici le sofferenze della piccola. Rocca Spinalveti, la condotta idrica va di nuovo KO, 15 comuni senza acqua.
2: Ma questi, non mi prendete
0: con questi vogliono fare,
2: tocca andare,
0: vogliono fare l'accorpamento.
2: Rocca Spinalveti, arriva l'acqua della bella Cognetti.
0: Teramo. Furti di Rolex, coppia arrestata a Silvi, incella anche la bimba di pochi mesi. La coppia di 32enni è senza fissa dimora e non ha legami con il teramano. Indagini su altri colpi analoghi. Strisce pedonali sbiadite, rischiamo la vita 20 volte al giorno. Vabbè, pure voi non avete niente da fare, resta la strada 20 volte. Cartelli mancanti, scarsa illuminazione, velocità delle auto allarmano i residenti. Ma dove?
2: A Teramo.
0: Beh, no, non so, scritto anche qua. Avvia il piano di restyling per la sicurezza stradale, segnaletica e cura del verde. La parrucchiera Antonella è preoccupata. È preoccupata per i clienti. Ne ho qualcuno quasi investito. Quasi, però.
2: Cioè, quindi non potendo attraversare la strada, non ci vanno da Antonella.
0: È quello il problema. Nuova discarica a Grasciano. Nuova discarica a Gresciano, Valle del Tordino in rivolta. Un po' cerchietto qua. Mille giovani al Santuario San Gabriele. E Teramo, la capitale del fumetto, record
2: comics.
0: Di presenze per l'evento Comics and Games. Oggi chiude la 3 giorni di gioco e creatività. Abruzzo, lo sport, Pescara, dalla magia agli insulti dei tifosi. Quale magia? Le ultime tristissime immagini di Serie B. In Serie B una serata da incubo che cancella la nottata epica di 11 mesi fa contro la Ternana. Gorgone dice, chiedo scusa, ci credevo, già si pensa al sostituto, Ivan Tisci. Tisci.
2: Allenatore. Del Pineto.
0: Sostituto.
2: Se c'è 2000 problemi sta per l'allenatore.
0: La guerriglia urbana finisce con 2 arresti.
2: Sì.
0: Ha fatto di qua e di là.
2: Sì.
0: Lanciate 126 bombe carta, mattoni, fumogeni, bottiglie, 10 agenti feriti. Un poliziotto ha riportato lesioni gravi a un piede, soccorso nel caos delle cariche.
2: Ha parlato Giamasci. Non lo meritavamo. Rebonato, tutto è nato a settembre. Un ex Rebonato. Era un centravanti.
0: Teramo. carico, nodo Pomante. Biancorossi al Bonolis in semifinale contro l'Atletico Ascoli, tiene banco lo sfogo dell'allenatore, non so se rimarrò. Il tecnico, se si crede in me, bisogna farlo fino alla fine. Torna a disposizione Angiulli, Borgarello non è al meglio.
2: Ci sono sempre delle voci, insomma.
0: Vabbè, questo che dice, ma
2: sei primo, mi pareggiato col
0: Termoli, eterno secondo, l'eterno
2: poi, poi dice che ci stava la frase e che la San Maurizio non è passata e che loro non hanno giocato e che sono andati freschi a Termo a fare catenaccio, può dire tutto,
0: non lo dice, no.
2: Ma così è, la frase non c'era, San Maurizio andava, magari il Termoli vinceva, quindi per due motivi si
0: tranquillo.
2: Stancava, era più tranquillo e andava a fare la passeggiata a Termo, così è.
0: Notaresco, oggi ad Ancona va a caccia delle imprese, poi in eccellenza il Penne si gioca.
2: No, prima di qua.
0: Gara rinviata con la Recanatese, il Chieti ora attende con fiducia però.
2: Sì, no, perché è la Recanatese che ha fatto per prima,
0: sì,
2: poi
0: sì,
2: si sono aggiunte anche San Marino.
0: Infatti si parla di violazione formale, non sostanziale, i tifosi intanto hanno abbracciato staff e calciatori.
2: Come violazione formale?
0: Si parla di violazione formale, non sostanziale.
2: Per troppo di penitenzione cambiamo la classifica.
0: Lo so.
2: Poi il Penne si gioca la permanente, fornirà il Montorio con il vantaggio di 2-4, ma sta regola proprio. Cioè io non solo gioco in casa, ma posso pareggiare, posso vincere, tu devi per forza vincere a casa. Tu ti mangi la notte, può venire alle Canatese, che noi siamo in casa, che abbiamo due risultati dalle Canatese. Non entra le Canatese, Pescare un ciclone. Cos'è?
0: Un ciclone acquatico KO di misura. Parliamo della palla a nuoto.
2: Si danno già un altro sport.
0: Palla a nuoto.
2: Facundo. Facundo Acosta.
0: Che è Facundo?
2: Eccolo qua, famoso. Vabbè, non c'è niente.
0: No, un prima nazionale.
2: Sempio. Nove perizie lo incastrano. Un avatar.
0: Per l'indagato, per ricostruire i movimenti nella casa di Chiara Poggi. Non ha fatto una perizia.
2: Voglio andare a vedere le pagine.
0: Che pagine vuoi vedere?
2: Sempio.
0: Ma ci andiamo. La Juve non si ferma, Roma devi vincere, modello Frosinone, italiani e giovani, la ricetta di Stirpe.
2: Ma lo vedete a me?
0: Anche sì. Certo. Foro, tutti pazzi per Resinner, poi antivirus, isolati in quattro in Italia, ma non è il Covid.
2: Io mando un telegramma oggi.
0: A chi?
2: Al Frosinone.
0: Beh certo.
2: Faccio bene?
0: Secondo me ne fa chi dell'86 telegramma, però...
2: Ho capito, ma quello lo saranno.
0: Tu dici, non ho una mail... Trump, Meloni, resta il grande freddo, Putin pronto a negoziare con l'Unione Europea.
2: Ci sta sulla cosa del Frosinone, contatti, ci sta la mail.
0: Sì, beh, sicuro, sì.
2: E poi rispondo, secondo me, se rispondono.
0: Cina, la forza su export e petrolio, la crisi economica della Russia. E poi abbiamo ancora Villa Mafalda.
2: Villa Mafalda, clinica, tutti i giorni, però cambia foto.
0: Sì, sì. Allora,
2: per esempio, ecco, nuove perizie contro...
0: Nove.
2: Così si è mosso nella casa. Gli inquirenti hanno creato l'avatar dell'indagato per ricostruire la scena del crimine. Piedi e mani compatibili con orma e impronta 33, la mano è sua, e poi anche il DNA sotto l'unghia della Poggi che si difendeva, evidentemente.
0: Potrebbe essere
2: poi una cosa. Poi, e adesso Stasi studia le nuove carte, la difesa, acceleriamo sulla revisione. Io gli avrei detto: lascia stare, fatemi continuare a fare fino a quando è possibile. Io avrei fatto così. I tentennamenti di Marco sui video della sorella, ma io non li avevo visti. Nell'informativa al PM, dopo il colloquio del 6 maggio, i carabinieri registrano modifiche nella testimonianza. I dettagli dell'inchiesta usati solo in difesa dell'amico, perché lui non può credere che l'amico abbia ucciso la sorella. Però si parla anche di questo in genere, di altri delitti,
0: stanno facendo
2: rapporti torbidi e segreti inconfessabili, l'eterno romanzo dei delitti di provincia. Perché se lo fa a Roma è diverso.
0: Dici che è Roma?
2: Non fa niente. Non mi fate preoccupare su questo antivirus.
0: Allora, salutiamo
2: i nostri amici al bar. Sì, ci sono?
0: Allora, qui abbiamo fatto, fino a qui abbiamo fatto, poi abbiamo Antonella Leonio, buongiorno. Berardo Montebello, auguri a tutte le mamme, buongiorno. Luigi Anni, buongiorno e buona domenica a tutti. Betty Al, buongiorno a tutti voi, buona domenica.
2: Avvocato!
0: Buona domenica, direttore dell'avvocato Umile.
2: Perché a te non ti
0: no, Ti ho detto, non mi lanci. Maria Ida Petrella, buongiorno.
2: Sì, apposta.
0: Smettila. Ivo fa l'acqua della cognizione.
2: Giustamente, l'acqua della cognizione, cosa sai? L'acqua della cognizione.
0: Vita Piccioni, buongiorno a tutti e buona festa della mamma. Bellissimo. Buongiorno a voi. Oh, non ci ho fatto sapere però gli anni del Giro d'Italia.
2: Non
0: ci segue.
2: Non ci segue, però si allenano loro, perché quando
0: può essere che sono... Staccode.
2: Stacco dobbiamo fare.
0: Dobbiamo fare qualche stacco.
2: Sì,
0: prego.
2: Devi fumare la sigaretta.
0: Sì, sì, sì.
2: A tra poco. Speriamo che nel frattempo si sia svegliato Casalena.
0: Ha chiamato Casalena. Ci vuole una sapessa.
1: Se volete gustare un ottimo piatto di pesce, potete scegliere il Columbus. Il ristorante Columbus vi propone tutte le specialità a base di pesce, dai ricchissimi antipasti ai favolosi primi e gli inimitabili secondi, e poi la fragrante focaccia e la pizza cotta nel forno a legna di tutti i tipi e con tante novità. E poi vogliamo parlare dei prezzi, certo che dobbiamo, e allora si può affermare tranquillamente che dal Columbus si mangia bene e si paga il giusto. E in ogni caso potrai sempre dire: ah, che bella mangiata di pesce! Ristorante Columbus, specialità pesce, Lungomare Spalato 20, Giulianova, telefono 085 800 7546.

e la gentilezza sono di casa, dal supermercato Despar di Giulianova, in via Annunziata. Nei locali completamente rinnovati troverete prodotti ortofrutticoli ed alimentari sempre freschi e tante offerte tutti i giorni. E poi, con la linea Despar Conta su di noi, troverete tanti articoli a prezzi bloccati. Effettuiamo inoltre consegne a domicilio della vostra spesa. Vi ricordiamo poi i nostri gustosi menù di gastronomia con tante specialità della cucina tradizionale abruzzese e un fornitissimo banco macelleria dove potrai trovare anche la convenienza dei nostri pacchi famiglia. E non dimenticare la vasta scelta e freschezza del nostro banco salumi e formaggi. Ti aspettiamo con qualità, gentilezza e convenienza da Despar in via Annunziata a Giulianova. Telefono 370 16 41 350.

0: La bella stagione è arrivata e si sente. C'è voglia di leggerezza, colori, giornate al sole e di sentirsi bene in quello che si indossa. E da Kermesse l'estate è già iniziata. Per i più piccoli trovi tutto il necessario per iniziare al meglio: corredino, tutine, body, copertine e tanto altro. Con Melby Moda 016 accompagna ogni fase della crescita, tra capi comodi, pratici e anche costumi perfetti per l'estate. E non manca la pigiameria, morbida e confortevole per tutte le età. Per la donna, le nuove collezioni Ragno e Rubamori, che portano freschezza e semplicità. Jeans, pantaloni, maglie, camicie, gonne, giacche e sottogiacca, pensati per essere indossati tutti i giorni con naturalezza. E anche per la donna, pigiameria comoda e piacevole, perfetta per ogni stagione. Intimo per tutti. Per la donna Triumph, Lovable, Sloggi e Cotonella. Per l'uomo Fila, Lovable, Cotonella e Sloggi. Comfort, qualità e vestibilità che fanno la differenza. Anche per l'uomo trovi pigiameria pratica e confortevole, ideale per il relax di ogni giorno. Costumi e copricostumi, il vero cuore della stagione è qui. Per la donna costumi Triumph, Lovable, Ragno, Vacanze Italiane, David, Anita, Rosa Fai e Verdissima, pensati per valorizzare ogni fisicità, anche nelle taglie più importanti. E poi loro, i copricostumi e i vestiti abbinati, leggeri, belli, perfetti, dal mare all'aperitivo. Per l'uomo, David, Ragno e Lovable. Per i bambini, costumi Melby per vivere l'estate in libertà. E in più, Angoli Outlet. In negozio trovi anche spazi dedicati con promozioni speciali su articoli selezionati, occasioni perfette per fare ottimi acquisti. Da Kermesse trovi tutto quello che serve per vivere l'estate con semplicità, stile e comodità. Ti aspettiamo a Colonia Spiaggia.
1: Sentiamo Pierluigi.
2: Ce la facciamo a sentire Pierluigi stamattina. Com'è il tempo uscendo?
3: Ancora
2: un po' coperto.
3: Coperto. Uguale a sparsi.
2: Non capire, ma non va bene. Io sono per il caldo di ieri.
1: No. Buongiorno, abbiamo anticipato prima, ma volevamo aprire il radio giornale con il tempo, ma
2: non è stato possibile.
1: Allora, dici.
4: È un tempo variabile, nel senso che si alternano la schiarita e nuovamente c'è il sole, ogni tanto qualche nuvola.
2: No, al contrario, ci stanno le nuvole, ogni tanto un po' di sole, diciamola così,
4: La perturbazione è tutta, diciamo, rintanata sulle aree occidentali, quindi del paese. Anche lì sta piovendo debolmente, quindi insomma parliamo delle aree tirreniche, delle aree interne. Non è escluso che pomeriggio sera qualche debole piovasco possa arrivare anche qui sulla costa, però diciamo proveniente dall'interno, ma è una cosa molto passeggera, molto rapida, che insomma,
2: parola dell'albero.
4: Molto rapida. Comunque oggi la giornata non è come si diceva compromessa, anzi, insomma, fa anche piuttosto caldo per essere insomma
2: moroso. Quando è che è bello invece?
4: Domani è più soleggiato, martedì anche, poi mercoledì inizia l'instabilità pomeridiana e soprattutto inizia a entrare aria un pochino più fresca proveniente da nord-ovest, quindi ci aspettiamo dei focolai temporaneschi sulle aree interne che poi viaggeranno verso le colline, le aree pedemontane e forse arriveranno anche sulla costa. Qui da mercoledì il tempo si instabilizza e instabilizzandosi chiaramente i pomeriggi saranno più scuri, più coperti. Di tempo diciamo soleggiato e anticiclonico per il momento non se ne vede, restiamo insomma con una variabilità che permarrà per tutta la settimana,
2: Io lo aspetto a luglio. Ma come vi lamentate a luglio?
1: La capitaneria ha ritirato l'obbligo dei bagnini, ora si possono dare gli ombrelloni senza che ci sia il bagnino fino al 23 di maggio.
4: Ma infatti era una stupidaggine,
1: appena l'ha ritirato piove.
4: No vabbè, ma era una cosa troppo pesante anche per chi affitta gli ombrelloni, secondo me.
1: Sì,
2: quindi praticamente oggi possono tutti mettere gli ombrelloni?
1: Sì, possono anche darli, ma
2: senza bagnini. E come mai hanno cambiato?
1: È uscita l'ordinanza ieri, l'altro ieri.
2: Dopo le proteste.
1: Però poi dal 23 al 7 di giugno ci può essere un bagnino ogni 300 metri, 7 di giugno, 7 settembre ogni 150, dal 7 settembre al 20 settembre ogni 300 metri.
2: È uscito sul giornale?
1: Giustamente
4: nella parte centrale delle stagioni, da giugno al settembre.
2: Voglio fare un'intervista a te su questo.
1: A me?
2: Sì.
1: Vabbè, poi vediamo.
2: No, non vediamo niente. No.
1: Vabbè.
2: Che importante.
1: Vabbè. Lo sport?
2: Lo sport niente.
4: Allora, lo sport, la Juventus ieri sera vince a Lecce con gol dopo 12 secondi, poi però l'ho vista molto spaventata nei minuti finali perché non è riuscita a chiudere la partita.
2: Ho capito, però punti, hai visto che gol l'ha preso dopo pochi secondi? Va bene.
4: Sì, sì, però io... Lecce non ha fatto veramente niente.
2: È bello, no, l'ho visto male, c'è poca cosa.
4: L'unica cosa che alla fine era molto spaventata.
2: E invece hai visto le parolacce, ma le parole in Cagliari Udinese al giocatore di colore? Quasi rischia
4: sì,
2: così.
4: Esatto.
2: Non doveva segnare. Ma il Cagliari si mette male con questa sconfitta? Rischia?
4: No. Assolutamente no.
2: Cioè, allora perché si tragedie?
4: Infatti cioè, senza senso, cioè, la, secondo me è retrocede la Cremonese
2: oggi, però oggi è una partita facile, cioè. Oggi è facile però
4: deve vincere col Pisa, ma è detto che il Pisa gli regala la partita, stiamo parlando di due squadre scadenti, forse le più scadenti del
2: campionato.
4: L'Inter invece ha massacrato la Lazio.
2: Ma perché? Perché la Lazio aspettava, noi ha fatto vedere come sa giocare in vista della Coppa. Perché 3-0 netto?
4: Non lo so, la Lazio non si è un po' nascosta. La Coppa Italia sarà un'altra partita.
2: Vedi che c'è uno si nasconde e perde con disinvoltura 3-0 in casa. Insomma, ma pare un gran però.
4: L'Inter evidentemente adesso sta sulle ali dell'entusiasmo.
2: E ma quindi dovete batterla, per favore. Soprattutto fatela stancare, andate supplementari.
4: Ma sì,
2: perché domenica ci sta Roma Lazio.
4: Sì, gli abbiamo fatto caccia Romagnoli, quindi domenica non giocherà, Romagnoli si è espulso.
2: Sì, mi raccomando, fatelo stancare, non vincete subito. Ai rigori, ai rigori.
4: La Roma intanto deve vincere oggi.
2: Ho capito, stanno
4: rimanendo. Poi la Lazio per domenica vediamo, intanto deve vincere oggi.
2: Anche perché non è facile col Parma, che non regala niente.
1: Questo.
4: E il Parma fa il catenaccio, quindi è complicato.
1: Va bene, noi ci aggiorniamo a domattina allora.
2: Presisti, sì.
1: Mandieni,
4: sì.
2: Ride lui, vabbè, d'accordo.
1: Ciao, buona domenica.
2: Cioè, ci sta una notizia di questo tipo, non dici niente tu. E cambia il mondo.
1: Sì, sì.
2: Ma
1: no,
2: lo dici.
1: Allora è il momento di passare la pagina del dato. Buongiorno anche a Valentina Campetti,
2: auguri a tutte le mamme. Se abbiamo già cantato poi, ecco. Rita Piccioni, buongiorno a tutti, buona festa della mamma.
1: Allora credo sia il momento degli auguri.
2: Sì, facciamo l'augurio a tutte. Non ce l'abbiamo su, perché per motivi che tu sai non
5: ogni mattina Mario
2: città.
5: Apre il suo bar. E pochi quindi? Minuti e si però inizia già a respirare mail. L'aroma di Marcaffè.
1: Quando
5: Mario si raccontano storie di amici, di lavoro, cose che...
6: Mario, buongiorno,
2: di stampa, caffè.
5: Ogni giorno le solite facce e volti nuovi, tutti lì per uno stesso ottimo motivo: gustare il proprio Marcaffè.
7: Marcaffè è nei migliori bar in Abruzzo o direttamente a casa tua. Ordina su www.marcaffè.it.
5: Che buono è!
7: È Marcaffè.
1: Prego, direttore.
2: Buongiorno. Allora, santo del giorno, la chiesa oggi, 10 maggio. L'altro santo con un nome famoso, San Cataldo. Nato in Irlanda, fu monaco, abate e vescovo. Durante un pellegrinaggio in Terra Santa, morì a Taranto. Quindi...
1: andava.
2: Non arrivò.
1: O tornava.
2: E lì fu sepolto, nella cattedrale, e dimenticato.
1: Ecco.
2: Però l'avete messo in atterrare. Quando i tarantini nel 1094 si accingono a ricostruire la chiesa che era stata distrutta dai saraceni, ne trovarono il corpo e lo identificarono mediante una crocetta d'oro su cui era scritto il suo nome e la sede episcopale. Senza approfondire ulteriormente argomenti, i tarantini lo considerarono subito il loro protovescovo, sostenendo che fosse stato addirittura nominato direttamente da San Pietro.
1: Capito,
2: E da allora lo festeggiano nella data di oggi come il loro patrono.
1: Capito.
2: Quindi tu vai a Taranto oggi e stanno festeggiando San Cataldo. E noi facciamo gli auguri a chi c'è qualche sopravvissuto
1: si chiama Cataldo.
2: Che ha questo nome, Cataldo.
1: E facciamo tanti auguri di buon compleanno a Roberto Coccia, a Daniele Tarantella, auguri Daniele, come
2: beh, conosci, poi,
1: Domenico Daniele, Pizzuti e Fabrizio Di Francesco.
2: Auguri a tutti da Radio G, che vi ricorda che gli auguri potete sentirli letti ogni giorno da noi.
1: Basta che ci segnalate e telefonate ai numeri 085 870 10 e 085 800 3366.
2: Cominciare la giornata con la gente,
1: con gli auguri, essere augurati.
2: Auguri. Vediamo che ha combinato questa qui.
1: Chi è questa qui?
2: Ci avrei giurato. Chi è che può postare? Stefania. Stefania. Ma te fa buongiorno, colazione con cappuccino e una fetta di ciambellone. Dove?
1: Un cappucciotto quello.
2: Cappucciotto e una fetta di ciambellone. E lei dice meglio tardi che mai. Non mi pare che sia questo il tuo motto. Ogni giorno e sempre. Comunque buon appetito, eh? Grazie, grazie, grazie. Perfetto. Oh, e noi andremo però prima dell'almanacco sulla pagina di Radio G, perché ci dobbiamo andare sull'ottima pagina di Radio G, che siamo tornati ieri a 9.000 visualizzazioni, 9 milioni di visualizzazioni.
1: Non
2: ci sta,
1: fare lo sveglio,
2: eccolo qua,
1: non ti fare
2: lo faccio vedere, perché tu pensi che noi possiamo imbrogliare, eh?
1: Non fare lo svelto.
2: Faccio lo svelto.
1: Che fai lo svelto?
2: Faccio lo svelto, do le notizie, do.
1: Allora fermati, che si fa?
2: Tu volessi semenà, posso? No. Sì, tu volessi semenà. Tu volessi dare un cazzutto, tu volessi dare.
1: Ecco.
2: Tutte pozze semenà, dov'è? Me lo fanno vedere.
1: Che ne so io?
2: Hanno rubato un tram.
1: Ah.
2: È un famoso film degli anni, che anni? Deborah, che poi Deborah, vabbè, non lo fa vedere oggi. Eccolo, ecco qua. 9.054 più 1%.
1: Ecco.
2: Ragazzi, ce l'ho da Facebook, non è che possiamo manomettere. Dici sì.
1: Sì.
2: Hanno rubato un tram.
1: Un'altra volta.
2: Ma come può essere? Un film degli anni 50, 60. Era in bianco e nero. Allora, dunque, noi facciamo gli auguri, abbiamo fatto tutti a Maria da Perrella. No, buondì, buondì.
1: Sì, sì, sì. L'acqua della cognita.
2: L'acqua della cognita, vivo fa là, sì. Piano piano. Allora, questa è la Madonna dello Splendore, che è la mamma di tutti, dice la mamma di Gesù, e quindi è la mamma di tutti, e ha molte visualizzazioni. Allora, giustamente aveva detto. Ha messo i fiori la Pistilli, ha detto io temo però
1: mettete che qualche... fiori nei vostri cannoni.
2: Esatto. Come mai usciti questa canzone? Come si intitola? Chi la canta?
1: Non la so.
2: Chi la canta e come si intitola?
1: Di Andrea?
2: No, Madonna
1: santa. Ecco appunto, il desaccio,
2: tema, la canzone si intitola Tema degli anni 60, cantata dai giganti. Il problema è che temeva, lei non mandati i cani a fare la cacca dentro le aiuole, puntualmente, ecco qua, i cani che hanno fatto le cacche in tutte le aiuole dove ha messo dei fiori. Vabbè, è inutile che facevano le cose e poi... ovviamente mai una contravenzione per i cani che... Poi timballo, ci andresti?
1: Sì.
2: Timballo da Despar per la festa della mamma. Oggi abbiamo dei timballi eccellenti fatti da noi.
1: Questo tempo lo dice il timballo.
2: Lo dice. Ma tu vai all'osteria?
1: No.
2: Venere?
1: Venere.
2: Quella Sanremo.
1: Ma ieri sera sono stato all'osteria.
2: E com'è andata?
1: Benissimo.
2: Che hai mangiato? Tagliata?
1: No.
2: Formaggio
1: fritto. L'agnello.
2: Arrosto fritto. Vabbè. Poi Croce Rossa fa la perfe, fa la Croce Rossa oggi presso la sala polifunzionale dei Pioppi a Genova. Si è tenuto da ieri il corso per sanitari sulle manovre salvavita dedicate ai volontari, quindi di grande attualità. Complimenti, fateli in continuazione. Oggi seconda gara per Matteo Ciprietti, in bocca al lupo. E qui siamo al Mugello, mentre l'altra volta era a Misano. Ecco, questo è un ricordo di Lorenzo Teodoro fatto da uno studente che lui ha avuto appunto quando insegnava all'istituto Annereto in occasione del secondo anniversario, e quindi noi rinnoviamo le condoglianze e l'affetto appunto a lui. Ma è bellissimo il commento di questi. Camillo ci chiama da Recanati. Vediamo che vuole. Che vuoi, Camillo da Recanati? Sono arrabbiate Recanati? Sono arrabbiate? Vabbè, ma lui ha mandato la copia, non manco letta. Vabbè, per andare veloce, fa che finisci il notiziario, non mi vedono. E infatti, mo vedo, mo controlliamo. Grazie, ciao. Vediamo che dice Recanatese, perché noi quelli stanno a dire, tu hai bloccato di cosa? C'è un motivo. C'è Camillo. Ecco, vediamo un po', dov'è? Utuio quel carticolone, dov'è? Ecco, vediamo. Nessun documento per attestare i bonifici che non ha pagato il Chieti, guarda un po', Recanatese, dice il nome del presidente, nessun documento per attestare i bonifici, quindi non hanno pagato. e quindi giustamente protestano. L'avvocato, cioè, è famoso, l'avvocato Mattia Grassani, legale delle canatese e non solo nell'affare Chieti. Il ricorso della procura contro la quantomeno discutibile sentenza del Tribunale Federale, vista la sua esperienza, è un fatto possibile, probabile o praticamente certo, cioè non ha pagato niente, insomma, vedi? E quindi così è. La canatese spera che cambi la classifica, quindi si giocherebbe al contrario. Vabbè. Allora, questo è stato un incidente ieri, non c'eravate? Come mai? Che di là non avete mandato niente? Vabbè. Allora, apposta, un incidente, un motorino che era stato investito da una macchina, però niente di grave. Poi c'era stato un altro incidente, come tu sai, a Colleranesco. Questa è la famosa, la prima fila, a parte io. Guarda quando mi devo andare al parrucchiere. Allora, vedete qui il senatore Franchi, è arrivato per l'occasione. No, andava direttamente così, glielo volevo chiedere, ma mi sono trattenuto. Poi c'è andato il sindaco, l'assessore Di Carlo, Bonaduce che parla con Arboretti, e poi c'era anche la Pistilli, mentre per gli altri consiglieri dell'opposizione c'era la Matone. Non c'era Oreste Marchioni, che ha aperto una farmacia a Corropoli e quindi non sta più da Marcelli, quindi si è liberato dai turni, però non viene ugualmente. Ma che tutta sta Ma volete dire che tengo tutte che qua a rete? Non mi viene tutti i giorni, non me lo dici di tagliare tutti i capelli.
1: Che ne so qual è la tua lunghezza ideale?
2: Tanto non ti è abituato, posso fare, però nessuno mi dice niente. Posso fare l'esame e prendete tutto. Dunque, c'è la proposta di fare il teatro al Cursa, di Carlo, e intanto facciamo quello al Cursa e poi facciamo quello su. E al momento la giornata della sfida, se facciamo tutto per bene, faremo prima noi. Vabbè, andiamo. Poi ve la faccio ascoltare per voi per radio, ma che se ne va Gabriele, vi faccio ascoltare tutto quello che è successo ieri. Che devo fare l'articolo nel frattempo. Festival Internazionale delle Bande torna a Giulianova, naturalmente, dal 26 maggio, è stato presentato anche nel corso della conferenza stampa delle manifestazioni, sali ragazzo, dalla Polonia a Giulianova. Poi questa è qua un'altra cosa, conosce la Villa Paglioni, che era la villa del dottor De Annibalis, da quando è morto Paglioni è stato completamente abbandonato, e dice una cosa a cosa. Non si vede più il sole, perché può essere poetica, così importante, poetico però poetica. Se si può intervenire qua, magari il privato è morto, chi interviene?
1: Dice che è del comune.
2: Ma ci sta la sentenza di ricorso. Vedremo, disse il lunedì 11 maggio, domani, inaugurazione alla biblioteca civica Vincenzo Bindi per la sezione bambini 0-15 anni. Perché Giulianova, non lo sapevi tu, aveva vinto il premio del bando Città che legge 2023. Forse l'abbiamo sottovalutato. Non va bene. I carabinieri, a Silvia Marina, la coppia arrestata in carcere con la bimba, poi il porto che legge ai caliscendi, questa è un'altra iniziativa nell'ambito del maggio dei libri.
1: Martedì venerdì,
2: 12 maggio, il 15 maggio, dalle 10.30 alle 11.30.
1: Ci legge Pinocchio.
2: Con Lodi, poi abbiamo
1: La discarica, Gresciano.
2: Questa è delle bambole che hanno fatto i ragazzi nell'ambito del premio Ester Pasqualoni. E poi abbiamo la balneabilità delle acque, l'abbiamo messo. Un altro incidente che si è verificato sempre ieri, non ce l'avete, manco qua, e c'è appunto questo incidente con un ferito lieve, per fortuna, e a posto. E questa è Alchimia, adesso ci ascoltiamo tutto quello che fa Alchimia, in attesa che tu fumi la seconda sigaretta, va bene?
1: Va bene.
2: Vai. Siamo ad Alchimia, e guardate un po' chi c'è, il proprietario, giustamente, ci sono loro. Allora, Luigi, perché Alchimia?
8: Il nome Alchimia nasce dall'idea di dover di cercare di elaborare dei panini che unissero degli ingredienti non convenzionali, quindi abbiamo cercato un po' di richiamare l'attività dell'alchimista e da qui è nato questo nome.
2: Junior, perché questa esperienza? Dato che stai anche al famoso Bar Fortuna.
9: Esatto, niente, noi essendo già diciamo in pasticceria vedevamo che comunque c'era un vuoto in Giulianova, uno spazio dove poterci infilare, e abbiamo scommesso su un'hamburgeria.
2: E quindi avete praticamente già quasi un anno, perché agosto avete cominciato?
9: Ad agosto facciamo un anno, sì.
2: Giusto. E come sta andando?
9: No, sta andando alla grande, siamo molto contenti, soprattutto per la clientela che ci dà molte approvazioni, molti feedback positivi, quindi alla grande.
2: Allora, tu praticamente un po' il settore ci stavi, ma Luigi faceva l'allenatore di calcio. L'abbiamo già intervistato in un'altra veste. Come si è passato? passati dalle mutande del calcio al cameriere al bar.
8: Non so quale delle due cose era più stressante, però sono sicuramente stressanti entrambe.
2: Ho capito. Però qua almeno mangi tu per primo queste cose che producete?
8: Sì. Mangio e le apprezzo.
2: Le apprezzi. Giulio?
9: Sì, ci siamo innamorati prima del prodotto e poi l'abbiamo, diciamo, fatto.
2: Quindi quale tipo di clientela si rivolge questo locale?
8: Ma cerchiamo di dare un prodotto che comunque si cerca di abbracciare una cerchia più elevata di persone possibili, che l'hamburger comunque è un prodotto prettamente giovanile, però noi cerchiamo tramite un servizio, tra virgolette, da ristorante, di renderlo anche adatto alle famiglie, adatto a una comitiva di amici, cerchiamo insomma di prendere più persone possibili.
2: Quindi i panini... Esatto. Questo è il regno dei panini e perciò si mangiano con le mani, vero?
9: Esatto, sì.
2: E non avete, si dice che non avete veramente?
9: No, non ci sono.
2: È vero, pensavo che fosse una battuta, invece non ci sono veramente le passate.
9: Sì.
2: E quindi noi vogliamo vedere adesso cosa si mangia, adesso troviamo qualcuno che però ci deve spiegare quali sono le specialità.
9: Assolutamente sì.
2: E ce l'abbiamo,
8: abbiamo un'idea.
2: Andiamo a scoprirla. Siamo da Alchimia e guardate un po' chi c'è, i proprietari, giustamente, ci sono loro. Allora, Luigi, perché Alchimia?
8: Il nome Alchimia nasce dall'idea di dover di cercare di elaborare dei panini che unissero degli ingredienti non convenzionali, quindi abbiamo cercato un po' di richiamare l'attività dell'alchimista e da qui è nato questo nome.
2: Junior, perché questa esperienza, dato che stai anche al famoso Bar Fortuna?
9: Esatto, niente, noi essendo già, diciamo, in pasticceria vedevamo che comunque c'era un vuoto in Giulianova, uno spazio dove poterci infilare, e abbiamo scommesso su un'hamburgeria.
2: E quindi avete praticamente già quasi un anno, perché agosto avete cominciato?
9: Ad agosto facciamo un anno, sì.
2: Giusto. E come sta andando?
9: No, sta andando alla grande, siamo molto contenti, soprattutto per la clientela che ci dà molte approvazioni, molti feedback positivi, quindi alla grande.
2: Allora, che tu praticamente un po' il settore ci stavi, ma Luigi faceva l'allenatore di calcio. L'abbiamo già intervistato in un'altra veste. Come si è passati dalle mutande del calcio al cameriere del bar?
8: Non so quale delle due cose era più stressante, però sono sicuramente stressanti entrambe.
2: Ho capito. Però qua almeno mangi tu per primo queste cose che producete?
8: Sì. Mangio e le apprezzo.
2: Le apprezzi. Junior?
9: Sì, ci siamo innamorati prima del prodotto e poi l'abbiamo... diciamo fatto.
2: Quindi quale tipo di clientela si rivolge a questo locale?
8: Ma cerchiamo di dare un prodotto che comunque si cerca di abbracciare una cerchia più elevata di persone possibili, che l'hamburger comunque è un prodotto prettamente giovanile, però noi cerchiamo tramite un servizio, tra virgolette, da ristorante, di renderlo anche adatto alle famiglie, adatto a una comitiva di amici, cerchiamo insomma di prendere più persone possibili.
2: Quindi i panini, questo è il regno dei panini e perciò si mangiano con le mani, vero?
9: Esatto, sì.
2: E non avete, si dice che non avete veramente?
9: No, non ci sono.
2: È vero, pensavo che fosse una battuta, invece non ci sono veramente le passate.
9: Sì.
2: E quindi noi vogliamo vedere adesso cosa si mangia, adesso troviamo qualcuno che però ci deve spiegare quali sono le specialità.
9: Assolutamente sì.
2: E ce l'abbiamo,
8: abbiamo un'idea.
2: Andiamo a scoprirla. Quando tutti da Alchimia, bel paninone, ti piace il bel paninone di Alchimia, bravo. Allora andiamo avanti, Gabriele, ce l'abbiamo l'almanacco.
1: Ora nel frattempo abbiamo superato la Grecia.
2: Su che cosa?
1: Il debito pubblico, il giornale ne scrive però.
2: Ah sì, è arrivata appena questa notizia.
1: Abbiamo superato la Grecia sul debito
2: quindi
1: pubblico.
2: Quindi
1: siamo ultimi in Europa, abbiamo la maglia nera.
2: Non te ne parla qua?
1: Non te l'ha detto.
2: Intanto oggi è domenica 10 maggio e in questa domenica dedicata alla festa della mamma torna la zalea della ricerca dell'AICR, un fiore che sostiene la ricerca contro i tumori che colpiscono le donne. Le volontarie vi aspettano questa mattina nelle piazze d'Italia, a Giulianova in piazza...
1: Già da ieri ne ho vendute tantissime.
2: Benissimo. Lato Lungomare, sì, Fossa Ardeatina, Lato Lungomare, vabbè, per acquistare la zalea e dare forza alla ricerca. Grazie che ci hai informato tu, Vincenzo. Giornate, la giornata mondiale del lupus eritematoso sistemico, è una giornata dedicata alla sensibilizzazione di questa malattia autoimmune cronica che colpisce soprattutto le donne e richiede diagnosi precoce e ricerche. Ci saranno iniziative, eventi, illuminazioni in viola. Pure sempre oggi?
1: Sì.
2: Beh, insomma. È la giornata internazionale dell'argan, proclamata dall'ONU nel 21, dedicata all'Argania spinosa, albero endemico nel sud-ovest del Marocco, perché è famoso.
1: Valorizza l'olio d'argan, noto come oro liquido del Marocco, ricco di vitamina E, acidi grassi essenziali e polifenoli. Celebra il ruolo delle cooperative femminili berbere, custodi delle lavorazioni tradizionali e motore di emancipazione economica. L'UNESCO riconosce la foresta di argan come riserva della biosfera e l'arte dell'estrazione come patrimonio culturale e immateriale. L'almanacco nel dettaglio. Alle 9.24 la temperatura è di 19,2 gradi, l'umidità 64%, il clima temperato piacevole, vento a 5 orari, la massima sarà di 20 gradi, la qualità dell'aria è peggiorata di molto rispetto a ieri, l'indice è 60 ed è considerata moderata. Il sole è sorto alle 5.45, tramonta alle 20.16, culmine alle 13.01, la durata del giorno è 14 ore e 31 minuti. La luna è sorta alle 2.28, tramonta alle 12.56, la fase lunare all'ultimo quarto, visibile al 49%. Nati oggi, 10 maggio 1886, 140 anni fa, Karl Barth, teologo e pastore protestante svizzero. 95 anni fa, nel 1931, nasceva Ettore Scola, regista, fra le sue opere Dramma della gelosia e C'eravamo tanto amati. 80 anni fa, nel 1946, Donovan, pseudonimo di Donovan Philip Leitch, cantatore e musicista britannico. Poi ascolteremo Mellow Yellow.
2: Le donne marocchine hanno usato l'olio di argan per i suoi benefici sulla pelle e sui capelli.
1: Fatti nella storia. 10 maggio 1796, 230 anni fa.
2: L'Armata d'Italia, guidata dal grande Napoleone Bonaparte, affronta la retroguardia austriaca del generale Seebottendorf sul ponte di Lodi. Lo scontro è duro, ma i francesi si sfondano le... I francesi sfondano le linee nemiche e costringono gli austriaci alla ritirata, aprendo a Bonaparte la strada verso Milano e consolidando la sua ascesa militare. Ovviamente noi sappiamo che quando andò a Milano venne accolto bene, quindi noi sempre quelli che pure i tedeschi accogliamo bene, poi gli americani, quindi grande personalità. Vai.
1: 180 anni fa, nel 1846, Carl Zeiss presenta all'autorità di Weimar la documentazione necessaria per ottenere il permesso di aprire un laboratorio dedicato alla produzione di apparecchi ottici di precisione.
2: Un'altra cosa è successa a Weimar.
1: La Repubblica di Weimar.
2: Esatto, vedi?
1: È l'atto che segna l'inizio della sua attività scientifica e artigianale, destinata a trasformarsi in una delle realtà più influenti della storia dell'ottica moderna. 50 anni fa, nel 1976, in Friuli la terra continua a tremare dopo la scossa del 6 maggio. Le repliche sono forti e incessanti, oltre 10.000 case crollano e diventano inagibili, aggravando un bilancio già drammatico. Il governo interviene stanziando 200 miliardi di lire per l'emergenza e la ricostruzione, mentre migliaia di sfollati vivono ancora nelle tende e nei campi allestiti in tutta la zona colpita. Nel 2006, 20 anni fa, Giorgio Napolitano viene eletto 11° Presidente della Repubblica Italiana, quasi 81 anni, e ottiene 543 voti al quarto scrutinio, superando la soglia richiesta di 505. La sua elezione segna un passaggio storico. Per la prima volta al Quirinale arriva un ex dirigente del Partito Comunista Italiano, figura di lunga esperienza parlamentare e istituzionale.
2: Altri tempi.
1: Sì.
2: Altri tempi. Vai.
1: Quasi famose, queste di Scola.
2: Ettore.
1: Sulle radici, appartengo a un mondo in cui il lettino dell'analista aveva sede dal barbiere e alle nevrosi si rispondeva con la passione. Quando si dice che un film non invecchia, non è necessariamente un complimento, implica che certi temi e critiche non sono stati superati dalla società. Le frasi sono di Ettore Scola, nato il 10 maggio del 31 a Trevico, è morto il 19...
2: Dove?
1: A Trevico. È morto il 19 gennaio 2016 a Roma. È stato un regista cinematografico e sceneggiatore italiano. Tra i maggiori registi italiani è noto soprattutto per aver diretto film come C'eravamo tanto amati del 74, Brutti sporchi e cattivi del 76, Una giornata per te colare del 77, La terrazza dell'80, La famiglia 1987, Che ora è dell'89.
2: Non l'ho visto, che ora è? Dai, rispondi.
1: Vedilo. Che devo vedere? Mo vedo il film.
2: No, l'orario.
1: Ah, sono 19.15. Salutiamo Vincenzo, grazie per averci dato queste notizie. Poi ascolteremo in radio la tua proposta musicale. Intanto andiamo sull'Anza, vediamo se ci sono qualche novità. Se c'è qualche novità, se ci sono qualche novità, è brutta, sai. La nota mi è uscito così.
2: Antavirus. La nave Hondius, entrata nel porto di Granadiglia, tutti con Denila, eh?
1: Di Granadiglia a Tenerife. Poi abbiamo Flotilla, espulsi da Israele i due attivisti Tiago e Saif.
2: Tiago Motta oppure no, Tiago Menna Tiago. Che gioca con noi.
1: E gli Stati Uniti ancora in attesa della risposta dell'Iran sul piano di pace, aspetta e spera. Terremoto di magnitudo 5.8 in Cile. Come l'acqua. USA, Dipartimento di Stato conferma l'incontro tra Rubio e il Premier del Qatar. Mali, almeno 70 i morti negli attacchi jihadisti degli ultimi giorni. E poi Axios, Rubio e Witkoff incontrano il Premier del Qatar per l'accordo con l'Iran.
2: Praticamente pare
1: questo è questa fa la banderuola.
2: È l'impiccione viaggiatore.
1: Sì. Allora, bene, salutiamo tutti quanti i nostri amici che ci hanno seguito su Facebook.
2: Ciao, amici.
1: Ricordate che sulla nostra pagina trovate tutti gli aggiornamenti in tempo reale. E adesso in radio andiamo ad ascoltare la proposta musicale di Vincenzo di oggi, che è Mellow Yellow di Donovan.

0: E siamo tornati in studio con questa canzone. Salutiamo i nostri amici anche in radio. Buona giornata, buona domenica. Noi ci risentiamo domattina 7:30 sui soliti canali.
1: Che ora?
0: 7:30
2: sui soliti. Vi abbiamo trasmesso Radio G Notizie.
3: Vieni a scoprire tutte le sfaccettature della musica. Sono aperte le iscrizioni ai corsi dell'Accademia Musicale Suono, Music e Voice Academy di Giulianova. In spazi moderni e innovativi, totalmente ispirati all'energia della musica, docenti professionisti, selezionati per la loro eccellenza artistica e metodologica, danno vita a una realtà giovane, fatta di musica, arte e programmi didattici innovativi. Ecco i nostri insegnamenti: canto moderno, pianoforte classico e moderno, chitarra classica e moderna, batteria, basso, violino, sax, produzione musicale sul computer, propedeutica musicale dai 3 anni, musica d'insieme. Vieni a scoprire tutte le sfaccettature della musica dall'Accademia Musicale Suono, Music e Voice Academy, in via Riccardo Cerulli 18 a Giulianova. Telefono 324-53-5518. Seguici anche su Facebook ed Instagram.
4: Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli, tra le colline giuliesi. Da noi potrai assaggiare l'originale pizza napoletana, realizzata con grande qualità di ingredienti scelti, come la mozzarella di bufala e i pomodorini del Piennolo. Innamorati di tutte le nostre specialità napoletane, come il cuoppo di fritti e i dolci tradizionali. Ti aspettiamo dal venerdì alla domenica in via Case di Trento, presso il centro sportivo La Pelota a Giulianova. Info e prenotazioni 085 44 54 254. Seguici su Facebook ed Instagram. Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli tra le colline giuliesi. La bella stagione è arrivata e si sente. C'è voglia di leggerezza, colori, giornate al sole e di sentirsi bene in quello che si indossa. E da Kermesse l'estate è già iniziata. Per i più piccoli trovi tutto il necessario per iniziare al meglio: corredino, tutine, body, copertine e tanto altro. Con Melby Moda 016 accompagni ogni fase della crescita, tra capi comodi, pratici e anche costumi perfetti per l'estate. E non manca la pigiameria, morbida e confortevole per tutte le età. Per la donna, le nuove collezioni Ragno e Rubamori, che portano freschezza e semplicità: jeans, pantaloni, maglie, camicie, gonne, giacche e sottogiacca, pensati per essere indossati tutti i giorni con naturalezza. E anche per la donna, pigiameria comoda e piacevole, perfetta per ogni stagione. Intimo per tutti: per la donna Triumph, Lovable, Sloggi e Cotonella; per l'uomo Fila, Lovable, Cotonella e Sloggi. Comfort, qualità e vestibilità che fanno la differenza. Anche per l'uomo trovi pigiameria pratica e confortevole, ideale per il relax di ogni giorno. Costumi e copricostumi, il vero cuore della stagione è qui. Per la donna costumi Triumph, Lovable, Ragno, Vacanze Italiane, David, Anita, Rosa Faia e Verdissima, pensati per valorizzare ogni fisicità, anche nelle taglie più importanti. E poi loro, i copricostumi e i vestiti abbinati,

leggeri, belli, perfetti, dal mare all'aperitivo. Per l'uomo, David, ragno e lovable. Per i bambini, costumi Melby per vivere l'estate in libertà. E in più, Angoli Outlet. In negozio trovi anche spazi dedicati con promozioni speciali su articoli selezionati, occasioni perfette per fare ottimi acquisti. Da Kermesse trovi tutto quello che serve per vivere l'estate con semplicità, stile e comodità. Ti aspettiamo a Colonia Spiaggia.

0: radiogiulianova@libero.it.
1: Certe cose fanno male, mica le puoi trattenere. Non c'è modo di cambiare quello che non ti fa bene. Dicono che con il tempo tutto quanto passa, ma quando è che passa? Perché non mi passa. E ricordo proprio adesso, ogni volta che ridevi, ogni volta che per strada ti fermavi e litigavi con la gente che all'incroci ti suonava il clacson.

0: occhi, ma non dormirò, non dormirò, e non lo so.
1: Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

scoprire tutte le sfaccettature della musica. Sono aperte le iscrizioni ai corsi dell'Accademia Musicale Suono, Music e Voice Academy di Giulianova. In spazi moderni e innovativi, totalmente ispirati all'energia della musica, docenti professionisti, selezionati per la loro eccellenza artistica e metodologica, danno vita a una realtà giovane, fatta di musica, arte e programmi didattici innovativi. Ecco i nostri insegnamenti: canto moderno, pianoforte classico e moderno, chitarra classica e moderna, batteria, basso, violino, sax, produzione musicale sul computer, propedeutica musicale dai 3 anni, musica d'insieme. Vieni a scoprire tutte le sfaccettature della musica dall'Accademia Musicale Suono, Music e Voice Academy, in via Riccardo Cerulli 18 a Giulianova. Telefono 324-53-5518. Seguici anche su Facebook ed Instagram.

Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo, RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 85 89 696.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

sociologica danno vita a una realtà giovane, fatta di musica, arte e programmi didattici innovativi. Ecco i nostri insegnamenti: canto moderno, pianoforte classico e moderno, chitarra classica e moderna, batteria, basso, violino, sax, produzione musicale sul computer, propedeutica musicale dai 3 anni, musica d'insieme. Vieni a scoprire tutte le sfaccettature della musica dall'Accademia Musicale Suono Music e Voice Academy, in via Riccardo Cerulli 18 a Giulianova. Telefono 324-53-5518. Seguici anche su Facebook ed Instagram.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Stai ascoltando Radio G Giulianova.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: scoprire tutte le sfaccettature della musica. Sono aperte le iscrizioni ai corsi dell'Accademia Musicale Suono, Music e Voice Academy di Giulia Nova. In spazi moderni e innovativi, totalmente ispirati all'energia della musica, docenti professionisti, selezionati per la loro eccellenza artistica e metodologica, danno vita a una realtà giovane, fatta di musica, arte e programmi didattici innovativi. Ecco i nostri insegnamenti: canto moderno, pianoforte classico e moderno, chitarra classica e moderna, batteria, basso, violino, sax, produzione musicale sul computer, propedeutica musicale dai 3 anni, musica d'insieme. Vieni a scoprire tutte le sfaccettature della musica dall'Accademia Musicale Suono, Music e Voice Academy, in via Riccardo Cerulli 18 a Giulianova. Telefono 324-53-5518. Seguici anche su Facebook ed Instagram.
1: Radio G 90.7 100.2 MHz.

0: Radio G. Musica e informazione. Ogni giorno. Per te.
1: Tip-tipa.

Mami ti ha lasciato una sedia nel talk show dei mass media, tricetta saccente da licenza media, popolare fra i falsi perché simili si pigliano, macchietta da tragicommedia per quelli che mi rassomigliano.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM su 100.2 a Giulianova e dintorni e su 90.7 a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

non sa come parlare, non sa quali parole deve mettere ad esempio l'asterisco al plurale. E chi non sa più come ridere, non sa come scherzare, e vuole la tradizione della confusione qua in generale. Oggi va così, chissà domani.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Sunt ca voce chidenă, niente. Mentre parte nei bastimenti, c'è rimane soltanto vient, o vient, ma siente.

0: Ma sono matta io, ma sono matta.
1: Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: Radio G, musica e informazione, ogni giorno, per te.
1: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

un'allucinazione se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi contare.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: matta io, ma sono matta.
1: Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: Radio G, la radio della tua città.
1: I do it for the ladies, but I gotta keep it hood.